0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2 e 3 minuti.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Dead. Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:03.
6: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
6: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
8: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
8: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
10: Angelo, perché ti affidi sempre a...

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
3: I'm gonna break the cycle, I'm gonna shake up the city.
4: All the late night bargains have been struck.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Parche.com e su ticketone.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
5: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
6: Modello? Modellino vorrei dire.
5: No, no, modello.
6: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
5: E invece...
7: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
8: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
9: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria.
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui?
14: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
16: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
17: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe. Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro Hackett, anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyu Niang, che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
5: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
4: Wow, sanno anche volare.
5: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
15: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
14: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
15: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
3: 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20.30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger, Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 9 e 3 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
12: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
11: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
10: Nettuno Bologna 1. Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
14: Puoi provare Meclon.
13: Come?
14: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
13: Aspetta, come si chiama?
14: Meclon!
15: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
18: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
20: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
21: Ma dai, è immortale!
20: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
21: E dove sarebbe questa meraviglia?
20: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
21: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
22: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
23: Quello famoso per gli abiti da sposa.
22: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
24: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
25: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
26: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
27: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
28: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
26: perché se non deghi, non ci credi.
29: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
32: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con Andy e il Bomber.
1: Buongiorno a tutti, 9.09, 9.10 tra qualche secondo di questo sabato 30 maggio 2026, ultima stagionale per fino alla fine Forza Bologna. Chi ci sta guardando sul canale 93 non è un palo di McKinley, ma un crossover tra le due trasmissioni.
2: E quindi fino alla fine palo di McKinley.
1: No, facciamo palo di McKinley Forza Bologna.
2: Vabbè, è una roba così, insomma.
3: Forza palo di McKinley.
1: Forza McKinley, evviva!
2: Evviva McKinley!
1: Ragazzi, Luca Nigro, buongiorno.
3: Ciao,
1: Bologna Sport News.
3: Mi avete fatto svegliare presto stamattina, disgraziati.
1: 8:15 eravamo già tutti qua. Simone Onestini, buongiorno Simone.
2: Sei perfetto.
3: Mi sono svegliato
1: È come tornare a scuola.
3: Cioè, a me devi svegliare alle 7:30, mi avete fatto svegliare alle 7.
1: È come tornare a scuola.
3: È importante.
1: Ah, fatesso, è importante. Io se potessi dormire anche sabato mattina lo farei, ma c'è fino alla fine Forza Bologna e quindi bisogna venire in radio a fare la trasmissione con grandissimo piacere, perché è stata questa una stagione incredibile. Un saluto allo Scarce, che è già in ferie da un paio di settimane. Un saluto al Bomber, che sentiremo tra una mezz'oretta, perché stanno caricando il furgone per partire per
2: la corsa,
1: non lo so, a Innsbruck. Non so dove vadano a correre.
2: In Tirolo. Lui va in Tirolo.
1: In Tedeschia.
2: Oppala.
1: Ti piace queste qui in Tedeschia?
2: Tedeschia è bello.
1: Adesso arriviamo anche
2: al popolo germanico.
1: Arriviamo anche a sobrio bresco mimo tedesco. Ragazzi, sì. Ieri per me è stata una giornata meravigliosa. Però ci arriviamo con calma. Partiamo dall'inizio. Si è conclusa la stagione. Adesso partirà la solita manfrina, la solita rottura di scatole del calciomercato. E avanti pure col calciomercato. Però a me c'è un argomentino che inizia a sfrigolare un po'.
2: Cioè, vogliamo
1: fermati. Io ho 53 anni, vado per i 54. Ed è ora che a me un tetto sulla testa me lo mettano, soprattutto quando vado a vedere le partite.
3: Ah, ok.
1: È arrivato il momento, visto che a maggio ci saranno le elezioni per il nuovo sindaco, di mettere in campo, iniziare a ipotizzare una conferenza di servizi, qualcosina che possa essere propedeutico ad avviare un discorso, non dico per la ristrutturazione del Dall'Ara, perché per come l'hanno conciato nel 90 è una roba imbarazzante.
2: Con quel verdino.
1: No, il problema è il ferro, che oggi non riesce più a smaltirlo, se non ha dei costi esorbitanti, perché devi fare della differenziazione, devi organizzare una rimozione incredibile di una struttura che, francamente, sin dal primo minuto, avevo 17 anni, quindi un po' di, come posso dire, di testa minima, cioè l'età che ho adesso mentalmente, minima ce l'hai, però adesso siamo nel 2026, è ora di dare un po' di gas alla questione del stadio, anche perché il Bologna, se dovesse annunciare Mimmo Tedesco, che non è il primo che passa di qua,
2: assolutamente no,
1: dà un'accelerazione a quello che può essere un ritorno dove deve stare, ovvero tra le prime 5-6 del campionato. Quindi tu devi anche, per una macchina prestigiosa, dargli anche un garage prestigioso. Scusate questa parafrasi, questa okay. cosa con lo stadio. È ora di metterci un tetto sulla testa, punto. Signori, a voi
3: guarda, proprio ieri sera ascoltavo un'intervista di Luca Percassi a Telenord a Genova.
1: Sì.
3: Lui credo che fosse intervenuto a Genova a un convegno, dove spiegava perfettamente le situazioni degli stadi italiani. Lui ha detto: io mi capita, ovviamente per ovvie ragioni, di andare molto spesso all'estero, vado in posti di M, puntini puntini, proprio in città, proprio l'ha detto, in città proprio bruttissime, e poi mi appaiono stadi incredibili. Vengo in Italia.
1: Io ti porto un esempio lampante: Basca Topola, dove non c'è nulla, ma veramente niente, è tutto buio, niente. Vedi,
3: non c'è
1: quattro
3: luce.
1: No, non c'è la luce.
3: Solo allo stadio.
1: Bravo. Non sto, guarda, è così, tu scherzi, ma è così davvero. ci sono solo due edifici illuminati. Arrivi nella piazza di Bacia Topola, a sinistra la cattedrale, scusate, a destra lo stadio. Fine. Ma lo stadio è una chicca clamorosa.
2: Me l'avevi raccontato poi... queste cose?
3: Sì, l'avevi raccontata quando si è andati nella mitica Serbia. E lui poi ha detto: io quando sono qua in Italia la mattina presto vado a correre, mi piace correre, e vado anche nei paesini vicino Bergamo, no? È tutto bello, poi c'è l'odore della brioche, il pane, cioè queste cose che all'estero non senti, non vedi e non senti. Poi abbiamo degli stadi di... ma si può dire merda?
2: No, dei cessi, secondo me.
3: Dei cessi, sì.
1: Sì.
3: È vero. Ha perfettamente ragione. Adesso, ieri mi è capitato il video del nuovo stadio del Venezia che stanno costruendo, credo sia appunto fra un anno.
1: Tu hai visto l'Erasmo Iacovone di Taranto?
2: Quello del Taranto.
1: È una roba...
2: è fotonico.
1: Ok. Che è uno stadio di quinta generazione.
3: UEFA C, però, perché non hanno voluto farlo UEFA B, non ho capito perché.
1: UEFA B solo Dani Fabbri, te lo dico. Che avremo dopo con il suo fatto.
2: No, io vado via.
3: Il mare stanno mettendolo lì perché hanno i soldi delle dei giochi del Mediterraneo e quindi stanno
2: hanno vinto esatto con i giochi del Mediterraneo. Taranto però è in eccellenza, cioè il Taranto è in eccellenza.
3: Ma i Ladisa l'hanno preso per questo. Quando è fallito i Ladisa, che sono grossi imprenditori pugliesi, baresi, sono andati lì perché sapevano che lo Iacovone veniva, cioè perché sapevano di avere un indotto dopo. Cioè il problema è questo, cioè sia in Italia purtroppo siamo troppo legati alle istituzioni per questi cavolo di stadi. Cioè non è possibile. Fategli fare gli stadi agli imprenditori. Basta con sta roba qua, il comune, la regione, lo Stato. Cioè io mi ricordo nel 2017, quando ho saputo, nel 2016, mi ricordo adesso l'anno perché ormai è passato tanto tempo, Saputo disse: no, ma qui ho trovato. E gli disse: guarda, ma glielo dissi proprio in conferenza, è registrata, guardi, io sto scoprendo un mondo nuovo, perché io penso che in Italia sia molto complicato fare gli stadi. Lui diceva che in Canada aveva avuto dei problemi 10 anni per fare lo stadio, Cioè qua in Italia sto trovando. E guardi presidente, io sto scoprendo un mondo nuovo, cioè lei mi sta dando una notizia incredibile, che in Italia si può fare. Infatti com'è finita? Poi la

0: ragazzi, io capisco tutto. Una stagione come questa, censurare una stagione come questa è da matti. È da matti. Poi è logico, non ti è riuscita benissimo, lo dimostra anche il fatto che comunque non ci sia più allenatore, non ci sarà metà della squadra di quest'anno. Però censurare la stagione di,
1: ragazzi,
0: di quest'anno
1: io,
0: è da
1: io ho deciso volutamente nel 2014, quando mi fu offerta la possibilità di scrivere, io scrivo per un quotidiano abbastanza importante, di occuparmi di politica e cronaca, decisi volutamente di occuparmi di fancazzismo e di sport, ok? ma lo sai perché? Per la mia salute personale, perché se io mi fossi occupato,
0: guarda,
1: di politica, già sarei morto.
0: L'ingaggio mio col Carlino, ragazzi, io ho tutto tranne politica,
1: ti dico,
0: e lo sport,
1: ma lo
0: locale.
1: Sai di che cosa sarei morto?
0: Fine.
1: Sai, di un coccolone, perché me ne prendo troppo di queste cose, quindi dico è meglio, sai che c'è, meglio che mi occupo di sport e parliamo di minchiate, perché poi alla fine di questo, perché alla fine lo sport è bello, però insomma alla fine parliamo di cose frivole, no? Le cose più importanti della vita sono altre, non che Italiano se ne vada, non che Diego Motta se ne vada, non che arrivi Tedesco o Allegri vada a Napoli. Italiano
0: ne parliamo
1: no.
0: Però dopo la pubblicità rientriamo con Pippo Cotti, ancora tutti i vostri messaggi, poi dopo anche il Bomber, eccetera eccetera. Pubblicità.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza.

0: ovunque, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai

0: 8 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: E pronti a rientrare? Eccoci qua, lo facciamo subito con una persona, un amico, un professionista, il decano dei giornalisti che ci ha accompagnato per tutta la stagione ed è un piacere aver qui Pippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie per la presentazione, non vi libererete di me mai.
0: Ma guarda, su questo ci spero e soprattutto perché vuol dire che hai imparato a parlare un'altra lingua oltre all'italiano, che potrebbe essere...
1: Il tedesco.
0: Bravo, di estrazione tedesca.
1: La cosa curiosa, buffa, ci abbiamo scherzato su tanto e lo faremo, che italiano è nato in Germania, tedesco è italiano. È bellissimo.
0: È di Rossano Calabro, mentre italiano è di Karlsruhe.
1: Esatto, però andando subito dentro il tema, prendendo questo tipo di allenatore, il Bologna, oltre a essere visionario, essere proiettato nel futuro, sì. E Sartori lo è, la dirigenza lo è, prende un allenatore europeo, prende un allenatore che ha una visione del calcio non più italiana, non più nazionale, ma soprattutto europea, perché adesso purtroppo, lo dico perché, e poi mi collego a un altro tema che mi ero mentalmente appuntato prima di collegarmi con voi, lo dico purtroppo perché abbiamo visto anche Como, ma anche le altre squadre, l'Udinese in primis, che è stata quella che ha fatto per prima l'internazionale stessa, è un calcio dove, e qui il purtroppo è sottolineato con la matita rossa, ci sono sempre più giocatori europei, stranieri, e sempre meno giocatori italiani, ed è anche per questo noi non frequentiamo i mondiali da qualche annetto, ma questo è un altro tema. Prendendo Tedesco, il sì. Bologna prende un allenatore del futuro, ovviamente scommettendo, perché è una persona che in Italia non ha mai allenato, ha fatto bene negli altri campionati, in Germania, in Turchia, ha avuto dei momenti anche di difficoltà, ha avuto dei momenti anche di grande esaltazione. È un visionario, è un precursore, è un ragazzo giovane, e il Bologna ha fatto una scelta che va oltre i di De Rossi, va oltre i Grosso, va oltre i di Francesco, prende un allenatore proiettato nel futuro con una visione europea incredibile. Quindi devo dire che Sartori ancora una volta ha l'occhio lungo, perché credetemi, è Sartori che è pagato, è Sartori che si prende le responsabilità per fare questo tipo di scelta.
0: E quelle che ha fatto finora hanno pagato tutte quante. Adesso bisogna vedere Mimmo Tedesco. Io è da quando se ne vociferava già un paio d'anni fa sul cambio tra Motta e italiano, che è uscito il nome di Mimmo Tedesco. Io avevo già coniato il mio slogan, che era sobrio, bresco, Mimmo Tedesco. Adesso lo ritiro fuori alla grande, perché secondo me è una gran presa. E anche da parte dei tifosi, ti cito il messaggio di Marco che è arrivato qualche minuto fa. Ciao ragazzi, qua ogni volta che la gente dice che Saputo si è stancato, lui invece fa una sgasata e accelera. Tedesco sarebbe la certificazione che il livello si è alzato, e di un bel po' anche. Sei d'accordo con Marco?
1: Sì, allora prendendo Tedesco tu lancio un messaggio dove, allora, se prendevi Di Francesco, con tutto il bene che gli vogliamo, che ha avuto dei momenti di bel calcio, dei momenti dove è stato un allenatore top, magari prendevi un grandissimo professionista, un bravissimo ragazzo, un allenatore che ti poteva permettere anche di toglierti grandi soddisfazioni, ci mancherebbe, però rimanevi nel classico. Qua ti sei proiettato nel futuro dando veramente una sgassata forte, sì. Quindi qua tu hai detto, e mi raccomando, lo dico adesso ragazzi, un po' di pazienza, ok?
0: Bravo. Poi da Valle, ma mi hai sentito già. Mi hai sentito ieri dalla Fra, sono le stesse parole, no. Identiche, ti giuro.
1: È il mio punto di vista, da persona che frequenta il calcio da tanti annetti.
0: No, era per dirti che la penso esattamente come te, e credo che se ci siano subito un po' di difficoltà, soprattutto nell'amalgama, nel gioco, nel proporre la propria tattica, noi dovremmo avere veramente della pazienza, perché questo è un virgolettato poi di neanche tanto tempo fa, di un paio di settimane fa, se non ricordo male, dove lui dice: io potrei arrivare in Italia per aprire un ciclo di 3-4 anni con una squadra.
1: Ma allora io non voglio dire però che a un certo momento comunque si sapeva già che il futuro di Vincenzo Italiano era magari col Bologna, a prescindere dalla scelta. Poi adesso credo che ci siano dei pasticci in corso e dei bisticci nell'entourage di Italiano e il suo procuratore per il non Napoli, ma quelli sono fatti loro. Quando tu esci da casa a Bologna non vuoi più essere parte del Bologna, quello che ti accade, io ti posso dire in bocca al lupo tanti auguri, ma non ce ne frega più niente.
0: Esatto.
1: No, ma senza cattiveria, io Vincenzo Italiano lo porterò sempre nei miei ricordi belli, nel mio cassetto, però se tu pensi che il tuo percorso a Bologna non ha più futuro, per me è stato bellissimo. Quando ti vedo ti do un abbracciatone, però quello che succede poi non mi interessa.
0: Secondo me, Pippo, scusami, noi non abbiamo valutato abbastanza un segnale che arriva forte dopo la partita con la Aston Villa, dopo il ritorno, dove lui dice la nostra stagione è finita. Lì secondo me si capisce un po' di disagio sulle partite che devono arrivare. Poi non so se nasca lì il problema, ma nasce,
1: c'era un po' di disagio, poi la verità un giorno la scopriremo, forse no, ma non ci importa.
0: Sì.
1: Che Tedesco fosse nel taccuino di Sartori era palesemente chiaro, e ripeto, un po' di pazienza, perché c'è questa frenesia in Italia da parte del tifoso. Noi a Bologna siamo campioni d'Italia, sempre a puntare il dito, sempre a dire oh, adesso come faremo, guarda qui, guarda là, perché quest'anno c'è stata una banda di deliranti dove a un certo momento voleva l'esonero di Italiano e diceva che andavamo in Serie B. Tutto questo movimento di fenomeni del calcio, ecco, li invito serenamente a avere un po' di pazienza, perché Bologna ha preso un grandissimo allenatore, un grandissimo visionario, una persona che ci farà tornare a apprezzare il gioco del calcio come abbiamo fatto con Thiago Motta, dove lì Bologna giocava uno dei più bei calci d'Europa, credo, ma senza essere, diciamo, esagerato. E quindi hai preso un allenatore per tornare subito in Europa e farla bene da protagonista, vincere la Conference, l'Europa League, insomma, il Bologna la vuole fare da protagonista, farà una squadra con giocatori europei che magari lo stesso Tedesco conosce, ci saranno dei sacrificati illustri, perché non bisogna prendere la gente per il naso. Sì. Ci saranno dei sacrificati illustri, uno potrebbe essere Rov, poi se rimane e viva Rov, però ci saranno, perché la verità bisogna dirla. E poi ci sarà una pletora di giovani pazzi, folli, esuberanti, di classe, così che Sartori sta prendendo in giro per Europa, dove il Bologna insomma ascolterà anche i dettami calcistici di Tedesco per tornare a fare una finale di Coppa Italia, per tornare a fare il quinto, sesto posto in Serie A. Questo è il programma del Bologna.
0: Ti leggo un po' di messaggi, perché ce n'è sul argomento Tedesco, e questo mi piacerebbe anche sciorinarlo un po' con te. L'ingegner Tedesco sembra uno studioso di calcio, l'intelligenza artificiale ne è entusiasta, dice Zo, e dice poi oltretutto siamo già entusiasti. Poi sta continuando a scrivere, ma basta anche quello che hai già scritto. Grazie Zo. No, sto scherzando. Poi ciao ragazzi, Pippo, fai un fioretto per il prossimo campionato, per riuscire a stare a galla nella lotta a retrocessione, dice mamma di Carson, che poi brizza da Blashwick, che si segue dall'Olanda. Comunque, bando agli scherzi, grande presa, partiamo in quarta e forza Bologna. C'è fotta, Pippo, la gente è entusiasta.
1: Nessuno, non c'è nessuno che scrive, che dice siamo già in B, ci hanno già retrocessi, che allenatore è,
2: no, non quello, ha vinto niente. Pippo, quello dopo la prima amichevole.
1: Ah ok, ma aspetto la prima amichevole.
2: Dopo la prima amichevole siamo già in Serie B.
0: Simone Nestini
2: giù
0: intanto.
2: Come piombi, buongiorno Filippo.
1: Ciao.
0: Pippo. 62 anni dopo il dottor Bernardini arriva l'ingegner Tedesco.
1: Aspetta, questo è uno che parla 6 lingue, è uno che ha una visione pazzesca dell'Europa, è una persona molto colta,
0: però come dicevamo io al Bomber ieri, non va bene, perché lui parla un dialetto bolognese più della zona della Pescarola rispetto a noi che veniamo o da Borgo Panigale o dal Mazzini, hai capito?
1: Cioè, quello che volevo dire per tutti gli amici, usando un termine tecnico, non è un basurlone, ecco questo.
2: Basurlone.
0: Il basurlone, bellissimo.
1: Hai preso un basurlone, ecco.
0: il basturlone. Potremmo fare l'anno prossimo una nuova rubrica, l'angolo del basturlone. Questa abbiamo la parola desueta col professor Guistardi e metteremo anche l'angolo del basturlone.
1: Ecco, io secondo me il basturlone potrebbe essere un premio di tappa a chi scrive il messaggio più da basturlone, tipo retrocediamo, sì, che allenatore è,
0: dobbiamo studiare canadese. Una volta avevamo la sgabellata d'oro per questa roba qui. Sì, certo, e dovevano venire a ritirarli in studio di persona, proprio non si poteva, hai capito, dare per simpatia,
1: remoto,
0: esatto, remoto. No, quella andava data. Pippo, come si è messi con il ritiro?
1: Ma se mi adesso io prenderò qualche giorno di pausa, cambiano le chiavi della porta,
0: sì,
1: e quindi ci sarà qualche giorno di riposo, ci sarà diciamo 2-3 settimanine di buon ritiro iberico, dopodiché tanto ci sto già lavorando, anche stamattina ho già a scrivere per l'organizzazione del ritiro di Valles, dove sto scoprendo con diciamo il direttore dell'azienda promozione turistica di Rio Pusteria dei numeri incredibili,
0: sì.
1: Cioè c'è più sold out quest'anno, dove il Bologna tra virgolette non ha centrato l'Europa eccetera eccetera, rispetto agli anni precedenti, sold out di famiglie, di gente che ha deciso anche di stare nella zona limitrofa di Maranza, nella zona di Opusteria, o di utilizzare i campeggi che lì sono molto belli, c'è gente che ha deciso anche di soggiornare lì per parecchio tempo, fare un po' di vacanze lì nei 14 giorni che Bologna starà su a Valles, con 3 amichevoli previste, una serata allenatore bambini, e quindi ci sarà Tedesco con i ragazzi rosso blu, il saluto della squadra, e scendendo la classica amichevole a Merano, a Bressanone o a Bolzano, credo a Bolzano, con
0: nella freschissima Pusaforo. Bolzano.
1: Ecco, Bolzano ricordo da bambino che era la città più calda con Bologna,
0: sì.
1: Non so perché, Bolzano e Bologna erano le città più calde d'Europa a volte.
0: Potenza non pervenuta,
1: bravo, Potenza non pervenute, io non so perché Potenza e l'acqua non pervenute, cioè c'era uno che staccava il telefono,
0: esatto.
1: non gli diceva il meteo,
0: ma io guarda nel termometro attaccato al muro di quello.
1: Io pensavo che ci fosse un uomo cattivissimo quando ero piccolo che dicevano Potenza non pervenuta, ma perché non ha risposto al telefono.
0: No, poi c'è un pezzo meraviglioso in Tre Tigri contro Tre Tigri, mi sembra
1: bellissimo film
0: alla semi vuota con Renato Pozzetti, che è meraviglioso.
1: Un film meraviglioso,
0: bellissimo, al derby, la trattoria al derby, siamo un po' pieni, non c'è posto con l'interno di San Siro, bellissimo,
1: guardate questo film, è un momento di cultura esaltante,
0: sì, beh, adatti a questo tipo di trasmissione, adatta alla nostra trasmissione,
1: certo. No, e poi ci saranno degli speciali di Casa Cotti, domenica sera non c'è per dire, ma ce ne saranno altri ogni tanto, perché saranno speciali Valles, dove insomma TRC è TV ufficiale, manderà, sì, in esclusiva in differita le partite.
0: Salutiamo anche Ferdi,
1: Salutiamo Ferdi.
0: E il suo papà, perché il suo papà è veramente un Highlander.
1: Papà di Ferdi ha 90 anni,
0: sì,
1: è un camminatore seriale,
0: Bellier.
1: Che è brutta, però Bellier. Lui ha fatto, in occasione dell'anniversario dello scudetto del Bologna, da Bologna a Roma a piedi.
0: È un grande.
1: E altre chicche di questo tipo, ecco, un grande camminatore.
0: Quindi salutiamo il Bellier, tutte e due, a Ferdi, che è il tuo fedelissimo scudiero. Sempre
1: regista,
0: gentilissimo, sempre carinissimo, anche con noi.
1: Molto tanta, carino. Molto
0: tanta
1: carino.
0: Roba. Tanta
1: comunque,
0: roba.
1: Valles 2026, radio ufficiale, TRC ufficiale, ci saranno sorprese, ricchi premi e Cotti on.
0: E soprattutto Cotti.
1: On,
0: esatto. Bello. Pippo, appuntamento con te alla prossima stagione, quindi si è conclusa una stagione meravigliosa
1: oggi.
0: Per noi comunque.
1: È l'ultima puntata?
0: Oggi finiamo.
1: Peccato.
0: Ultima stagione.
1: Così vi mandavo delle paste scadute.
0: Ti vogliamo bene, Pippo. Grazie anch'io, per tutto presto, quello che fai per noi. Grazie davvero.
2: Ciao, Pippo.
1: Buon'estate. Ciao,
0: buon estate ciao, anche ciao, te. Anche ringraziamo Filippo Coti. Lo seguiamo comunque su TRC e dal ritiro di Valle. Se noi andiamo in pubblicità, rientriamo. Una marea di vostri messaggi. E ancora con Luca Nigro e Simone Nestini.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
3: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
8: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
9: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve.
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
17: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
18: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rientriamo 9.43 in questo momento con Simone Nisini che stai attentando alla mia vita. Cosa stai facendo?
1: Esultavo.
0: Ma soprattutto con il Bomber. Ciao Bomber.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Oh. Buongiorno a Luque soprattutto.
2: Sei a Luque sempre a Luque.
1: Sei a Loacche?
2: No, no, allora in questo momento sul potente mezzo della ditta elettroautomazione di Andrea Biagioli siamo
0: sponsor in questa radio, ricordiamolo.
2: No, sei sponsor? No,
0: entrerà. Entrerà.
1: Lui non lo sa ancora.
0: Lui non lo sa.
2: Ancora lo diventerà. È qua che c'è una fila, un serpentone che non finisce più. Andare a venire in giù, giusto per ricordare. Siamo partiti da poco e siamo in viaggio. Siamo a 2 chilometri da Modena Sud e c'è già fila, ve lo dico.
0: Ah, però, io l'ho incontrato già stamattina il pezzo di Stradelli Guelfi da San Lorenzo, diciamo, altezza via Mori, San Lorenzo, all'altezza di Castel San Pietro, fino a Ponte Rizzoli era tutta una fila, quindi già stamattina, mentre venivo in radio. Bomber, ma tu parli ancora italiano?
2: Nine.
0: Qui intanto arriva un Guten Morgen da casa, perché gli ascoltatori, poi ognuno si merita gli ascoltatori che ha.
2: Sì, sì. Quindi io sono diventato ambasciatore di Germania e potete chiamare me solo 8.
0: Anche 9 o 10, Carlotti.
2: 3 tellone.
0: Ti è.
3: Tu sei il dottore di Fantozzi. No? Come si chiamava?
0: Birkmeier.
2: Sì, dell'università di Jena.
3: Tu mancia?
2: Esatto. Ciao Luca.
3: Ciao. Quindi è Birkmeier lui.
0: Dottor Birkmeier.
2: Il dottor Birkmeier dell'università di Jena.
0: Com'è? Birkmeier o Birkmeier?
2: Birkmeier.
0: No, mi fido, tu su di queste cose sei più preparato di me. Mi fido di questo.
1: Abbiamo la certezza comunque.
2: Ignorantezza a vagonate. Non so perché, ma il ragazzo come noi, Andrea Biagioli, che ci conosciamo solo da quando abbiamo 14 anni, annuisce come Pene Gatti nei confronti di Berlusconi. Diceva tutti
0: benissimo.
2: Sì.
0: Sappiamo già anche leggere il suo futuro, quindi figurati. Ringraziamo, visto che ci siamo tutti e due Bomber oggi, l'ultima puntata. Ringraziamo Giovanni Dell'Ambrusco che ci ha affiancato per tutta la stagione, che è stato veramente un piacere anche condividere con lui delle serate di calcio, con le partite che purtroppo ci hanno vietato e abbiamo dovuto vedere via TV, mettiamola così, Bomber.
2: No, assolutamente, grazie mille Gio, grazie per averci sostenuto, per aver creduto anche in noi, nonostante ma almeno conoscessi
0: assieme,
2: molto bene me.
0: Assieme alla piccola baita di Maurizio Callea, al quale va un altro grande abbraccione, gran posto, grande Mauri, ti voglio bene.
2: Grazie mille per aver creduto in questo progetto, in questo anno che comunque mi sembra che siamo andati via lisci come l'unto.
0: Diciamo che su 56 gare giocate dal Bologna, noi ne abbiamo fatte col prepartita 54,
2: sì,
0: compresa Riyadh.
2: Sì, direi che è andata benino, va, è andata così.
0: È andata così, esattamente, è andata così. No, è stata una bellissima stagione. Bomber, io ho aperto la trasmissione, visto che ho Luca Nigro, Simone Onestini, ho aperto la trasmissione, sì, con la notizia che comunque c'è questo avvicinamento, ormai è sulla bocca di tutti, con Mimmo Italiano, con Mimmo Tedesco, scusami.
3: Ti sei confuso?
0: No.
3: C'è ancora.
0: È perché è italiano, è italiano che è tedesco. Hai capito? Però così abbiamo già il nome del prossimo allenatore.
3: È di Bocchigliero.
0: No?
3: C'è nato a Rossano Calabro, ma lui è di Bocchigliero.
0: Non sapevo questa chicchina. Sì. Però vi posso già dire quale sarà l'allenatore che sostituirà Tedesco quando andrà via. Che è Roberto Inglese.
3: E beh, certo.
0: Di conseguenza.
3: Lui finisce di giocare.
0: Esatto.
3: Si forma a Salerno.
0: Sì.
3: E poi sarà lui Inglese.
2: Non okay. so se è più triste questa battuta o la fila che perseguita ancora l'autostrada andare in giù. Ragazzi, è un fiume.
3: C'è anche.
2: Chi può eviti l'autostrada.
3: C'è anche spagnolo comunque, che non è spagnolo, ma è spagnolo. D'altro faceva il portiere, mi pare.
0: Sì, il portiere del Taranto.
3: Spagnolo,
0: sì. Fece un partitone con parate pazzesche, stranamente, qui a Bologna, dove non viene nessuno a performare contro il rosso-blu.
1: Beh, di Radu succedono anche cose strane.
3: È vero.
0: Va bene, salutiamo Simone Onestini, grazie.
2: Bellone, ciao.
1: No, comunque abbiamo la certezza che Sartori non ci ascolta, perché noi è tutto l'anno che diciamo che non bisogna andare in Germania.
0: Non bisogna mai andare in Germania. Infatti noi il tedesco l'abbiamo fatto venire qua.
1: Ah, ok, però lui è andato a pescarlo là.
0: No?
1: No? È andato in Turchia.
0: Perché era in Turchia.
2: Ma era in Germania quando l'ha pescato?
0: No, era in Turchia. Era in Turchia, nella stessa squadra dove era
1: Guendouzi,
0: anche Immobile, non era
1: sì, anche Ciro, no, era il Besiktas.
0: Sì, hai ragione, al Besiktas.
1: Beh, Fenerbahce ha Skriniar, a Guendouzi, a Duran, l'attaccante, il colombiano,
0: il pugile.
1: No, quello è forte, l'attaccante della Colombia, credo che sia anche sì. convocato per i mondiali, cioè voglio dire, lui dei giocatori.
0: Parlando della Colombia, e Lucumi?
1: Siamo venuti fin qui per vedere giocare
0: Luca Lucumi.
3: Ha parlato la gente, mi ha detto che insomma, ha detto che forse è arrivato il momento di prendere altre strade, l'ha detto lui. Secondo me Lucumi sarà uno di quelli che parte. Io credo che il nuovo allenatore del Bologna ha già in mente dei giocatori. Ovviamente si parla di tedesco, ancora non ha firmato, lo ricordiamo.
0: No, esatto, ricordiamolo, come dicevamo.
3: Però se
0: prima.
3: Vuoi un attimo ne parlo di tedesco, sì. Perché...
0: Aspetta, arriviamoci con i messaggi, sì, perché c'è un sacco di messaggi da leggere. Mi dispiace salutare Lucumi, rimane la coppia dei norvegesi Ellan Deggem, che a me comunque come coppia non dispiace, e ribadisco, va via Lucumi, serve un personaggio verticale di prestigio che possa guidare la difesa, anche non sempre, ma in una stagione che ti possa dare comunque delle certezze. L'altro, il sosia, il clone di Lucumi, Yerdi Mina, bomber.
2: Beh, sarebbe stata una bella coppia, dire la verità, e lui e Aristoteles non sarebbero stati...
0: Aristoteles è uguale.
2: Però devo dire la verità, se rimane sono felicissimo, se non rimane per come si è comportato credo che sia veramente un'ombra verticale lui.
3: Però scusami,
2: non ha mai
3: Fabri.
2: Tirato indietro la gamba, ha giocato sempre al massimo delle sue possibilità, anche quando giocava il giovedì e la domenica ha sempre dato tutto, perché lui ha fatto veramente tante partite e ha sempre corso, dando non solo un'impronta alla difesa, ma un segnale forte di come bisogna essere professionisti.
0: Luca.
3: No, dico, Lucumi può andare anche via, Fabri, no? Però Falchetti e Mengoni non si toccano.
0: No, no, come Selle e Cavallo.
3: Falchetti e Mengoni.
2: Mengone li dai via per tre quarti di Rummenigge e un terzo di Maradona.
3: No, e di Piombi, c'era anche Piombi in mezzo.
2: Sì, sì, sì.
3: Un quarto di Daniele Piombi.
0: No, un quarto giù come dei Piombi, hai capito?
2: Ma perché nella trattativa è entrato anche Berlusconi con Mike Bongiorno.
3: Sì, sì, è vero. Con Fininvest, sì.
0: Che bello, ragazzi.
3: Quattro, dalle a uno.
0: Quanta cultura, come hanno speso bene i soldi i nostri genitori per farsi
2: sì,
0: studiare.
2: Sì, sì, sì. Mio padre di sapere che è un figlio cretino.
0: Ah, ma su quello penso che ne avesse già abbastanza l'immagine, hai capito? Non credo che... Ah, Carlotti, la prossima stagione noi festeggiamo i 15 anni di attività.
2: Sono 15 anni che ci ascoltano per radio.
0: E ci sono degli ascoltatori. Che ci sono degli ascoltatori. Noi sì, noi ci scusiamo per quello che portiamo nelle vostre case. Ci sono degli ascoltatori che ci seguono dal primo giorno. Che è incredibile.
2: Sì, sì.
0: 15 anni di Andy il Bomber. Ma sai quanti soldi dobbiamo pagare per uno bravo?
1: Si chiama masochismo.
2: Ma secondo me lì non li salva più neanche Freud.
0: Neanche Freuler.
1: Freuler. Lo sapevo che arrivavi lì.
2: Neanche Freuler li salva più.
0: Leggiamo un po' di messaggi, Bomber, dai. Arriva un prosit di Andrea che nella trasmissione di ieri della Fra ha mandato un messaggio che secondo me è molto carino anche per farci due chiacchiere sopra. Lo mutuiamo. Questo profilo di allenatore servirà a calamitare giocatori di spessore? Chiede Andrea. E lo giro a tutti e tre. Parte il bomber, ci sei ancora bomber? Non c'è.
2: Sì, certo, ci sei.
0: No, non sentivo.
2: Mi ascolto più dei due, mi ascolta anche Andrea, vi ascolta.
0: Ciao, ciao Andrea, ciao. Buongiorno intanto. E, ciao, buondì. Lo chiedo allora anche a lui. Dal furgone, secondo voi Italiano servirà per chiamare qualche giocatore di spessore?
2: Ma tedesco. Guarda, se li vuoi chiedere.
0: È tedesco, dai, no, stavolta è un lapsus. Dicevi?
2: È meglio chiedergli di bicicletta, di football si fida del mio giudizio e anche qui è fottuto.
0: Esatto. Dai.
2: Anche qui. No, beh, devo dire la verità, molto probabilmente sì, perché comunque anche se in Italia, adesso, molto probabilmente Luca sa meglio di noi, però non è, è un nome conosciuto, è un nome che ha guidato anche la nazionale belga e potrebbe avere l'appeal per riportare il Bologna in Europa con qualche nome, chissà, magari. Cioè, perlomeno, se hai un allenatore con un peso specifico importante, può darsi che possano arrivare dei giocatori con un peso specifico importante.
0: Su questo posso essere d'accordo. Luca Nigro, poi Simone Onestini.
3: Ma allora, insomma, lui ha una storia particolare perché ha giocato a livello non altissimo a calcio. Lui è emigrato in Germania perché i genitori, insomma, sono andati a lavorare vicino a Stoccarda e ha iniziato a giocare lì, poi ha studiato, è diventato ingegnere meccanico, è andato a lavorare per un'azienda vicino alla Mercedes, facevano, sai, i silenziatori delle macchine, cioè lui si occupava di quello, tedesco, cioè per silenziare le
0: non
3: Mercedes.
0: Non era uno che parlava molto, sì.
1: Io vi sto ascoltando perché siete una roba stamattina che avete mangiato veramente, non so cosa avete fatto colazione, perché prego dottor Nigro, insomma, prosegua.
3: Ha avuto lui sicuramente ha iniziato ad allenare giovanissimo, già nelle giovanili, poi è andato a Stoccarda, è andato, insomma, poi è arrivato allo Schalke, è arrivato secondo in classifica, è iniziato ad allenare in B mi pare, B tedesca, poi è arrivato allo Schalke, lì ha fatto molto bene, è arrivato secondo, poi l'anno dopo è stato esonerato, poi è andato allo Spartak Mosca e da lì poi diciamo che la migliore stagione l'ha avuta a Lipsia, dove ha vinto la Coppa di Germania, da lì gli è valsa, poi anche lì la stagione dopo non è andata benissimo, è andato in Belgio come diceva prima Fabri, è stato un anno e mezzo, tra l'altro il Bologna, come citavi tu prima, l'aveva cercato dopo Motta, ma lui non si poteva liberare la nazionale belga perché era arrivato nel 24 e aveva un contratto fino al 26, poi dopo ha portato la nazionale all'europeo, poi dopo ha avuto dei problemini all'interno dello spogliatoio della nazionale, ha rescisso dopo l'europeo, dopo essere stato eliminato alla Nation League e l'ha chiamato il Fenerbahce dopo l'esonero di Mourinho. Allora, Fenerbahce ha vinto una Supercoppa,
0: Supercoppa di Turchia, sì.
3: Poi è stato esonerato, tra l'altro, con la squadra seconda dopo aver perso il derby col Galatasaray. Ti dico, lui gioca con un 4-2-3-1. Allora, la scelta
0: col
3: è quella
0: 4-3-3,
3: col 4-3-3. Come ha detto Di Vaio, no? Cerchiamo un allenatore che si avvicini molto all'idea tattica che abbiamo costruito in questi anni. Sicuramente non era questa. Quando è uscito il nome di questa, io dicevo, boh, cioè, che c'entra questa? Quello visto a Parma con Bologna. Infatti sono andati su Tedesco è la particolarità di Tedesco è una: intanto ha preso un centrocampista stile Odegaard, Talisca, e l'ha fatto giocare anche come falso 9, no? Quindi comunque ha preso un giocatore da caratteristiche diverse per farlo giocare lì. E poi gioca con questa difesa fluida che da 4 passa a 3, da 3 passa a 4 in modo fluido. Quindi si chiama difesa fluida per questo. E soprattutto poco possesso palla, caro amico mio, e molta verticalizzazione. Questo è Mimmo Tedesco, che ha 40 anni, 41 a settembre. Secondo me è una bella presa.
0: Anche secondo me.
1: Ma allora guarda, sicuramente lui, come diceva Luca, attirerà profili importanti. È chiaro che questo compensa un po' il fatto che il Bologna si avvia a una stagione senza le coppe europee e ha una stagione che sa di ripartenza, no? Quindi come diceva prima anche Filippo Cotti, cambieranno tanti giocatori, e il fatto di cambiare tanti giocatori, non avere le coppe europee, è importante che venga compensato con un allenatore che può portare profili importanti. Ecco, io più che altro vorrei capire, e mi piacerebbe essere questo da sempre, anche solo un secondo nella testa di Giovanni Sartori, cioè cosa facciamo? Prendiamo dei giocatori giovani o prendiamo dei giocatori affermati per ripartire? O facciamo il solito discorso del mix? Però è un po' paraculo dire mix, no?
0: Sai cosa ti dico? Pubblicità. Bomber, ci sei?
2: Sì, sì, ci sono, avevo disattivato.
0: La lanci tu? La lanci tu?
2: Andiamo in pausa!
4: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
5: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
4: Questa sera alle 20.30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group. Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
9: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
10: Modello? Modellino vorrei dire.
9: No, no, modello.
10: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
9: E invece...
11: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
12: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
13: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
15: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
16: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
17: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
16: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
17: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
18: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
20: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
21: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: rientriamo tosti tosti con altro blocco di fino alla fine Forza Bologna. Ben trovato Bomber.
1: Bentrovati tutti quanti voi ragazzi.
0: Ciao Bomber, buondì. Simone Onestini, Luca Nigro, Andy Persico e tutti i vostri messaggi che adesso andiamo a leggere. Andrea dice: ciao, sembra che su 97 siete coperti da un'altra radio. Ragazzi, c'è qualche problemino, lo andremo a risolvere, non vi preoccupate. Grazie per le segnalazioni che ci state mandando. Ciao Andy, sono Luigi, saluti anche gli amici in studio, vi auguro una serena estate. Ricordiamo che Luigi ci scrive, esatto, ci scrive e parla con noi da Palermo, perché Luigi ci porta nella terra natia di Luca Nigro e lui è un grandissimo tifoso del Bologna, al quale va un grandissimo abbraccio. Vi auguro una serena estate, ci sentiamo la prossima stagione col probabile arrivo del Teutonico, sarà ricca di soddisfazioni. Forza Bologna, Luigi. Ciao Luigi, un abbraccio grande. Davvero ci fa piacere sentire tifosi che ci contattano da ogni parte d'Italia o del mondo, perché abbiamo visto esserci gente da Rio de Janeiro, da veramente dai posti più disparati del globo terracqueo. Sì, ci segnalano ancora qualche problemino, ma siamo già in via di risoluzione, perché arrivano dei feedback già risolti. Poi ciao Regaz, i social sono quello che sono, dice chi è Franco, fammi vedere chi è, perché non è firmato. Sì, è Franco, grazie Franco. I social sono quelli che sono, ma certi segnali non sono da trascurare. Da ieri c'è un'invasione di tifosi del Fenerbahçe, cioè si scrive così, che si professano tifosi rossoblù, una roba mai vista. Questo cosa ci dice? Che l'uomo che abbiamo preso ha lasciato il segno, e questo è un segnale importante. E poi adesso abbiamo un bacino di utenza di 30 milioni di tifosi. L'unico problema sarà andare allo stadio, dal momento che il nuovo Dallara verrà costruito ad Istanbul. Questo è Franco. Bella questa cosa, non sapevo ci fossero così tanti tifosi del Bologna tra i tifosi del Fenerbahce, però sicuramente è un uomo che con una Supercoppa di Turchia in un anno neanche, direi che qualcosa dovrebbe aver lasciato. Poi,
2: poco meno di un anno.
0: Sì, infatti in un anno neanche.
2: Ma ti dicevo, aveva portato anche un calcio diverso lì. Credo che i tifosi del Fenerbahce lo hanno apprezzato. Io non avevo letto, cioè non avevo visto che i tifosi turchi fossero diventati. Visto che parlavamo di stati, Istanbul credo ne abbia una decina, tutti pronti per fare l'europeo, quindi lo potrebbero fare solo a Istanbul.
3: Sì,
2: l'europeo,
3: allora, aspetta, però Istanbul non puoi paragonarla, perché l'aeroporto di Istanbul è grande come Bologna.
2: Ce
3: in pratica
2: due.
3: No,
2: ce
3: ma
2: due.
3: Okay.
2: Una parte europea e una parte asiatica,
3: capisci, quindi c'è, cioè, lì proprio no, un altro mondo.
2: No, però insomma i turchi ce l'hanno.
3: Tra l'altro il Fenerbahce prima di Tedesco era allenato da Mourinho, mi
2: sì,
3: pare.
2: Sì, avevano esonerato Mourinho, hanno preso Tedesco, e poi hanno
3: aveva anche tanta qualità là, perché io ho guardato la rosa che sì, aveva, sì. Cioè lui è abituato comunque a allenare giocatori di qualità.
0: Ma infatti quello che a me fa piacere è che tu hai preso un allenatore con il quale tu puoi solo migliorare la rosa. Non ti puoi permettere di peggiorare la rosa.
3: Non gli puoi prendere Selle Cavallo, ecco.
0: O Falchetti e Mengoni.
2: Ma, lui arriva dal Fenerbahce, cioè, il Fenerbahce è una squadra importante, non solo in Turchia, in Europa. È una squadra che ha i soldi, ha tanti soldi. Il Fenerbahce
0: soprattutto è una delle ex squadre di Kenneth Anderson. E già questo ti fa capire.
3: È vero,
0: già il
2: trova del legame.
0: Kenneth Anderson, ragazzi. È Carlotti?
1: È il buon Kenneth. Ma la mia domanda è: ma questi tifosi turchi erano tutti all'F anche loro?
0: Sì, perché eravamo 46.000, dei quali adesso ti faccio la suddivisione: 44.000 da Bologna, 1.000 erano quelli della questura e 1.000 erano i tifosi, sì, del Fenerbahce. 46.000 totali.
3: Mamma mia.
1: Ah, ecco.
0: Hai capito?
1: Ecco. No, beh, sei riuscito a trovare l'anello di congiunzione con il buon Kenneth, che anche qui, insomma, qualche cosina ha fatto, leggermente.
0: Qualcosa sì, tende ad aver fatto. Ti faccio sentire un po' di vocali di Simone, che non è dalla palestra ma mi sa lavorare. Sentiamo i vocali.
4: Buongiorno ragazzo.
0: Silenziati
4: Simone
0: Bomber.
4: Furgone. Oggi in missione a Castel dell'Alpi e a Monghidoro. Quindi un abbraccio, grazie della compagnia, siete stati fantastici. Mi avete fatto un sacco di compagnia quest'anno. Per me, a mio modesto parere, la migliore trasmissione che c'è tra voi e fino alla fine Forza Bologna e il palo di Achilli.
0: Grazie.
4: Voglio bene. Ciao.
0: Anche noi, Simo. Ce n'è un altro di Simone, sentiamolo. Se parte, no, lo faccio partire io.
4: Ah, Domenico Tedesco, a parte che a me piace molto, però ho saputo che lancia bene i giovani. E tant'è vero che c'è stata una notizia sul Tagesschau, quello, il telegiornale tedesco, dicendo Domenico Tedesco, il migliore lanciatore di giovani, nuove prospettive, 12 metri a un ragazzone di 16 anni. Ah, questo qua li lascia veramente bene i giovani.
3: Sono arrivato adesso, lo stavo ascoltando, ma hai capito?
0: No, arriva. Ci abbiamo un sacco di messaggi da leggere. Intanto, grazie Simone, un abbraccio. Buongiorno, sono Tamberi. Ma il Bologna, a forza di alzare asticelle, non vi rendete conto che si fa fatica a saldare? Per cortesia, la volete smettere? Ettore, buongiorno. Bella questa qui su Tamberi. Ragazzi, abbiamo preso il Tedesco e siamo diventati quindi internazionali. Cosa pensate del nuovo mister? Non credo che ci abbandonerete per tutta l'estate. È uno scherzo, vero? Dice Tommy. No, non vi abbandoniamo, perché comunque a spot in qualche trasmissione ci risentirete, però noi adesso ricarichiamo le batterie, perché quest'anno abbiamo portato avanti Palo di McKinley fino alla fine, Forza Bologna e il prepartita. Direi che insomma
2: ti devi riposare
0: un attimino di stop anche per le vostre orecchie, alle quali teniamo. Ci voglia assolutamente. Poi chiunque a casa, ah, ma allora ci siete anche oggi, su cosa macumbiamo? Allora questo è aspetta che è Alan, fai tu, dacci un argomento e scateniamo l'inferno su quell'argomento lì. Il Bologna ci segnala i convocati dalle nazionali, lo ringraziamo, leggiamo anche questi. Bomber, ci sei? Pronto che ti leggo
5: sono,
0: i convocati.
5: Ferguson in ascolto.
0: Esatto, silenziati però, grazie. Ferguson, Scozia contro Curaçao, Bolivia, Haiti, Marocco e Brasile. Queste sono le partite della Scozia. Freuler col Canada e con la Svizzera, appunto giocherà col Canada, ma anche con Giordania, Australia, Qatar e Bosnia. Egge Melland con le varie nazionali nordiche, Elland con l'Under 21, Norvegia, Finlandia, mentre Egem sarà con la Norvegia al mondiale, Svezia, Marocco, Iraq, Senegal e Francia. Lukumi con la Colombia, Moro con la Croazia e Pessina, anche il nostro Massimo Pessina, Italia Under 19 contro Serbia, Croazia e Ucraina. Direi che sette convocati per le nazionali certificano una stagione che non è più come quella che è stata un paio d'anni fa o l'anno scorso, dove avevi 15-16 nazionali, però 7 rimangono comunque un buonissimo numero, contando che non ci sono gli italiani.
2: Beh, 5 vanno al mondiale di questi, sì. Considera c'è il mondiale, poi ci sono solo delle amichevoli premondiale, quindi direi che il numero 7 è dettato da questo, cioè tu hai 5 giocatori che vanno al mondiale, secondo me è un buon numero. Poi io mi salto all'occhio, a parte Elland, vabbè, che gioca in Under 21, Pessina che va in Under 19,
0: esatto.
2: Questa secondo me è la convocazione più importante.
0: Bravissimo.
2: Senza nulla togliere a quelli che vanno al mondiale, giustamente, e i tifosi rossoblu ti feranno per i loro giocatori al mondiale, visto che l'Italia purtroppo non c'è, però Pessina secondo me, l'ho scritto anche prima su Bologna News, insomma Pessina secondo me è quello che salta più all'occhio di questi convocati, per me è.
0: Secondo me il top è l'Olanda con Beuke, ma ragazzi no, scusate Bomber. Eccolo.
4: Beuke sarà la rivelazione del mondiale.
0: che bastardi infami.
4: Sì.
0: Che brutte che brutte persone. Ah, questa è la parte migliore, Carlotti, perché non ti abbiamo capito, quindi va benissimo.
3: Va benissimo.
0: Non ti preoccupare, siamo perfetti.
4: No, dicevo.
0: No, ma non importa che ripeti, va. Vedi che cade quando vuol dire una cosa di concetto. Carlotti non riesci, non te la fa dire, è la linea che ce l'ha con te. Poi andiamo avanti con i messaggi. Ciao Andy, come state? Come ti sembra l'allenatore nuovo? Stefano da Imola. Ciao Stefano, buongiorno. L'allenatore nuovo, io sono strafelice. Adesso poi quando firmerà l'allenatore nuovo? Perché non ha ancora firmato.
2: Non ha ancora firmato, comunque non parla, cioè parla, in realtà non parla sei lingue, ne parla sette, perché parla anche il calabrese, quindi sono sette lingue.
0: Sette lingue.
2: Sì, aveva ragione Cotti prima, sono sei, però come il calabrese è anche una lingua, sono sette.
0: Esatto, sette idiomi diversi.
2: Io potrei parlarci in siciliano, perché tra calabrese e siciliano ci capiamo.
0: Ma sai che però il siciliano è bomber più sulla zona del leccese che il calabrese. Cioè il leccese è veramente simile al siciliano.
2: Allora, sì, bravo. Mi fa piacere che hai detto che il salentino è simile alla zona mia, perché è la parte greca della Puglia, così come la parte greca di tedesco, perché nasce la parte ionica della Calabria, Rossano, Bocchigliera, Cariati, perché lui ha detto che ha giocato a pallone con Berardi. Berardi aveva 9 anni in meno, lui ha detto che lo vedevo che era forte a 9 anni in meno di lui, quando giocava a Cariati, che è sempre di quella zona della Calabria, la parte ionica, Crotone, quindi parliamo di Pitagora, Archimede, della parte di Siracusa, quindi io mi scambiano molto per il mio accento ai salentini, perché in realtà...
0: No, è simile, molto simile.
2: In realtà sono, sì, ma è solo dalla parte orientale della Sicilia, già vai da un'altra parte, sì, è diverso.
0: Vabbè, comunque.
2: Però tra salentini, calabresi e siciliani da quella parte ci capiamo, quindi io con tedesco mi capisco se parlo in dialetto.
0: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bomber, dicono noi vogliamo un tetto sopra la testa, nel frattempo oggi metto le gambe sotto al tavolo al bagno Rocchi, e questo è Alessandro, beato te.
1: Io in questo momento sono a una buona temperatura, adesso sto andando verso la montagna, sto andando verso la Val di Fassa, e quindi non credo di stare malissimo, eh.
0: Ah, sicuramente meglio di me nella Val Gaiana, meglio la Val di Fassa che la Val Gaiana, su questo non ho dubbi. Altri messaggi. Ciao ragazzi, qua ogni volta che la gente dice che Saputo si è staccato, lui invece fa... Ah no, questo l'avevamo letto, però è vero, fa una sgasata e accelera ogni volta che viene detto. Italiano è una gran sgasata. Ma veramente,
2: ti è rimasto proprio
0: veramente
2: dentro, Vincenzo,
0: a me, oh ragazzi, quando tedesco mi farà vincere una Coppa Italia, farò il click mentale.
3: O una Coppa di Germania.
0: No, no, quella senso... Ah, ok. Con l'Ipsia, col Red Bull Lipsia.

0: la dipartita in senso professionale. No, ok, i contatti li aveva già avviati, quindi questo significa che l'ipotesi di proseguire con l'italiano fosse già tramontata.
1: Può essere, può essere, può essere. Signore, abbiamo la pubblicità. Bomber, stai in linea?
2: Sì, sì, ci sono.
1: Pubblicità.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
4: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per prendere il tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

0: anticipare, ma Book per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
8: Via! So!
9: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
8: Con un po' di sale sulla coda?
9: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
11: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
10: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
11: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
10: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
11: No, è al Vicolo.
12: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte.

0: quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: ci sono un sacco di messaggi da leggere. Bomber, ci sei, Carlotti?
1: Ci sono.
0: Perfetto, ti leggo un po' di messaggi perché ne sono veramente tanti, così ne smaltiamo un po'. Andiamo, silenziati per favore, così faccio sentire anche gli audio. Partiamo da qui, da Prima Rosa, sentiamo cosa dice la nostra Prima Rosa.
2: Buongiorno Andy, io e la Paola siamo su a Montese dove hanno la casa, che siamo sui lettini a prendere il sole, si sta benissimo in costume, però non si sente la radio qua, ti sentiamo dal telefono, ma che bello che arriva Tedesco, dai, dacci le notizie più fresche, ciao
0: le notizie.
2: Prima Rosa e Paola.
0: Ciao Prima Rosa, ciao Paola, beate voi che siete al fresco di Montese, le notizie sono che deve arrivare l'ufficialità e ricordiamo, figli di un Ferrera Pinto, qualsiasi
3: Ferrera Pinto
0: fu la pietra dello scandalo che costò praticamente il posto a Zaccarelli e non mi ricordo quale altra persona dello staff del Bologna di allora, perché diedero l'annuncio di Ferrera Pinto che poi invece passò all'Atalanta, e quindi finché non c'è l'ufficialità, signori, stiamo in mano, perché non è mai scontato tutto finché non c'è il deposito del contratto. Altro vocale.
4: Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: Che si accompagnate serenamente in tutti gli appuntamenti Rosso Blu. E secondo me già Riyad, come è andata a finire, lo sappiamo.
0: Sì.
4: Si erano già incontrate le parti, si sapeva che sarebbe finita così, e il Bologna giustamente sotto traccia aveva già stretto con Tedesco. Perché non puoi, secondo me, avere già questa soluzione di spessore in 48 ore. Grazie Francesco da Imola.
0: Grazie Francesco da Imola. Secondo me, però, non da così tanto indietro. Può essere che ci sia del progresso, ma non da così tanto, perché poi, come diceva Luca prima, Tedesco viene esonerato dal Fenerbahce dopo la sconfitta nel derby col Galatasaray, roba di un mesetto e mezzo fa. Non è che andiamo molto più indietro, Luca.
5: Sì, ha perso 3-0. Sai, il Galatasaray, diciamo che in Turchia era ingiocabile. La squadra più forte, però il Fenerbahce alla fine è arrivato secondo.
0: Lì sono due squadre, tre se ci aggiungi il Beşiktaş.
5: Sì, c'è il Trabzonspor.
0: Se ne perdi una, se perdi col Galatasaray, l'allenatore del Fenerbahce salta e viceversa.
5: C'è stato il Başakşehir per qualche anno, che poi è la squadra di Erdogan. L'Istanbul, sì. Başakşehir. Sì, sono cinque le squadre, dai. Sono quelle.
3: Il Deportivo Rigosa.
5: Sì,
0: sì. Il Deportivo Luquegno, che esiste davvero. Il Deportivo Luquegno. Bomber.
1: Ci sono.
0: Pensavo vi foste addormentati.
1: No, è che
0: tu sai, sì,
1: le dita piccoline.
0: Andrea no.
1: Allora per andare a tirare a smutarmi devo stare attento a non buttare giù, a buttare giù la comunicazione. Sono convinto anch'io che capo primo le due parti tra Bologna e Vincenzo Italiano si siano incontrate prima. Non oso pensare che questa società, dopo quello che è successo con Fulgenzio, facesse trovare impreparata, e il modo che si sono anche lasciati, tra virgolette, fa pensare che si siano parlati tempo fa, ci sta un mesetto fa, ma ci sta nelle parti. Se uno non crede più nel progetto, se sa di non poter dar più niente a questa squadra, si è finito. Grazie mille, grazie davvero a Vincenzo Italiano e sobrio e bresco Mimmo Tedesco.
0: Bravissimo.
5: Come si chiamava il brasiliano di Fulgenzio?
0: Aristotle. Il brasiliano.
5: Quello che Andrea prende a schiaffoni.
0: Sì. Che poi l'attore sardo che lo fa.
5: Sì.
0: Non mi viene.
5: Che è De Simone
0: De Simone, maledetto. È lui.
5: In Franca e la Belvomana.
0: Esatto, però non mi ricordo il brasiliano. Ragazzi, chi ha notizie lo dica.
5: Il brasiliano.
0: Se lo dica per favore, Brasilia. Dopo andiamo a googolare, andiamo a fare una googolata anche noi. Vocali, Bomber, mutati, perché sennò arriva troppo rumore. cuore. Vocali, salve ragazzi, vorrei anche da voi un'illustre considerazione per una persona che non vedremo più in Italia per un po'. Diciamo che mi sento un po' tradito. De Laurentiis ha fatto credere all'italiano che sarebbe stato il prossimo allenatore del Napoli per essere sicuro di fare 6 punti in più nel prossimo campionato. L'italiano mi sa che per un po' non allenerà più in Italia. Aggiungo ora che De Laurentiis non aveva pensato a Tedesco, mi sa che anche lui gli farà sudare 6 punti contro il nuovo Bologna. Ovviamente sono preoccupato per le partenze di alcuni giocatori, ma ho fiducia in Sartori e nelle prese che farà su indicazione del nuovo allenatore. Ciao Stefano da Forlì. Ciao Stefano, intanto grazie perché ci hai accompagnato veramente per tutta la stagione. Io stesso a questi microfoni, tu sei un ascoltatore, dovresti ricordartelo, dopo essere stato ospite dall'amico che abbiamo in comune, anzi che ringrazio Luca Nigro per avercelo fatto conoscere sia a me che al Bomber, Marco Giordano.
5: Grande.
0: E Marco Giordano di Radio CRC, testuali parole, ha detto: italiano, questo l'ha detto in diretta, italiano non è la prima scelta né del Napoli né del Milan. E così è stato. Roba di...
5: Tra l'altro Marco ha fatto
0: 10 giorni fa.
5: Tra l'altro Marco ha fatto un post l'altro ieri su Allegri. Vabbè, lui è un estimatore di italiano, lo sappiamo Marco, quindi... Ma la storia con il Napoli è stata... Allora, il Napoli... Allora, già De Laurentiis prima di Conte voleva Allegri, ok?
0: Sì.
5: Cioè, quindi per De Laurentiis la prima scelta è stata sempre Allegri. Dopo la sconfitta col Cagliari... Allegri era già stato sentito in quella settimana, quindi già Allegri sapeva che non continuava col Milan, era già stato sentito in quella settimana lì. Lui si è preso un attimo De Laurentiis e ha voluto incontrare gli agenti di italiano, poi però è tornato su Allegri. Questa è la storia. Magari italiano a un certo punto ha pensato che potesse essere l'allenatore del Napoli perché si erano visti, aveva accettato tutto quello che era la linea, avevano trovato gli intenti. Poi però lui De Laurentiis è voluto tornare su Allegri, ma perché è stata la prima scelta già da 2 anni fa. Io non so se sia la scelta giusta per il Napoli, a me interessa il giusto. Secondo me Allegri fa un calcio ormai datato in Italia, saranno fatti del Napoli. Italiano non so se non alleni in Italia, questo non lo so.
0: Non lo so.
3: Vabbè, anche perché poi non sono rimaste molte panchine disponibili.
5: In questo momento c'è il Milan.
0: Qui ce n'è una qui.
5: Però secondo me il Milan
3: al parco Borgo Panigale. No.
5: Che il Milan sia tornato su Ragnik, il suo allenatore che allena lì. E
3: il Milan finché...
0: non è più lì, adesso è al qui.
3: Il Milan deve preoccuparsi prima di avere una situazione diversa da cardinale in giù.
0: Carlotti?
1: Eccolo.
0: Scusate se c'è questo delay tra noi e Carlotti, però lui è in giro.
5: Fulgenzio, lui non si ricorda.
0: No, ma adesso ci andiamo a vederlo. Carlotti, ti leggo questo messaggio, Miki Dardi, dai. Allora, ragazzi, ho un amico che ha un'agenzia immobiliare e mi ha detto che Roe e Castro hanno già disdetto l'affitto. È già stato detto? Bomber, buona gran fondo e pedala.
1: Grazie mille Miki. Questa è una frase che mi mancava, quella dell'agenzia immobiliare.
0: Ho mio cugino ha detto che andiamo giù come piombi.
1: Sì, è vero, l'agenzia quella del trasloco dei pacchi già fatti, già spediti, mi manca.
0: Esatto, no, quella non era ancora uscito. Grazie Miki, un abbraccione. Altri vocali.
1: Sei un semo.
0: Altri vocali li andiamo a sentire, Bomber, mutati.
6: Ciao, buongiorno, si chiamava Talles Magno.
0: No, non è quello, è questo qui.
5: È questo.
0: È Gonzales, il brasiliano di Fulgenzio. Grazie Andrea Draotta che ci manda anche un vocale che andiamo a sentire subito.
7: Ciao ragazzi, grazie per la compagnia e per la competenza. Buone vacanze, forza Bologna sempre, da Andrea Draotta.
0: Ciao Andrea, grazie anche per il suggerimento di Gonzales.
5: Gonzales fa un gran gol ciullandosi la donna di Fulgenzio.
0: Esatto. Esattamente.
5: Fregandola ad Andrea.
0: Esattamente. Esattamente, bravo. Bomber.
1: All'epoca si potevano avere solo due stranieri anche nel film, e quindi c'è Gonzales
0: e che Conan. Oh, film ragazzi di una roba,
5: no, vabbè,
0: di una cultura mostruosa. Poi italiano non parla inglese, come fa ad allenare all'estero?
5: Come ha fatto De Zerbi fino all'altro ieri, che ancora non parla benissimo l'inglese.
0: L'avete
5: visto la conferenza stampa quando si è salvato con l'Everton? Cercava il giornalista negativo, parlava un po' inglese, un po' italiano. Dov'è? Perché? Chi è andato a chiamare? L'avete vista questa roba?
0: No, guarda,
5: è stato 5 minuti quando è entrato. Dov'è? Non lo vedo. È andato a chiamare.
0: De Zerbi mi entusiasma poco come personaggio, però come allenatore è bravissimo.
5: Sì, non parla l'italiano, non parla l'inglese, lo parlerà.
0: Valacchi e De Laurentiis ha incontrato italiano per abbassare il prezzo di Allegri. Questo dice Steve da Londra, che dice: credevo che scusa Bomber, mutati un attimo perché arriva veramente il sottofondo forte. Credevo che il prossimo allenatore del Bologna dopo Tedesco fosse giapponese, per completare l'asse strategico. E questo lo dice anche Matte Negri, che dice: prossimo allenatore del Bologna giapponese, così facciamo il patto d'acciaio. Vi voglio bene ragazzi, un abbraccione, ciao Matte, buongiorno. Questa è gente che ha studiato la seconda guerra mondiale,
5: sì,
0: ragazzi,
5: certo.
0: C'è poco da dire. Intanto anche messaggio, attenzione,
3: messaggio serio.
0: Sento da più parti che molti hanno fiducia in quanto Sartori comprerà giocatori in funzione delle indicazioni di Tedesco. Mio modesto parere, Sartori ha sempre fatto lui la campagna acquisti e comprato chi pareva lui. Infatti per questo motivo andò allo scontro con Gasperini, Motta, e non vorrei che sia stato così anche con Italiano. Vedi campagna acquisti di gennaio. Qui messaggio serio, risposte serie. Allora, Luca Nigro, Simone Onestini e poi il Bomber. Prego.
5: Io non so se sia andato allo scontro. Sì, magari con gli altri due sì. Io non so se sia andato a scontro per la campagna acquisti di gennaio. Io penso che Italiano abbia, anche lui aveva già in mente di, si sentiva di aver concluso l'esperienza, anche perché non centrando l'Europa, lui me l'ha anche dichiarato, lui vuole giocare in Europa e quindi ha deciso così. Non so se, non credo che, non è, con Gasperini e Motta sono successe altre cose, qui non le ho viste, vedo solo la volontà di una persona di andare via e della società di accettarla con serenità.
0: Su questo sono d'accordo, con Motta nasce all'inizio il problema, già da subito. One. Velocemente, perché poi c'è la pubblicità.
3: Gasperini litiga con se stesso e quindi figuriamoci se non può aver litigato con Sartori, e Sartori avrà delle indicazioni dell'allenatore sulle caratteristiche del giocatore e sì, li sceglie lui, ma ci sta.
0: Velocemente, Bomber.
1: Ma io credo che le sinergie si siano sviluppate anche su quello che è stata la vittoria della Coppa Italia. Dopodiché è successo qualcosa, molto probabilmente o si sono seduti tutti, però io continuo a fidarmi di Sartori.
0: Assolutamente, ma secondo voi, così facciamo un'integrazione a quello che stiamo dicendo, veramente il buon Sartori tende più ad ascoltare quello che gli dice la sua testa rispetto a quelle che sono le indicazioni dell'allenatore? Secondo me è davvero così? Bomber, Simone e poi Luca.
1: No, velocissimo. Credo che comunque l'allenatore chieda dei profili, magari ha delle preferenze anche lui, e poi Sartori deciderà, perché è lui in quel momento lì a vedere cosa succede, chi è disponibile e chi è un profilo giusto per la società.
3: Concordo.
5: È come in tutte le ordini delle cose, ragazzi. Che budget c'è? Abbiamo questo budget. Ok, possiamo spendere questo, ma poi vediamo. Cioè, nel senso, poi vediamo se magari a questo budget può essere fatto un extra, se magari arriva un'offerta importante per un giocatore che in questo momento non è nella lista cedibili, ma poi ci arriva e allora magari possiamo. E il mercato è come in tutti i lavori, è così. Dopodiché Tedesco gli avrà fatto, Tedesco, se sarà lui l'allenatore del Bologna, sicuramente avrà dei giocatori in mente e in base al budget si andrà a cercare di prenderli. Ma non è che è detto che li prendi tutti quelli che tu cerchi. Sicuramente un allenatore, credo che un allenatore almeno abbia in testa 1-2-3 giocatori per ruolo che gli piacciono, e magari c'è la prima alternativa, il primo obiettivo, poi c'è il secondo e il terzo. Credo così.
0: Ragazzi, andiamo in pausa, ci sentiamo tra qualche minuto ancora col bomber e ancora da studio.
8: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
8: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
10: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
12: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
19: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
20: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
21: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rientriamo, eccoci qua. Ci dovrebbe essere ancora il bomber. Bomber, ci sei?
1: Ci siamo qui.
0: Grandissimo. Bomber, ti leggo un paio di messaggi e lo faccio anche con la colonna sonora sotto adatta. Allora, qui. Ciao Nettuno, Bologna 1. De Bruyne, Mertens, Lukaku visti da Zanarini a fare colazione. Un amico di mio cugino lavora lì, così dice il nostro ascoltatore. Un altro dice il fratello del cugino di mia nuora mi ha detto che il suo parrucchiere taglia i capelli a un cugino di Castro e dice che ha delle proposte dall'estero.
2: Mio cugino si è aperta la testa.
0: Mio cugino. Bomber, tu ne hai di notizie?
1: Ma c'era anche Caprile?
0: Sì.
3: Sì, ma siamo a maggio?
1: No, sono fantastici, sono veramente fantastici.
0: Camaggio. Allora, questo era Stefanone. Quello di prima che salutiamo era D, non è firmato, D. Punto e basta. Oggi Stefanone chiede anche se oggi non ci sono foche in studio. No, non c'è lo scarse, ma neanche fish, oltre che foche. Sempre la solita braga. Vocale, l'andiamo a prendere, andiamo a sentirlo.
4: Buongiorno, sono Marco. Beh, che problema c'è se italiano non parla l'inglese? Lui fa l'intervista un po' come viene, alla Maccherone, e poi ci caccia dentro uno strunz come Trapattoni e il gioco è fatto.
0: Direi che non fa una piega come suggerimento. Bravo. Una considerazione per tutti quelli che facilmente hanno visto... che danno del plumone ha saputo. Uno, hanno mai visto un Bologna così negli ultimi 40 anni? Due, vorrebbero una grande super indebitata che l'anno dopo rischia di andare in B? La gestione oculata ed equilibrata, quella che sta facendo saputo con Fenucci e Sartori, sta creando lentamente un gran Bologna, e si preferisce la gestione all'italiana tra luce e vino per poi ritrovarsi con le chiappe a terra e tutti a sticare. Su, dai, un po' di visione seria, anche se siamo tifosi. Marcello, se fai riferimento a noi, penso che tu abbia preso una cantonata clamorosa. Se è uno sfogo così a 360 gradi, un tuo pensiero, ognuno ha il suo. Io non sono nessuno per dire che hai torto ragione, però insomma sì, suppongo che sia un suo pensiero, perché sta scrivendo. E il cugino del mio macellaio, nipote di un magazziniere di Ancona, figlio di un ex del Bologna, ha visto tedeschi in città che faceva una gag in Piazza Maggiore con un italiano, un francese ed un inglese. Quindi c'è anche il fantasma fuori il magino di mezzo. Ragazzi, siete fantastici. Fabio d'Ancona dice anche: non diamo un po' troppo per scontato che sia stato italiano a chiedere la risoluzione del contratto. Vi sembra normale che un allenatore lasci una squadra senza avere nelle mani un futuro contratto con un'altra società? Fabio, è quello che abbiamo detto noi prima. Non so cosa si sia capito, perché l'ha detto Simone, però ha detto quello esattamente che tu stai dicendo.
3: E poi c'è un'altra ipotesi che non abbiamo valutato: la nazionale.
0: Può essere un nome papabile, sì, vero. Luca? Poi anche Bomber, eh?
5: Beh, si chiama italiano.
3: Ecco, a posto.
0: Carlotti?
5: Siccome sto vicino a Simone ormai da un po' di tempo,
0: ne subisce le influenze. Bomber, italiano.
1: Beh, italiano sulla panchina dell'Italia direi che ci sta, però è un salto veramente tanto grande. Sarebbe, io in questo momento lo lascerei a quello che c'è, il nuovo CT, che forse per raddrizzare delle schiene potrebbe essere la soluzione giusta.
0: Allora, Marcello precisa che sono era uno sfogo in relazione a un sacco di commenti che legge e sente in giro sui social, anche in radio, anche da noi, e soprattutto che gli riporta suo cugino. Quindi
3: avete un sacco di cugini, ragazzi.
0: Aspetta, che c'è il cugino di Londra. Io sono il cugino di Pisa. Piacere, il cugino di Pisa. Il cugino di mio cugino vi sta cercando per raccontare una strunzata. Ah, ma se fa il 366 402 4022 ci trova, vero Carlotti?
1: Sì, sì. Fino a mezzogiorno, però ci siamo qua.
0: Esatto. Poi attenzione, perché questo è Lele Frazzo che dice: Rowe e Castro hanno disdettato il noleggio della macchina. Fonte, il mio benzinaio di fiducia, che avendo la cauzione, solitamente si rifornivano da lui. Questo è il buon, è il buon Frazzo. Ragazzi, mi meraviglio che non abbia scritto detto, cioè che non abbia detto niente. Ho scritto sulla biciclettata di Pippo Cotti, ancora non ha detto niente.
1: Sarà un'estate lunghissima.
0: Esatto. Luca dice: ma da quando l'allenatore sceglie i giocatori? L'allenatore dà indicazioni sulle caratteristiche dei giocatori, poi sceglie il direttore, anche perché altrimenti a cosa serve il DS? Il DS serve a litigare con l'allenatore. Questo è il compito del DS, o no?
5: È vero entrambe le cose, nel senso che il DS gli propone dei giocatori in base ai profili che vuole l'allenatore, ma l'allenatore comunque, se ha qualche giocatore da indicargli, glielo indica. Cioè,
0: assolutamente,
5: perché alcuni allenatori si portano alcuni giocatori che hanno incontrato o sono stati avversari o li ha avuti. Capito? Quindi non è che l'allenatore sta lì e aspetta quello che gli porta chiunque, cioè, nel senso,
0: sì,
5: gli dà, diciamo che è un lavoro di entrambi. Io mi piace questa caratteristica, voglio questo tipo di caratteristica. Il DS gli porta alcuni profili.
0: Ma anche il DS ha dei giocatori ai quali, certo, è particolarmente legato. Ti faccio un nome: Bomber e Lander.
1: No, no. Meno male che non guido. Meno male che
3: hai detto Casius.
1: No, era già una strage, era già. No,
0: no. Sta buono. Avesse fatto la biciclettata, avremmo visto l'Europa League e saremmo arrivati settimi. Questo è per il per la biciclettata di Pippo Cotti. Poi grazie ragazzi, ti faccio subito. Sabato 20 giugno dalle 15, 15ª festa Io Tifo Bologna di 12esimo Memorial, Paola e Barbara, e questo è Claudione l'inglese del controtendenza che ce lo manda al Circolo Serena in via della Torretta 12 a Bologna. Banchetti con materiale Io Tifo Bologna e controtendenza, birra e crescentine. Direi che se uno vuol farsi una giornata, sabato 20 giugno dalle 15 al Circolo Serena, la festa dei controtendenza, che oltretutto è il 12esimo Memorial di Paola e Barbara, due care tifose del Bologna scomparse da qualche anno. Un abbraccio ai ragazzi di controtendenza, ci rivediamo tosti ad agosto, vero Bomber? Con loro sempre a fianco.
1: Assolutamente sì. Bravo Claudione, che lo ringrazio perché ci aveva chiesto questo di poter condividere questa cosa. Ho detto: chiama e mandaci il messaggio, perché noi sabato chiudiamo, quindi mi raccomando Claudio.
0: Esatto.
1: Grandissimo, sì.
0: Sabato 20 giugno, Circolo Serena. Ragazzi, altro messaggio: ascoltare le vostre cagate dalla spiaggia mi fa sentire davvero un uomo fortunato. Ci sentiamo la prossima stagione, forza Bologna sempre, Dario da Lanzarote. Beato te Dario, tu sei fortunato,
3: stai a Lanzarote.
0: Carlotti.
1: Sta bene lui.
0: Io porre se. Allora, scusa Andy per la sovrapposizione con il vostro concetto, ma il messaggio l'ho scritto alle 9.33. Scusami Fabio, però è quello che abbiamo detto noi. Quindi sacrosanto, sacrosantissimo. Vocale che andiamo a sentire, anche il Bomber.
4: A sentire tutte queste castronerie sul mercato, si capisce che sarà un'estate rowente.
0: Ciao ragazzi, questo qui, allora,
3: questa è alta scuola.
5: La colpa è di Simone.
3: Marco,
0: prossimo anno,
3: sei di un'altra categoria.
0: Prossimo anno regaliamo una giornata con Marco.
3: No, è top.
0: Premio una giornata solo le stronzate di Marco per un giorno intero. Carlotti,
1: allora, cortesemente adesso io vi mando la geolocalizzazione, perché voi non dovete farmi sentire sta roba qua mentre stiamo passando sull'Adige.
0: Ah, ti vuoi buttare giù?
1: Sì.
0: Ti faccio sentire un altro vocale, Carlotti.
2: Ciao ragazzi, Daniele da Savona. Sentite, quest'anno vorrei andare a vedere per la prima volta il rosso-blu a Valles, dato che non ci sono mai stato e non so come funziona. Bisogna prenotarsi per assistere agli allenamenti o se sono liberi. Grazie mille per l'informazione, sempre forza Bologna, ciao.
0: Sempre forza, caro amico rossoblu da Savona. Ti dico che non importa, Daniele, che tu prenoti nulla se non l'albergo, quella è la cosa più importante. Per, il, per gli allenamenti l'entrata è libera, per gli allenamenti possono entrare anche i cani, per le partite no, perché c'è una normativa diversa.
5: Anche i cani.
0: No, è vero,
5: è libero, è libero, sì.
0: È particolare.
5: Deve prenotarsi l'albergo, esatto. Quello sì.
0: Esatto. Dicevi, Bomber?
1: Che quelli alcuni vanno in campo.
3: Ecco.
0: Non più, adesso non più. Fidati, adesso non più. Vocale, andiamo a sentire.
4: Attenzione, perché a tuffarsi nell'Adige si rovina la digestione.
0: Però adesso ne hai dette 4 fino a settembre prossimo. Fine.
1: Ho rischiato di perdere l'autista.
0: Ma la battuta Castro Roll l'ha detta Simone Onestini telefonando con la patata in bocca, il ciappetto e la sciarpa e la testa nel secchio, fatto nel paiolo di rame.
3: Grande Steve.
1: Il problema è che io immagino, sì? Anche la scena è quello, il dramma.
0: No, immagine vai via, aiuto.
5: Invisibile. Ma parlando in svedese, però
3: posso dire una cosa seria? Posso fare che così stimolo anche dei messaggi? Ci stiamo tutti preoccupando del fatto che un allenatore di profilo internazionale possa portare anche giocatori di un certo tipo, ma siete pronti al fatto che questo allenatore potrebbe essere anche quello che, arrivando, ne fa andare via un bel po'?
0: Beh, io credo che del Bologna,
3: cioè, ma anche degli insospettabili, eh?
0: Allora, io credo che di questo Bologna almeno 11 profili escano, tra scadenze, gente che ha richieste e gente che comunque devi vendere perché non credi nel giocatore, nel tuo progetto. Almeno 11 escono, secondo me.
3: Bel numero.
0: Dite la vostra.
5: Vado io?
0: Vai.
5: Non lo so, adesso 11, andiamo a capire chi sono, però forse ci arriviamo, sì.
0: Sì.
5: E poi ragione Simone, cioè lui dà delle indicazioni per prendere, magari dice guarda, a me questi profili che ci sono in questo momento,
3: lui ti dice, a me
5: il calcio che devo fare io.
3: Hai capito? Lui dice Odgaard a me non serve.
5: Per dire, per esempio.
3: Per dirne uno, no? Che per noi è un bel giocatore, sì. Un giocatore importante. Però noi siamo tutti qua che ci stiamo focalizzando sul fatto che Freuler non abbia rinnovato, che Lukumi abbia delle richieste importanti. Poi magari questo ti fa rimanere Lukumi e ti vende Odgaard e Cambiaghi.
5: Perché magari lui non le caratteristiche hanno.
3: Capito come?
0: Sì, Bomber? Sì,
1: vendere.
0: Ah beh, proprio tranquillo, massima fiducia nel
3: il Bomber.
1: No, beh, c'è da dire che è giusto che lui prenda i giocatori funzionali sul suo tipo di gioco. Poi se ci saranno delle cessioni che gronderanno sangue nei ricordi di qualcuno, purtroppo il calcio è quello. Bisogna capirlo, è da un pezzo che lo diciamo noi, è un mantra. L'importante è il simbolo davanti, non il nome dietro. Poi se il nome di dietro è Messi, è un altro paio di maniche. Però diciamo che la funzionalità deve essere per il Bologna Football Club. Football Club!
0: Football, detto alla bolognese. Football Club. Buongiorno, mi sono collegato solo adesso, leggo in giro vari mugugni su tedesco perché non ha mai allenato in Serie A. Stefanone, grazie per il tuo messaggio e passiamo direttamente al vocale successivo, perché di mugugni su tedesco non ne voglio dire neanche se uno avesse ragione. Vocale.
4: Beh, secondo me è importante che in questo mercato, se escono dei profili, poi non arrivino delle sagome.
0: Esatto, e con questo Marco per oggi ha finito.
3: Lo
0: grazie.
3: Blocchi,
0: no, non lo blocco perché gli voglio bene, però insomma, ok. Anche basta. Hanno mandato una foto fatta ovviamente con l'intelligenza artificiale, dove c'è tedesco con un agente immobiliare, foto mandata dal cugino del macellaio agente immobiliare, nipote di ECS. Queste bellissime.
3: Io però, a proposito di agenti immobiliari, posso dire una roba? Potrei dirvi che il nuovo allenatore del Bologna potrebbe andare a vivere nella casa di un calciatore. Questo lo so per certo.
0: Ah, il cugino di Onestini?
3: No, sì. Proprio ieri mi dicevano che un calciatore che non gioca a Bologna probabilmente potrebbe affittare affittare una delle sue case all'allenatore del Bologna.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi a San Lazzaro?
3: No, a Casalaccio.
0: Ah, a Casalaccio, io capì, a Casalaccio. Visto che,
1: a San Lazzaro.
0: Visto che il vostro ascoltatore ha detto che sarà un'estate roente, consiglio di stare all'ombra di un olmo con l'H davanti, sennò con troppo sole diventa moro. Ragazzi,
3: bravo, chi è questo Andrea? Sei il numero uno.
1: Sono proprio da premio Nobel come noi.
0: No, no, vabbè, ma ogni trasmissione ha gli ascoltatori che si merita. E noi abbiamo gente che manda questi messaggi qui. Io ti voglio bene, sei, scusami, perché
3: Andrea.
0: No, il Bazzo. Bazzo, sei il numero uno. Oggi è roba tua. Grande. Pubblicità, ragazzi. Poi riprendiamo con vocali tutto e anche con Danny Fabel.
6: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
7: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
6: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
6: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
6: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
14: Hackett, allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski. Edwards in mezzo all'area. Edwards! Segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe. Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro. Battle dentro Hackett ad anticipare Mavugbe, recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza, 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selyu Niang, che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
6: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
9: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
15: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
16: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
17: I
11: successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
12: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
17: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
18: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
17: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
18: Chi ha fatto tutto?
17: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
18: Quindi zero pensieri.
17: Zero.
18: E spendi meno di quello che pensi.
19: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
26: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 11.05, sabato 30 maggio, ultima puntata stagionale di Fino alla fine Forza Bologna. Oltre al Bomber, a Luca Nigro, a Simone Nestini, a Andy Persico, benvenuto mister Dani Fabbri. Ciao mister, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, tranne a Simone Nestini, ovviamente.
2: Ciao. Guarda, Dani, fuori onda stavo narrando le tue doti calcistiche. Dico, guardate, Fabbri allena, ma è stato anche un ottimo giocatore. Adesso non mi ricordo in che categoria sei arrivato. E il ma, in fondo al mio discorso, era legato ai tuoi neuroni.
1: Che è sempre stato un grande limite.
2: No, ma vedi che però hai l'umiltà di ammetterlo.
0: Allora, con te, Dani, due argomenti, poi chi vuole intervenire, intervenga, lo faccio autonomamente senza problemi. Mimmo Tedesco, e poi c'è un virgolettato del ministro Abodi che dice... ringrazio Manfredi Campione perché me l'ha girato qualche attimo fa. Il ministro ha lasciato le porte aperte sottolineando il forte legame che unisce Guardiola al nostro paese, maturato fin dai tempi in cui calcava i campi della Serie A. Bisogna capire, questo è virgolettato, se lui vuole permettersi l'Italia, ricordando come ci sia già tanta Italia nella sua vita. Proprio per questo motivo l'ipotesi non è un sogno possibile, ma fa parte delle soluzioni possibili. Guardiola per l'Italia.
1: Allora, aggiungo un terzo, nel senso che mi collego poi ad Abodi. Sì. Tanto faccio i complimenti a tutto il Catanzaro, perché ieri
3: mi sono
1: emozionato, perché mi sembrava un popolo in missione come eravamo noi l'anno scorso. Veramente mi sono emozionato, ma purtroppo ci troviamo in Italia che vogliamo fare i playoff per fare qualcosa da vincente e poi lasciamo una regola balorda che non puoi neanche al 90esimo vale la classifica precedente. Allora, o vale la classifica o fai i playoff. Però complimenti a tutto il Catanzaro, alla squadra, al mister, ai tifosi. Prima. E qui mi collego ad Abodi. Subito. Cosa sta aspettando?
0: Ah, che ne abbia voglia quell'altro, che ne abbia voglia la controparte.
1: Prima lo devi chiamare, tu chiamalo e digli vogliamo fare un progetto, devi modificare il nostro calcio, punto. Secondo me Guardiola viene e non credo che ne farebbe solo una questione di soldi.
0: Sì,
1: ma di piuttosto, secondo me lì è una questione di potere.
0: Sono cioè, d'accordo.
1: Quanto potere può avere lui nella parte federale, al netto che ieri in conferenza stampa, ieri è stata la conferenza stampa dell'Italia, tutti i giornalisti dovevano alzarsi in piedi ad applaudire. Sì. Tranne uno che era quello che diceva vabbè, esoneratemi, ciao a tutti, grazie.
0: È vero, Silvio Baldini, ragazzi, per la cronaca, per chi non
3: ma c'è un passaggio, intanto sottoscrivo tutto quello che ha detto Dani, perché è tutto corretto partendo dal Catanzaro e dalla regola balorda dei playoff, ma noi in Italia non sappiamo fare nulla, quindi cioè, ieri il Monza non meritava assolutamente la Serie A, secondo me
0: però l'ha meritata l'andata ampiamente,
3: diciamo anche. Che le partite con la Juve stabile le metto tutte e quattro insieme, il Monza non meritava di andare in Serie A per come la vedo io, di queste quattro partite parlo, sì. non del campionato.
0: C'è da dire che 17 punti di vantaggio sul campionato.
3: Sono contento solo per Paolo Bianco, che conosco e è stato allenatore del Siracusa, sono contento per lui. Secondo me alla Serie A faceva bene un popolo e una piazza come Catanzaro che non come Monza, questa è la mia umile opinione. Su Baldini,
0: e faceva bene anche a me perché non ho quella casella lì nelle trasferte. Scusate.
3: Su Baldini, guarda, c'è un passaggio che attacca i club, che dice una verità assoluta. Io amo Silvio Baldini perché è uno che dice le cose che pensa.
0: Io non so tu, ma io continuo a preferire mia moglie, poi vedi tu.
3: No, amo in senso calcistico.
0: Ok.
2: Come hai detto Dani Fabbri, hai detto anch'io.
3: Amo in senso calcistico.
0: Lui non stima i pericoli di essere fino alla fine Forza Bologna e non a palo di McKinley, che cambiano le dinamiche, vero Carlotti?
4: Assolutamente sì.
0: Continua Luca, vai.
3: No, no, Baldini, Baldini poi è lungo da leggere perché ce l'ho qua davanti, però andatevi a rivedere le immagini di quello che dice Baldini su, su chi governa il calcio italiano, su come prendono i giocatori, su perché prendono i 39enni e non fanno giocare i giovani.
0: Cioè, su YouTube chi
3: sì,
0: vuole.
3: Andatelo a vedere perché merita. Secondo me merita e vabbè, poi attacca il CT della Grecia, la Grecia anche lì chapeau, quello che dice sulla democrazia, loro sono i portatori della democrazia, si facciano gli affari su loro e esatto, non quello degli altri, e gli ha fatto capire vinceremo anche con l'Under 21, cioè gli ha fatto capire, va, ti dimostrerò che insomma questi ragazzi...
2: Pensa quando gli deve stringere la mano.
0: Lo prende a calci.
3: Ah,
2: probabile.
1: Luca, io non so te, ma la parola lestofanti. Sono
3: guarda,
1: sono
3: leggo
1: dalla sedia.
3: Alcune persone, testuale,
0: vai, vai,
3: alcune lei. Persone le chiamo le stofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco in Italia, lui parla, eh? L'unico modo per fare esperienza è scendere in campo, se un calciatore gioca poco il suo potenziale resta bloccato. Io direi che già solo questo virgolettato, poi ce ne sono tanti altri. Ieri Baldini ha dato 25 titoli ai giornali, 25. Io guarda, lo lascerei al fianco di Guardiola come secondo solo per fare i titoli,
0: no, come portavoce,
3: cioè guarda, fantastico, fantastico. E ricordo che uno che era stato fatto fuori dal mondo del calcio, era stato fatto fuori dal mondo del calcio, ha accettato di tornare gratis ad allenare la Carrarese. Questo lo ricordo perché insomma, poi è arrivato ora all'Under 21 grazie ai risultati che ha fatto, perché secondo me è anche un bravo allenatore.
0: Sono d'accordo con te. Vuoi aggiungere qualcosa, Dani? Poi Luca Onestini e il bomber.
1: Non c'è nulla da aggiungere. L'unica cosa che mi dispiace, ma che però alla fine su 100 cose che uno dice una giusta c'è, è che è sponsorizzato da Lele Adani, ma una giusta su 100 che dice Adani, una è giusta, che è quella su Silvio Baldini.
0: Sono d'accordo. Simone, poi bomber.
2: Ma dici in merito a Guardiola in nazionale?
0: Quello che vuoi.
2: Ah, ok, no, allora Guardiola in nazionale magari, e per quello che riguarda Baldini, Baldini va ascoltato perché comunque è uno che non ha assolutamente padroni, quindi a me piacciono le persone che sono schiette, sono dirette e non vogliono per forza entrare in un sistema.
0: Bomber, oltre che la tua opinione, arriva un messaggio da Matte Negri per te che gira le prime parole di Mimmo Tedesco in veste di allenatore del Bologna. Adoro le sfide impossibili, sono venuto a Bologna solo per girare un po' in auto, prego Bombe.
3: In Mercedes.
4: Assolutamente, ha ragione, e forse sarà la cosa più ardua che potrà fare. Io volevo solo aggiungere che l'estofante oggi direi che è la parola desueta dell'ultima puntata.
0: Professor Guizzardi, l'estofante è la parola desueta di oggi, ci coniughi una frase con questa parola mettendo dentro anche un marrano qualsiasi. Che buono anche questo. Il Monte, che salutiamo, gli facciamo ancora gli auguri perché ha compiuto 50 anni questa settimana. Sogno o sombresco? Dice il buon Montebugnoli parafrasando
1: solo Mimo Tedesco.
0: No, secondo me comunque è la seconda.
4: Ecco, direi che con l'avvento del buon Montebugnoli la compagnia del Lupolo è completa.
0: Esatto, ma anche lui, io gli ho chiesto se faceva un salto stamattina, non si è neanche degnato di dirmi crepa, però lo salutiamo e gli vogliamo tanto bene al Monte.
4: È il solito bolscevico.
0: Esatto.
4: Ma aveva mandato un messaggio prima, mi è arrivato il banner, eh?
0: Ah, ti è arrivato. Occhio. Il banner, allora dopo vado a guardare.
2: Quindi se Andy non va al Monte, il Monte non va da Andy.
0: Salutiamo anche Simone Onestini, direi.
4: Fermatelo, prego, fermatelo.
0: Tra lui e Marco ci stanno massacrando stamattina.
3: Sì, ma la colpa è la tua.
0: È mia? Sì, beh, lo chiamo. Hai ragione.
2: Una volta dormo.
0: Disse Simone, il problema non sono le conferenze stampa, il problema vero è come farsi capire dai giocatori nello spogliatoio. Mica può andare avanti con il traduttore, dice Simone, riguardo a Italiano che possa allenare all'estero. Lo so, però io lo vedo bene anche in una Premier il buon Vincenzo Italiano.
4: Oh ragazzi, se l'ha capito Rowe.
0: Sì, è vero, hai ragione, hai perfettamente ragione. Bravo, bravo, bravo. Chi promette più volte una biciclettata e poi non la fa, può essere definito l'estofante?
2: Aia.
3: Aia.
0: Questa è bella. Indovinate chi l'ha mandata? Carlotti, indovinala con una.
4: Guisardi.
0: No, è l'Ele Frazzo, ragazzi. La bicicletta, no, è l'Ele. Buongiorno, sì, sì. Dice Claudio, con voi il tempo vola. E ora vi dico come la penso, avendo sentito un conduttore di una TV dire che sarebbe meglio prendere un allenatore tipo di Francesco o Ranieri, così non ce lo portano via. Mi sono cadute le braccia. E non dice le braccia, però Claudio, hai ragione. Non posso dire che tu non abbia ragione. Un salutone anche al nostro Claudione, che è in giro per il mondo e si farà una settimanina a Valles. Povero Claudione, lo spazzino intendo, Carlotti.
4: Dio può. Lui ne ha adesso del tempo, eh.
0: Eh sì, lui del tempo qualcosina ne ha. Adesso gli diamo anche un grande abbracciatone. Poi aggiungo da casa, l'importante è che non arrivi lui, ma non carica l'immagine, quindi non sappiamo chi sia. È un Mister X. Poi c'è la Chiara che dice: ogni trasmissione ha i cretini che si merita, avete creato dei mostri tra gli ascoltatori, dice Chiara. Però noi ci teniamo, Carlotti, a dire che i cretini, in questo caso in trasmissione, siamo noi.
4: Sì, sì, sì, sì, poi ognuno il mostro ce l'ha già dentro, c'è da dire, quella roba lì. Però se non dovesse arrivare purtroppo Tedesco, io punterei tutto sul vate della Daunia.
3: Beh,
0: o Ronzo Canà, sono d'accordo. Portaci in Serie A. Certo che se non capite certe battute, fate una pessima figura. Steve da Londra, chiudiamo veramente. Già sei un extra comunitario perché sei a Londra. Quindi, e quindi
4: oggi Steve non lavora.
0: No.
4: In giro con Kuma.
2: London Calling.
0: Non è purtroppo impegnato, è libero e queste succedono, queste cose qua succedono, c'è poco da fare. Sentiamo un vocalissimo al volo.
5: Comunque vada, fino alla fine, forza Bologna sempre. Stefano da Camugnano.
0: Stefano da Camugnano, che ha nell'immagine profilo di WhatsApp i porcini.
3: Sì.
0: Se vuoi che veniamo a fare una trasmissione su, magari verso l'ora di pranzo, non è un problema.
2: Se hai delle altre domande da porcini.
0: Esatto, poi ci arriva un'immagine fatta con l'intelligenza artificiale. Sobrio Bresco Mimmo Tedesco.
3: Questo
0: però l'immagine l'ho fatta io, quindi mi è tornata indietro, è la mia. Ragazzi, andiamo in pubblicità, poi rientriamo, aggiungiamo anche Andrea Mottola. Bomber, ti chiedo con l'intervento di Andrea Mottola di riagganciare, perché non so se tre li tiene.

0: Battle, fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Babuk per recuperare il pallone, Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, arresto tiro da 3! Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20.30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.

0: di felicità.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
12: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
11: E cosa fanno? Magie?
12: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
11: Funziona! Incredibile!
12: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
11: Per info emilianamacchineufficio.com.
13: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui 11:25 a Mister Dani Fabri, aggiungiamo un altro mister, ora direttore Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno. Ecco, scusami, puoi ripetere il buongiorno perché ho lasciato giù il cursore, perdonami.
1: Buongiorno a tutti, guten Abend.
0: Oh, grande, vedi.
2: Però adesso noi stiamo insieme, ma ci hai portato due mister, non ragazzi, uno, due. Poi tra l'altro c'è Andrea, io che devo parlare a fa.
0: Ciao, il mister,
1: ciao Luca. Ciao.
0: Mister Mottola è sempre il numero uno, gli voglio tanto tanto tanto bene. Aggiungo un'altra cosa invece per Mister Fabri, che l'anno prossimo Mister Fabri 15 anni di Fino alla Fine Forza Bologna, da una tua idea del Dallo.
3: Ho qualcosa in serbo.
0: No, ma c'è già tedesco di stranieri, basta.
3: Una puntata, se il super direttore avrà voglia di concedere una puntata in esterno,
0: sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. Se molto, piove. Molto, molto bellissimo.
4: Buongiorno,
2: no,
4: mister.
2: È al chiuso.
0: Sì, sarebbe bellissimo, sarebbe molto, molto, molto bellissimo. Andrea e Daniele, chiedo a tutte e due il vostro giudizio su Mimmo Tedesco. Adesso due mister che giudicano l'operato di un altro mister. Prego, chi vuole iniziare, inizi.
3: A Andrea.
0: Voi. Vai Andrea.
1: Vabbè, ma io diciamo che non avendo conosciuto bene il mister nuovo, che dicono che verrà a Bologna perché non c'è ancora la firma ufficiale,
0: sì, è vero.
1: Da quello che so, mi permetto di guardare statistiche, dove ha allenato, il suo percorso di un allenatore molto giovane,
0: 40 anni, 12 settembre 85.
1: Quindi è una carriera, inizialmente parlando, molto importante, perché gli attestati che mandano anche i tifosi del Fener, che a un certo punto del Fenerbahce, che hanno conosciuto questo allenatore, non mi può far sì che far sperare. Cioè, quindi io penso che il Bologna era già pronto a fare questa scelta, perché io penso che non si sia deciso giovedì, italiano sì, italiano no, tedesco sì, tedesco no. Quindi a un certo punto penso che Sartori abbia già gettato le basi col nuovo allenatore di come verrà il Bologna del 2026-2027.
0: Dani.
3: Beh, credo che è una scelta importante, una scelta, leggevo adesso un po' su Sky, così, che dicono il prescelto del Bologna, ma io la girerei anche all'opposto, ossia Tedesco ha scelto il Bologna, probabilmente per quello che gli è stato proposto, sì. per quello che è la visione, e qui credo che se arriverà l'ufficialità, perché così, informandomi da qualche conoscente all'interno del mondo del calcio, dovrebbero essere proprio ai super dettagli la scelta dello staff, perché lui normalmente si porta a due super fedelissimi che sono Inkel e l'altro ha un nome veramente strano che gli fa sia da preparatore dei portieri che comunque all'interno dello staff, e credo che per tutti dobbiamo uscire dal mondo del risultato e dare la possibilità a questo allenatore di entrare in pianta stabile all'interno di un percorso che potrebbe essere molto molto virtuoso, perché come ha detto Andrea ha allenato in piazze importanti, ha ottenuto risultati importanti, perché ha delle medie punte che girano intorno all'1.6-1.7 a partita, e uno dice vabbè, all'Ipsia facile. E il problema è che lui ha ottenuto quella media punti lì anche nella sua prima esperienza in Serie B tedesca, con una squadra che davano tutti disperata a 10 partite dalla fine, lui la porta alla salvezza. E quindi vuol dire che qualcosa di diverso c'ha, e credo che sarà anche un qualcosa di aggiuntivo per tutto il calcio italiano, avere un qualcuno che porta esperienze diverse. Quindi sono molto molto contento e credo che anche nella scelta dei giocatori Sartori potrà veramente avere anche una persona di fianco che lo possa spalleggiare in tutte quelle che sono le sue super idee.
0: Ragazzi, prima di farvi un'altra domanda, perché mi interessa sapere anche se poi è un plus o un plus questo allenatore o no, vi leggo due messaggi al volo. Che dice: buongiorno, bellissimi, questi Dani del club di Roma, che dice: per sabato prossimo vorrei un the best di tutte le cagate dette durante l'anno. Non basterebbero 5 ore, non 3 ore di fino alla fine di Bologna, ma ci vorrebbe la mattina dalle 7 a mezzogiorno, e poi, perché sono veramente tante. E
3: cioè,
0: poi
3: dalle 7 a mezzogiorno del giorno dopo.
0: Sì, però. esatto. Poi un abbraccione alla Marghe, che è una delle nostre ascoltatrici per eccellenza, che ci saluta e ci augura una buona estate, e poi speriamo un'ottima prossima stagione. Un altro che salutiamo è Pollo, che è sempre in giro per l'Europa, per il mondo, e lui veramente ci ascolta ininterrottamente dalla prima volta che questo programma è andato in onda, quindi sono 15 anni di Pollo all'ascolto della nostra trasmissione. Questo mi fa enormemente piacere. Tornando invece al discorso Mimmo Tedesco, con tutti e due voglio sapere se questo rappresenta un plus per la nostra società, per la nostra squadra, e ci si aspetta quindi di conseguenza che il Bologna occupi una parte di classifica più consona ad un allenatore così di rango internazionale come arriva ed è Mimmo Tedesco. Prego. Andrea?
1: Ma, come dico io sempre, va bene.
0: Sì, sì.
1: Diciamo che il Bologna con questa scelta fa capire i suoi obiettivi. Cioè, i suoi obiettivi, che sono quelli di stare dalla parte sinistra e soprattutto tornare nelle coppe europee. Perché, come diceva Dani giustamente, Tedesco porterà mentalità nuova, non mentalità italiana, mentalità nuova, che avendo allenato all'estero può portare sicuramente dei grandi benefici, e quindi è una cosa molto importante. Secondo me ci saranno delle novità, cioè che io sono veramente curioso di vedere.
0: Sì, su quello sono d'accordo, soprattutto capire come sarà il mercato poi del Bologna anche. Prego Dani, anche a te.
3: Ma io credo che il mercato del Bologna sarà fatto per far sì che la mentalità e le idee del nuovo allenatore si possano mettere in pratica. Io non credo che lui è venuto qua, io esaspero un po' la situazione, solo per rimanere, diciamo, nella parte sinistra, quindi nelle prime 10. Lui è venuto qua per provare a fare un percorso virtuoso che riporti il Bologna nelle coppe europee, forse anche già dal primo anno. Poi ci puoi riuscire o non riuscire, perché poi esistono anche gli altri, quindi però credo che l'obiettivo sarà quello lì, e devo dire che per la prima volta cercherò di organizzarmi per fare anche una boutade di un giorno in ritiro, perché ho grande curiosità delle metodologie di allenamento, che immagino che saranno anche un po' diverse da quello che è normalmente, diciamo, l'iter italiano, perché le sue esperienze sono veramente importanti ed europee.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Luca Nigro e Simone Nestini, volete aggiungere qualcosa a quello che hanno detto i nostri mister?
2: Ma io, riflettendo sulle parole di Baldini prima, pensavo: il Bologna ha raggiunto un quinto posto, è andato in Champions, poi ha vinto la Coppa Italia, è arrivato ai quarti di Europa League con una delle squadre più giovani del campionato italiano, quindi i giovani possono giocare. Quindi il Bologna è una delle poche società che punta su questo aspetto, ok? Quindi i risultati arrivano se tu credi di far giocare i giovani bravi. È successo anche col Como quest'anno, che è arrivato quarto, quindi non è che serve prendere il giocatore di 40 anni per poter avere risultati. Io credo che i giovani bravi che arrivano in Italia possono far crescere l'indotto del calcio italiano, che siano italiani che siano stranieri, perché se sei bravo giochi, e se sei bravo aumenti la qualità del calcio italiano, che purtroppo in questo momento è dietro quello portoghese, almeno come ranking, dove ci sono ancora meno società che vincono, meno club che vincono rispetto alla Turchia, ne parlavamo prima.
0: One?
4: Ma la considerazione che faccio io, e sono d'accordo con entrambi i pareri dei mister, perché comunque Mottola, mister Mottola, prima ha detto lui è giovane ma ha già fatto vedere qualche cosa. Riallacciandomi a questo discorso, non stiamo parlando di un Fabregas che dal nulla è diventato un allenatore di cui si parla, o di un Thiago Motta che dal nulla è diventato un allenatore di cui si è parlato, perché al momento sì, è in spiaggia con sua figlia a fare i castelli, che sono comunque provenienti da quella cantera, da quella scuola di pensiero che è poi la stessa di Guardiola, quindi
2: che hanno fatto una grande carriera da calciatori, okay, però.
4: Tedesco, e anche da calciatori.
2: Tedesco viene da studiato ingegneria ed aver iniziato ad allenare le giovanili di squadre dilettantistiche.
4: La cosa comune che hanno secondo me tutti, che mi fa stare bene in questo momento, è il fatto che comunque hanno sempre avuto dei giocatori di grande qualità, tutti quanti, perché Fabregas ha giocatori importanti, ok? Ed era partito con Cerri e Strefezza, ok? Thiago Motta, noi Thiago Motta non ce ne siamo resi conto, l'abbiamo capito dopo, ma aveva Calafiori, aveva giocatori veramente importanti. Quindi vuol dire che questi allenatori, comunque importanti, hanno anche qualità nei giocatori. Il Fenerbahce quest'anno aveva Kanté, aveva Duran.
0: Sì, ci sono, cioè, dei giocatori di classe.
4: Vuol dire tanto.
0: Poi chiudiamo con i nostri mister, li lasciamo liberi perché li abbiamo sfruttati per una stagione intera e quindi arriviamo ai titoli di coda. Voi siete, alla fine siete contenti di questa scelta, Andrea e poi Dani?
1: Io sono contento perché quando uno ha un direttore come Sartori deve essere contento.
0: Sei perfetto.
1: Quindi io ho massima fiducia in Sartori, quindi sono contentissimo. Mi sarebbe piaciuto anche Di Francesco, però questa idea, questa novità di Tedesco a me non può far sì di essere felice.
0: Ti ringrazio Andrea per questa tua partecipazione a Fino alla fine Forza Bologna. Appuntamento con te per Fino alla fine Forza Bologna dell'anno prossimo, cioè tra due mesi.
1: Saluto tutti. Ciao, perché Andrea. Sono tutti amici e quindi li saluto veramente di grande cuore.
0: Forza, grazie Bologna, forza Fortitudo, forza Andrea Mottola, grazie.
2: Ciao Andrea.
4: Ciao mister.
0: Grazie,
4: ciao,
0: grazie, ciao, grazie ciao. Mister numero uno. Dani Fabbri, che bello, che bella stagione che abbiamo passato. Al di là della parte centrale, però abbiamo fatto una bellissima stagione di radio insieme.
5: No, bellissima anche perché insomma un prepartita dalla Arena Nazionale di Bucarest, comunque in Europa girarla è stato veramente molto bella. Sono contentissimo che questo programma abbia il successo che si merita, perché per le persone che ci sono all'interno che lo conducono, sono,
0: cioè tutti noi,
5: ma tu e il Bomber in primis, che comunque tirate la carretta.
0: Però è una bellissima famiglia, è facile, non è difficile fare quello che facciamo noi.
5: Non però è comunque ci mettete tempo, impegno, e quindi un plauso ve lo meritate assolutamente.
0: Grazie.
5: Sono contentissimo della scelta che ha fatto il Bologna, sperando di vedere a breve l'ufficialità su Sky della firma di Mimmo Tedesco. Ed aggiungo un po' e concludo su quello che diceva One: è sempre stato abituato a avere grandissimi giocatori di qualità, alcuni affermati e alcuni che sono poi venuti alla ribalta dopo, e quest'anno al Fenerbahce giocava anche con una punta del 2006 al netto dei campioni che aveva in rosa.
0: Vero.
5: Quindi profilo perfetto per noi, speriamo di divertirci, vi auguro una buonissima estate a tutti e l'auguro anche ai nostri ascoltatori.
0: Grazie Dani, un abbraccio.
5: Ciao
0: Dani,
5: ciao.
0: E sui saluti di Dani Fabbri noi andiamo in pubblicità, rientriamo con il Bomber e Mirko Montebugnoli.
6: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate un out, va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli, Borghi segna il punto del 2-0.
6: questa sera alle 20:30 in diretta dal Gianni Falchi sul canale 2 Palm Finger Reggio Emilia Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
10: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavukbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro, Hackett ad anticipare Mavukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Young che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
6: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
9: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
6: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Cittadina isolata.
13: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
12: Una terribile minaccia.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso.
13: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
17: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
16: E cosa fanno? Magie?
17: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
16: Funziona! Incredibile!
17: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
16: Per info, emilianamacchineufficio.com.
18: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
19: Modello? Modellino vorrei dire.
18: No, no, modello.
19: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
18: E invece...
20: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
21: Messaggio promozionale valido fino a fine mese. Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
22: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
23: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
22: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
23: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
22: Sai cosa resta mio? La bolletta.
21: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
23: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
1: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
23: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
1: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
23: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui, ultimo blocco dell'ultima trasmissione stagionale di Fino alla Fine, Forza Bologna. Ormai vedi che vola il tempo, e ci sono ancora una quarantina di righe di messaggi da leggere, che saluteremo tutti insieme alla fine. Purtroppo non c'è spazio per tutti. Sembrano tante 3 ore di trasmissione, ma non lo sono, vero Bomber?
1: Willy Comen.
0: Lo sai Carlotti che io volevo chiamare il Monte ma non mi ha risposto,
1: e se io lo leggo qui in sovraimpressione sul mio display, leggo il nome del, però evidentemente non risponde lui.
0: No non risponde, e non riesco neanche a aggiungerlo alla chiamata, caro Carlotti, però insomma beh, adesso qualcosa mi inventerò. Il tuo giudizio su questa stagione, Bomber, sulla nostra stagione.
1: Cioè, la nostra stagione parlando di radio o parlando del Bologna o il complesso?
0: Parlando
1: generale.
0: Di radio, Carlotti, radio.
1: Ma il nostro, io direi che mi arrogo il diritto di darci un 8. Un 8, poi magari non so se siamo stati bravi per tutti, però direi che per quello che abbiamo dato, per i servizi che abbiamo dato in tutto il globo e soprattutto per i feedback che sono arrivati da Bangkok, da Rio de Janeiro, dagli Stati Uniti, da Lanzarote, da qualsiasi parte del mondo, da Steve da Londra, poi me ne dimenticherò sicuramente qualcuno, però
0: da Luque,
2: Ruggero da Manzolino,
1: notizie e comunque emozioni a chi non vive Bologna merita un 8.
0: Bene, perfetto, concordo. E invece la stagione del Bologna, Bomber?
1: La stagione del Bologna la tengo di nuovo vicino al 7, nonostante, ripeto, i 4 mesi, a mio avviso, e lo ripeto, vergognosi da un punto di vista mentale, molto probabilmente fisico, del campionato italiano. Però tu arrivi in una finale Supercoppa, fai un'Europa importante, però su due competizioni su 4, diciamo che non portano bene, salvate da un 8° posto in campionato.
0: E sul futuro?
1: Il futuro è quel che è, non c'è spazio più per me, come dicevano in Frankenstein. No, il futuro speriamo di tornare a divertirci un po' in Europa, che sia Conference, che non è da scappare.
0: È scomparso il Bomber. Adesso proviamo a richiamarlo, perché è scomparso. Chiedo a voi, futuro del Bologna? E dove andreste ad agire, in quali settori del campo?
3: Questa è una bella domanda, perché bisogna capire chi esce intanto. Sicuramente un attaccante che possa venire qui e fare tanto, dare supporto a Castro, ma soprattutto fare qualche gol che ti è mancato, e poi a centrocampo sicuramente. Se poi va via anche Lukumi, un difensore devi prendere un terzino destro, perché Joao Mario è andato via. Un terzino sinistro, perché Lico Giannis è andato via, va via. Insomma, 5-6 giocatori li devi prendere. Poi vediamo chi lascia.
0: 5-6, sì, poi secondo me ne usciranno almeno una decina.
3: Comunque
0: almeno
3: un attaccante che almeno faccia 10, 12, 13 gol, ok, e che abbia caratteristiche diverse anche da Castro.
0: Sono
3: così
0: d'accordo.
3: Comunque il prossimo allenatore può avere anche due attaccanti con caratteristiche diverse da utilizzare anche in corso partita o in alcune partite, dipende dall'avversario. Però insomma, un attaccante che dia supporto a Castro, che faccia gol e che non sia l'amico di Simone,
0: sono d'accordo.
2: L'amico di Simone non si può sentire, siete veramente pessimi,
0: brutti,
2: cattivi.
0: Alziamo il livello morale e estetico della trasmissione, lo facciamo, oltre che col Bomber che è tornato, lo facciamo col presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu, Mirko Montebugnoli. Ciao Monte.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: A tutti.
0: Ciao Monte, buongiorno. Buon compleanno ancora, Dado, perché 50, 50 è un bel traguardo.
4: Ma sono come qua, essere arrivati, ok, va bene.
0: Bravo, ci miracolo.
4: Sta. Miracolo,
0: sorpresa. Ciao Monte. Monte, Mimmo Tedesco, non c'è ancora l'ufficialità, però insomma diciamo che gli indizi portano a lui. Come tu, da presidente dell'associazione, giudichi questo arrivo?
4: Secondo me non è un downgrade, secondo me siamo rimasti a livello con un allenatore comunque internazionale, e questo secondo me viene qua perché la società sicuramente con degli stimoli, perché gli avrà dato le garanzie, per cui secondo me doppia garanzia da questo punto di vista.
0: Sì,
4: sinceramente
0: sono d'accordo. Così. Chiede Luca se si può tenere Holm adesso che non c'è più italiano.
4: Non credo.
0: Luca? Da Luca a Luca.
3: Allora, se fosse rimasto italiano non credo. Guarda, quando arriva un allenatore nuovo tutti rientrano in gioco, Poi dipende, se a lui piace Holm, Holm è un giocatore del Bologna, cioè non è che torna. Poi se a lui piace,
4: piace lo spogliatoio del Bologna.
0: È quello. Bravo, bravissimo. Però bisogna vedere anche chi rimane e chi va di questo spogliatoio. Esatto. Perché ragazzi, qui coinvolgo tutti. Almeno una decina di quelli che hanno fatto questa stagione escono, almeno.
2: Vero, anche perché mi permetto di dire, tu parlavi di 5-6 innesti, sì. Ma se una decina vanno via e tu vuoi fare un campionato di livello, ne devi portare dentro una decina. E ti dico,
0: no,
2: io...
0: una decina no, perché non hai le coppe quest'anno, è bastante.
1: Non 5-6. Hai le coppe quest'anno.
2: Ho capito, ragazzi, ma cioè, vogliamo avere una rosa con 20-22 giocatori?
0: No.
4: Ma sì, Andy, saranno 22.
0: No, ma scherzavo, stavo prendendo in giro.
2: No, mi stanno massacrando, Monte. Cioè, io mi sono fatto il mio pizzino qua, no? Allora, portiere, se punti su Skorupski, devi prendere un secondo che sia esperto, pronto a entrare, che ti possa dare delle garanzie. Ti servono due terzini destri, perché non ce li hai. Ti serve un terzino sinistro, perché abbiamo detto che Lico è in uscita. Ti servono almeno due centrocampisti, perché devi dare un ricambio. Ti serve una punta centrale importante, e visto che Tedesco ha allenato Lukaku, io vorrei un bisonte su quel livello lì. Ti serve un
1: Dallinga.
2: Per l'amor di Dio, non dire quel nome in mia presenza. Poi ti serve un difensore centrale che imposti, magari di piede destro, perché ne hai bisogno, e poi ti servirà un trequartista, uno che possa fare quello che fa Odgaard, cioè sia gli il lavoro esterni. Sporco che... Ma gli esterni
0: li hai.
2: Obiettivamente ce li hai, però se vuoi intervenire, puoi intervenire, non dico mica di no, però quelli ce li hai, perché comunque hai quattro giocatori di grandissimo livello.
0: Chi vuol continuare?
4: Che, io parlo che, da un po' di posto diverso.
0: Vai Monte.
4: Io parto dai quattro davanti che restano. Mm. E poi decidete voi.
0: Quattro davanti che restano, che sono?
4: Orsolini,
0: sì.
4: Bernardeschi, Rowe e Castro.
0: Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Castro.
4: Io parto dai quattro davanti, poi decidete voi. Come pensavo quest'anno, abbiamo secondo me uno degli attacchi di quota della Serie A. Io rimango della mia idea.
0: Sì.
4: Se mettiamo a posto dietro, non abbiamo fastidio a tutti.
2: Gambiaghi non lo calcoli?
4: No.
2: Così secco?
4: Secco proprio. Come Gambiaghi non è un giocatore da Bologna.
0: Ecco, su questo sai che mi fa piacere che ci sia qualcuno che abbia colto il messaggio dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti e anche dei tifosi da Bologna, perché Bologna non è più la squadra da 14° posto, non lo è più da un po', e questo noi facciamo fatica a capirlo, cioè noi tifosi,
4: io intendo quello,
0: bravo, bravissimo, bravissimo. Noi tifosi siamo i primi a far fatica a capire che non siamo più quella squadra lì, siamo ancora dietro, ma quello è nato a Bologna, anch'io sono nato in via D'Azeglio, e quindi se io dico che è un giocatore che non è adatto al Bologna, non è adatto al Bologna, perché sono di Bologna anch'io, perché sono figlio di Bologna anch'io.
4: Io credo che noi abbiamo raggiunto uno status dove possiamo dire qualcosa di più. Poi a me Nicolò è piaciuto, sicuramente ha giocato forse un mese e mezzo di grande calcio, sì. Però è un giocatore che ha qualche problema fisico e rende soltanto se al 100%, secondo me possiamo fare di meglio. Poi se resta sono contenta, non dico il contrario, ti do la mia opinione da tifoso che va a vedere le partite.
0: Un'altra cosa, Monte, che voglio sentire, poi ti salutiamo, è questione stadio. Ci sono delle novità? C'è qualcosina di nuovo?
4: Ma secondo me la novità è entro ottobre, dato.
0: Ok,
4: adesso non c'è niente. Novità, dico, meno se ne parla, meglio è, secondo me. Quindi,
0: no.
4: Se vuoi la mia opinione, no. Meno se ne parla, non noi. Meno se ne parla.
0: Ah, loro? Sì, no, loro. Noi picchieremo forte.
4: Noi picchiamo, meno se ne parla a livello più alto, secondo me meglio è.
0: Ecco, sì, quello sì. Meno se ne parla a livello alto, sì, hai ragione. Su questo hai pienamente ragione. Ti leggo come saluto il messaggio di Manfredi Campioni che dice 50 sfumature di Monte. E via l'immagine dalla mia faccia. Via, subito. Via. Ush. Monte.
1: Preferisco quella con il boccione in mano dell'altra sera.
0: Monte, grazie di tutto. Grazie davvero.
4: Un abbraccio, ragazzi.
0: Un abbraccio a Mirko Montebugnoli, colonna di questa radio e colonna dell'associazione Futuro Rosso Blu, del quale è anche presidente. Bomber, siamo arrivati in fondo. Fondo a una stagione. Noi ringraziamo tanto Luca Nigro e Simone Onestini, con i quali abbiamo condiviso Palo di McKinley e con i quali porteremo avanti anche l'anno prossimo Palo di McKinley. E poi, Bomber, grazie a te per questa ennesima stagione in cui mi hai supportato e sopportato.
1: Grazie a te e a tutti quanti, soprattutto a te che sei il motore di queste trasmissioni, oltre che...
0: No, il motore è Stefanone, ma sono altri motivi.
1: No, sì, ma quello è a scoppio, è un'altra c'è cretini anche alla fine che dovremmo essere seri, nonostante io guardi, io sono siamo in un posto meraviglioso, c'è ancora neve, siamo per scavallare, siamo già in Val di Fiemme,
0: ah,
1: è
0: sei
1: una
0: in
1: cosa
0: bagno.
1: Meravigliosa. Grazie davvero a tutti, grazie perché è stata una stagione piena di emozioni. C'è poco da dire, dobbiamo tornare più carichi di prima e Wunderbar, direi.
0: Wunderbar, bravissimo, questa è una gran chiusura. Grazie a Luca Nigro che è stato con noi.
5: Grazie ragazzi.
0: Allora, tu sei l'unico professionista tra di noi. Grazie per la pazienza con cui ci hai sopportato. Noi veramente una manica di lestofanti.
5: Sì.
0: Però è stata, penso per te, una bella scoperta.
5: Mi sono come posso dire, mi esce il termine. Onestinizzato
0: è una parola forte.
5: Onestinizzato.
1: Allora è andato malissimo, Luca.
0: Ah? Ragazzi,
2: io vi voglio bene come se foste normali tutti. siete diventati ormai proprio parte di quella che è la mia. Vabbè.
0: Simo, grazie tanto anche a te.
2: No, grazie a te, Andy, grazie al Bombe, grazie anche a Scarce perché mi avete veramente trattato come il fratellino adottivo. E io
0: quello speciale
2: e sono stato veramente molto bene. Grazie a Luca Nigro che. E lui adesso mi prende in giro, però lui veramente è un professionista e è nato veramente un bel rapporto al di là, diciamo, di quello che è la radio.
5: Condivido.
2: E quindi è bellissima questa cosa, si parla di calcio, dicevamo prima, sono le cose leggere, sono le cose che fanno stare bene tutti.
0: Ti invito sempre a guardare là in cima.
2: Stiamo sgocciolando. Grazie.
0: Grazie a Simone Barbuti, grazie a Manfredi Campione, grazie a tutto lo staff di Nettuno Bologna 1 che ci ha accompagnato per tutta la stagione. Grazie a voi che siete stati all'ascolto e scusate per i 45 passa messaggi non letti, però purtroppo oggi è una giornata che è andata via così. E grazie a tutti per chi ci segue. Dimmi, Carlotti.
1: Ma soprattutto
0: tutto. Grazie a Luque.
6: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
7: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 12:02.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Sieber. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out, va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli, Borghi segna il punto del 2-0.
0: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
8: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
12: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
16: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
18: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle

anticipare, ma Book per recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, arresto tiro da 3.

0: sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono...

0: uscito vestito meglio di lei.
1: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
14: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
15: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
14: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
15: Chi ha fatto tutto?
14: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
15: Quindi zero pensieri.
14: Zero.
15: E spendi meno di quello che pensi.
16: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
17: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
18: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
17: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
18: Con la blatta, non darci di ciabatta.
16: Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
19: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
20: Thank you. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13 e 2 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
8: L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
7: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
10: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jachimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jachimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards! Subisce il fallo, Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
9: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
11: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
9: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
12: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
13: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
12: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
13: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
12: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
13: No, è al vicolo.
14: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
15: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
16: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
17: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
18: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
17: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
18: Wow, è proprio quello che mi serve!
17: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
0: Convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
19: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
20: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
21: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
22: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta.

0: Grita venerdì 19 giugno alle 21.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, sotto il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3.

0: 5 sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
4: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
3: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
4: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
3: Sai cosa resta mio? La bolletta.
5: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
11: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
13: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
14: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
13: Dimmi.
14: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
13: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
14: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
14: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
23: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: senti che bel rumore.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13:58.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
8: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
7: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. 2 giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
10: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
11: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
12: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
11: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
12: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
14: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
13: E cosa fanno? Magie?
14: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
13: Funziona! Incredibile!
14: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info, emilianamacchineufficio.com.
15: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
16: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
15: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
16: Wow, è proprio quello che mi serve!
15: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui?
19: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Iachim.

0: sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Rayer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
10: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
9: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
10: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
12: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria?
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
17: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Young, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Young che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
0: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
4: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
3: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
4: Wow, è proprio quello che mi serve!
3: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
5: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
18: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
19: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della

0: Edwards, Lu Niang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3! Se fa male questo morso del serpente, Pierra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico persa, Liu Niang che vola a schiacciare, eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
5: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.

0: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist, 4 grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo in fila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
11: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
10: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
13: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
14: Ciao, come stai?
15: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
15: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria?
15: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
15: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
19: Ma dai, è immortale!
18: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
19: E dove sarebbe questa meraviglia?
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
19: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle.

0: il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards. Sotto il blocco di Diarra. Edwards in angolo per Selun Young. Fuori ancora per Edwards. 10 secondi per prendere il tiro, arresto, tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente. Diarra per Vildoza. 8 secondi. Edwards attacca, scarico per Selun Young, che vola a schiacciare. Eccolo qua, il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità Aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Outlet dal 29 maggio al 2.

0: Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: La tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
10: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
9: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
10: Wow, è proprio quello che mi serve!
9: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
8: Quello famoso per gli abiti da sposa.
7: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
14: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
15: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
14: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
15: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
14: Sai cosa resta mio? La bolletta.
16: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria.
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico On Fire Celli. Prima e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
10: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
11: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
16: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
2: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mavugbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mavugbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards, contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vola a schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
7: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
6: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
7: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ognetuval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
5: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
11: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
11: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
11: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
17: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
16: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
17: Wow, è proprio quello che mi serve!
16: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

0: sa di felicità.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria?
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
7: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Nel box arriva On Fire, Federico, On Fire, Celli. Primo e secondo occupate, un out. Va subito aggressivo, infila la valida a destra. Singolo di Celli. Borghi segna il punto del 2-0.
2: Questa sera alle 20.30, in diretta dal Gianni Falchi, sul canale 2, Palm Finger Reggio Emilia, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Riccicasa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Riccicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Riccicasa.it.
7: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
8: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
7: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
8: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
7: Sai cosa resta mio? La bolletta.
9: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
16: Modello? Modellino vorrei dire.
15: No, no, modello.
16: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
15: E invece?
17: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
18: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
19: Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Beats, Eric Easy, right? Tupac Shakur.
1: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 le semifinali playoff della Virtus Solidata Bologna.
3: Hackett allora, palla per Niang, poi Edwards, preso da Jakimowski, 13 secondi per andare al tiro. Edwards attacca Jakimowski, Edwards in mezzo all'area, Edwards segna e subisce il fallo. Carson Edwards si sta prendendo tutto il palazzetto sulle spalle. Battle contro Hackett, blocco di Mabukbe, Battle fuori per Forrai, ancora Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle dentro Hackett, Hackett, Hackett ad anticipare Mabukbe a recuperare il pallone. Edwards, palla per Morgan, ancora Edwards contro il blocco di Diarra, Edwards in angolo per Selyun Yang, fuori ancora per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, il resto tiro da 3. Se fa male questo morso del serpente, Diarra per Vildoza, 8 secondi, Edwards attacca, scarico per Selyun Yang che vuole schiacciare, eccolo qua il punto esclamativo su gara 5, sulla serie, su tutto.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia. Presentato da
4: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Una città. cittadina isolata.
12: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
17: Una terribile minaccia.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
1: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
0: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
1: Chi ha fatto tutto?
0: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
1: Quindi zero pensieri.
0: Zero. E spendi meno di quello che pensi.
2: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
3: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
5: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto!

0: prima che dobbiamo restituirli. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Tra poco. Il campionato della Virtus Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
10: Amici sportivi e appassionati di grande basket, più cordiale buona serata dalla Virtus Arena. Si comincia gara 1 di queste semifinali verso la corsa che vorrebbe portare, ci auguriamo, la Virtus a diventare maggiorenne, ma è ancora molto lungo il percorso. Un saluto da Alessio Torri, assieme a me Eugenio Petrillo.
11: Buonasera a tutti.
10: Eugenio, entriamo subito in tema per questa grandissima semifinale, un appuntamento storico, terzo anno consecutivo che in post-season Virtus e Reyer si affrontano, con la Virtus che cercherà di imporre la propria fisicità a metà campo sfruttando l'esperienza dei propri veterani per rallentare il gioco nei momenti chiave come ha già fatto Venezia, che preferisce invece aumentare i possessi spesso sfruttando la spinta delle proprie guardie in transizione per colpire la difesa bianconera già nelle prime fasi delle azioni. Profondità della Reyer con Cospaia che si presenta con roster praticamente al completo, poi andremo anche con le team list. Questo permette all'Umana di mantenere alta intensità per tutti i 40 minuti. Invece la Virtus, come noi sappiamo, sconta diverse assenze e soprattutto nella gestione dei falli di energie la cosa potrebbe alla lunga pesare, soprattutto per quanto riguarda l'efficacia difensiva, dove Venezia arriva dalla serie contro Tortona dove ha dovuto contenere uno dei migliori esterni del campionato. Contro la Virtus la Reyer però dovrà fare a questo punto di vista un salto di qualità. Insomma, tanti temi. La Virtus probabilmente resta ancora leggermente favorita, ma il gap rispetto a quello ipotizzato un mese fa forse è minore.
11: Eh sì, anche perché ora la posta in palio si alza, Venezia si presenta qua agguerrita più che mai, anche

0: Quindi la Virtus deve stare veramente attenta, non deve guardare la classifica della regular season, deve pensare a una partita alla volta e partendo, approcciando bene anche subito da gara 1.
1: Allora Eugenio, andiamo con la team list delle squadre prima di entrare anche dal punto di vista tattico sui mismatch singoli, sui duelli individuali. Turnover con Iago out per il campione d'Italia, che partono con il numero 1 Vildoza, il 2 Baiocchi, il 3 Edwards, il 7 Nyang, il 9 Smadagic, il 23 Capitan Hackett, il 24 Ferrari, il 30 Matt Morgan, il 31 Dirà, il 34 Karim Yalov, il 35 Maudiouf, 45 Nicola Chiede, risponde la Reyer. Tessitori, capitano doppio zero, poi l'1 è Cole, 2 Orton, il 4 Lever, il 5 Nicolau, 7 Candy, l'8 Boom, il 10 Whittle, l'11 Nikolic, il 12 Parks, il 33 Whitehair, il 45 Valentine. Fuori Iago, l'assetto che ti attendevi e che la maggior parte delle persone si attendeva, e chiedo che anche se anche a te era quello che ti attendevi.
0: Lo attendevo, tra virgolette lo speravo anche un po', è l'assetto di gara 4 contro Trento, che per me è stata la miglior partita della Virtus delle 5 giocate nei quarti di finale. Sicuramente l'inserimento di Iallo garantisce maggiore fisicità, anche qualità difensiva e un tonnellaggio importante. Iago fuori invece toglie alla Virtus un playmaker in cabina di regia, però comunque abbiamo visto, e anche ieri, magari poi dopo ne parliamo, Alessio, Nena Diakovlevic ha detto che si fida ciecamente di Daniel Hackett, che lo vede anche come playmaker perché è il suo ruolo naturale. Chiaramente ci sarà Luca Vildoza, quindi l'assenza di Iago per me è meno importante in questo momento di quella di Iallo, perché Iallo garantisce quella fisicità che nelle partite così dure, maschere, come sono nei playoff, insomma, può sempre venire utile.
1: Andiamo nel dettaglio dei duelli individuali, poi sentiamo anche, cerchiamo anche di capire dal punto di vista tattico chi potrà avere cosa nelle varie zone del campo. Partiamo dal centrocampo, Morgan Edwards contro Cole, senza la pressione difensiva di Capitan Paiola, le guardie della Virtus dovranno contenere la gravità appunto di Cole, Morgan Edwards a garantire l'impatto realizzativo sul perimetro, ma dovranno anche limitare le palle perse tra le mani veloci del player Granata. Chi vedi meglio in questo particolare frangente, in questa zona del campo?
0: Sicuramente la Reyer propone una squadra abbastanza bilanciata, quindi difficilmente la Virtus dovrà trovare degli adeguamenti importanti. Certo è che il reparto esterni della Reyer sta veramente facendo molto male alle difese avversarie. RJ Cole è salito in cattedra, nella prima parte di stagione c'era un Kyle Wilcher in grande spolvero, addirittura uno dei candidati MVP, invece nella prima serie di playoff contro Tortona, che è un'altra squadra che propone tante bocche da fuoco nel reparto esterni, è salito in cattedra RJ Cole con prestazioni molto importanti, e secondo me sarà proprio lui lo spauracchio difensivo. Proprio per questo mi attendo sul talento in maglia numero uno della Reyer Venezia, intanto Daniel Hackett, perché è il suo ruolo naturale, e poi a tratti anche Karim Yalov, perché come dicevamo prima, dal punto di vista difensivo è uno di quelli che dà maggiori garanzie, il tedesco ex Ulm.
1: Sì, garanzie per quanto riguarda soprattutto anche la difesa. Saliamo invece un po' di ruolo, andiamo al duello Boa-Hackett, scontro fisico di pura intensità tra quelle che in teoria sono seconde linee, ma come dicevi tu giustamente, Jakovlevic punta molto sul neo capitano Virtus, Hackett a guidare con l'esperienza e la gestione del ritmo i bianconeri, opposto all'esplosività e all'atletismo invece spaccagare di Bowen. Da questo punto di vista preferisci l'esperienza di Hackett o lo spunto di Bowen?
0: Hackett lo preferisco un po' a chiunque, e soprattutto in queste partite dove sale l'adrenalina e anche la posta in palio, io di Hackett lo prenderei sempre, e quindi non per essere chiaramente di parte, però certamente sceglierei Daniel Hackett. Anche in gara 5 contro Trento, il numero 23, ora capitano della Virtus vista l'assenza di Alessandro Paiola, ha fatto

0: azioni decisive sia in attacco che in difesa. Quindi Alessio carissimo, ti dico Daniel.
1: E allora continuiamo questo giochino tattico di pronostico, di analisi in realtà di questa semifinale. Saliamo ancora un po' di ruolo, andiamo con Yalof Niang da una parte, Dezen Valentine e Jordan Parks dall'altra. Col forfait di Austin Junior, la Virtus ha un carico di minuti extra per i due sopracitati, dovranno contenere il talento perimetrale di Valentine e la grande fisicità di Parks. Da questo punto di vista l'assenza di Austin forse qui effettivamente un pochino toglie ai campioni d'Italia.
0: Sì, soprattutto dal punto di vista offensivo e anche dalla pericolosità sul perimetro, anche perché Salioniang e Carimiallo non hanno nel tiro da tre l'arma preferita e principale, in compenso sono un po' più affidabili dal punto di vista difensivo. E la Reyer Venezia però gli oppone giocatori anche dal punto di vista offensivo importanti. Denzel Valentine è un giocatore che non è troppo continuo sui 40 minuti, però è un giocatore che si può veramente accendere in qualsiasi momento. Mi ricordo Alessio l'anno scorso una partita qua alla Virtus Arena contro Trieste della Virtus, dove giocava Denzel Valentine, in cui Valentine venne espulso per doppio tecnico perché c'era stato un battibecco proprio con Daniel Hackett, e nei primi minuti Denzel Valentine era caldissimo e sembrava infallibile. Poi quella partita la vinse proprio Trieste, però Hackett di intelligenza chiaramente riuscì a togliere dalla partita l'ex Chicago Bulls e Olimpia Milano. Invece per quanto riguarda Parks, ecco, Parks potrebbe essere un cliente veramente scomodo per la Virtus, sappiamo il valore del giocatore, americano ma da adozione veneziana, ormai da tanti anni in Laguna, molto atletico, molto fisico, quindi sarà una bella gatta da pelare per gli uomini di Jakovlevic.
1: Eh sì, assolutamente, da questo punto di vista elementi diversi ma apporti frizzantini spesso. Saliamo ancora di colpi, Smail Agic con Kyle Whiter, duello di quattro, chiamiamoli tattici, una volta si sarebbero definiti anomali, ma ormai di anomalo non c'è più nulla nel basket. In grado di aprire il campo, Smail Agic cercherà di punire la difesa interna sfruttando la propria fisicità e il tiro da fuori, mentre Whiter risponderà con le note doti da tiratore puro, costringendo i lunghi bolognesi a uscire dall'area, spesso costruendosi anche il tiro in maniera individuale. Qui abbiamo un giocatore di grande esperienza anche in termini di Eurolega, insomma un globetrotter come Smail Agic, probabilmente, anche se nel momento fra i due quello che ha avuto una stagione diciamo meno impattante, però insomma la crescita di Smail Agic in questi ultimi periodi anche causa l'assenza di Austin Junior, come lo pone? Un mese e mezzo fa ti avrei detto no contest contro la Virtus, oggi?
0: È vero, è stato bravissimo, l'esperienza sicuramente è dalla sua parte, però è stato veramente bravo perché, come dicevi tu Alessio, il lungo serbo era fuori dalle rotazioni fino alla fine di gara 2. Poi complice anche gli infortuni di Orston e anche di Diarra, che in gara 3 non aveva giocato, Jakovlevic l'ha rimesso nei 12 e lui si è fatto trovare pronto. Anche in gara 3, nella partita peggiore della serie con Trento, lui era stato uno dei migliori, ma in gara 4 e gara 5 ha fatto il suo. Gara 5 ha fatto un po' più fatica, ha avuto qualche problema di fallo, però non ha giocato una brutta partita. Secondo me è lodevole il fatto che, al di là del fatto che sono tutti professionisti, si devono far trovare pronti quando chiamati in causa, però non è semplice farsi trovare pronti dopo che praticamente si è nasato il fatto di essere fuori dalle rotazioni. Per questo la vedo una bella sfida quella con Kyle Wilcher, che è un giocatore estremamente perimetrale, che gioca tanti pick and pop con gli esterni di Venezia, e quindi la Virtus e Smail Agic nella fattispecie dovrà essere brava a cercare di accorciare e mettere di spazio in difesa per non concedergli tiri aperti. Sappiamo che il canadese, anche figlio d'arte, sa tirare anche da distanze molto, molto lontane, quindi non bisogna lasciargli assolutamente spazio. È un giocatore di striscia, anche Smail Agic è un giocatore da pick and pop, però ha un maggiore tonnellaggio. Secondo me è una bella sfida tra due giocatori di assoluto valore.
1: Assolutamente, chiudiamo il cerchio di questi mismatch arrivando nel cuore del pitturato con due che la Virtus la conoscono bene, Momo Diouf contro Amedeo Tessitori sotto le planche, che sarà il loro duello assieme alla Porto di Dierra per la squadra bianconera a decidere l'equilibrio dei tabelloni. Diouf a mettere in campo energia, capacità di proteggere l'area, ma dovrà fare i conti con la solidità, rimbalzo e movimenti del pitturato di un grande ex come Tessitori, che fra l'altro nei playoff viaggia una stoppata tonda a partita, e quindi certamente anche da questo punto di vista sta crescendo molto come intimidazione. Aggiungo, dicevo, Diarra, che seppure rispetto ai due sopracitati ha meno esperienza, arriva a questa semifinale probabilmente come lungo titolare in pectore nelle rotazioni di Jakovlevic, al netto che Jakovlevic di titolare ad oggi non li ha. Ieri giustamente dicevi non ha dato indicazioni, perché ha detto noi sceglieremo i giocatori non di gara in gara ma di allenamento in allenamento, e quando ieri abbiamo avuto il punto semifinale mancava ancora appunto un allenamento, quindi ancora era tutto da decidere. Tornando ai lunghi, di Radio contro Tessitori, più fornita da Virtus, ma Tessitori queste gare le conosce molto molto bene.
0: Le conosce molto bene, è un giocatore che in regular season, quando Venezia è venuta a espugnare la Virtus Arena qualche mese fa, era stato uno dei migliori, era stato un rebus per la difesa bianconera dell'Olidata. Però insomma, hai citato i due lunghi della Virtus, è bello anche questo sfida tutta azzurra tra Momo Diouf e Amedeo Tessitori, anche se, come dicevi giustamente tu, Aliudarra parte dalla panchina, però è come se fosse un titolare aggiuntivo. Fanno una bella staffetta i due, Momo Diouf inizia la partita, Diarra entra a minuti importanti. Il Maliano ha avuto probabilmente di tutto il roster della Virtus la maggiore e miglior crescita nell'arco della stagione, e ora è un giocatore importantissimo, fondamentale, da fisicità e soprattutto dal punto di vista difensivo riesce a impattare in maniera impressionante le gare. È un intimidatore d'aria, intanto sta entrando la Reier Venezia sul parquet della Virtus Arena, è un intimidatore d'aria, sotto canestro fa valere la sua presenza, però anche sui cambi difensivi, sul pick and roll è abile, anche nel difendere sui piccoli. Quindi Aliudarra è veramente un giocatore in grande spolvero, si sta esaltando in questi playoff, sta trovando ottimo rendimento in difesa, però sta emergendo anche in attacco, come dimostrano i punti. In gara 5 ha realizzato una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi, in gara 4 addirittura in 11 minuti ha segnato 11 punti, quindi un punto al minuto con anche 7 rimbalzi. Quindi l'apporto di Diarra in staffetta con Diouf fanno un buon rendimento e sicura affidabilità. Detto questo, dall'altra parte c'è Amedeo Tessitori, che è uno che queste partite le ha giocate e sa come si gioca.
1: Assolutamente, nel frattempo, come sentirete in sottofondo, sono arrivati anche i sostenitori reierini dalla Laguna, che vanno a quasi a riempire il settore ospiti. Il resto dell'arena offrirà un colpo d'occhio più che buono, anche se non credo ci sia il sold out, ma lo verificheremo. Andiamo con un po' di dati delle squadre, con le medie, per cercare di capire anche da questo punto di vista le caratteristiche di stagione in Serie A delle due compagini. Segna di più la Reier, che è primo, 88-8 gara contro gli 87-5 dell'Olidata, che invece è terza. A rimbalzo ancora meglio gli ospiti, 38-4 le caramboli per i veneziani, appena 35-7, tredicesima la Virtus, molto indietro da questo punto di vista, ma negli assist comandano i campioni d'Italia, sono primi, 19-8 contro i 18-3, quarto posto per l'Umana Reier, che dalla media distanza è quinta in Serie A, 55,5% contro il 56,6% che colloca la Virtus al secondo posto. Secondo posto anche da lunga distanza per Bologna, 37,1% nelle triple contro il 34,9% di Venezia, che è sesta. A cronometro fermo, terza la squadra di Coach Jakovlevic, 78,6% contro il settimo posto di Venezia, che chiude con un tondo 76%. 2,3 le stoppate a gara per Bologna, decima, stesso numero per Venezia in stagione. Nei recuperi anche qui tanto equilibrio, 6-9 quelli di Bologna, quarta, 6-6 quelli di Venezia che è quinta. Infine le palle perse, 11,8 quelle dei bianconeri, settimi, 11,5 quelle dei reirini che sono quinti. Eugenio, non c'è un dato, tranne forse il dato a rimbalzo, che ponga le due squadre su poli diversi per quanto riguarda le singole voci. È chiaro che a questo punto la differenza farà più che mai i dettagli e la capacità dei singoli di trovare qualcosa di più, perché non c'è una squadra che possa puntare su un settore in particolare per affondare l'avversario. L'unico dato palesemente diverso è che ho rimbalzo a favore del Reier.
0: Quando i dati sono così coincidenti vuol dire che la partita di per sé nasce equilibrata, quindi ci aspettiamo una partita equilibrata. Proprio per questo i dettagli, come dicevi tu Alessio, saranno fondamentali. Ci aggiungerei anche l'approccio sin dai primi minuti, cercare di incanalare la gara sui binari più congeniali alla Virtus e poi cercare di evitare il più possibile i passaggi a vuoto. Abbiamo visto in questi playoff come i passaggi a vuoto possano rischiare di compromettere le partite, o in alternativa i momenti di grande esaltazione possano deciderla favorevolmente. Ne è un esempio la gara 5 contro Trento, in cui la Virtus nel terzo quarto ha avuto un passaggio a vuoto e sembrava veramente che la partita potesse sfuggire, poi ha fatto quegli ultimi 15 minuti di grandissima intensità e precisione che hanno portato a una vittoria anche poi obiettivamente abbastanza agevole. Quindi i dettagli fanno la differenza, i rimbalzi faranno la differenza, come dicevi tu Alessio, i dati premiano un po' di più la Reier, però insomma la Virtus ha gli uomini proprio per poter contrastare i lunghi della Reier.
1: Andiamo con i quintetti, o meglio col quintetto bianconero, che Jakolevic schiera con Vildozzi in regia, Edwards, guardia, Niang in ala, Smailagic 4, Momodiouf 5. Direi, Eugenio, poche sorprese. Diarra e Youf si alternano spesso ultimamente i posti in quintetto, ma sulla carta è andato Jakolevic, al di là del famoso ultimo allenamento, mi sembra sul quintetto della garanzia, lo definirei così.
0: Della garanzia è lo stesso identico quintetto di gara 5, se non vado errato, con l'assenza di Smailagic, di Holston ovviamente. Smailagic avrà qualche minuto in più da 4 e personalmente, parere non richiesto, a me piace più da 4 che da 5, anche perché poi Momodiouf ha più l'area libera per potersi imporre contro le difese avversarie, e lo stesso anche Diarra, che sono due giocatori un po' più interni. Smailagic ci sta più aperto e secondo me con un maggiore tonnellaggio può fare male. Questo quindi ci dà il perfetto accoppiamento con Wilcher, quello che avevamo previsto poco fa. Quindi Smailagic da 4 con Niang, quindi un altro giocatore dinamico, insomma un quintetto subito di energia e forza fisica per la Virtus.
1: Andiamo un attimo sull'altra semifinale che interessa evidentemente in maniera particolare anche le due squadre qui oggi. Gara 1 ieri sera a Paionessa, no contest per 20 minuti forse c'è stata gara, ma poi Milano ha preso il largo su Brescia 88-72. Eugenio, onestamente Milano dopo il 3-0 su Reggio Emilia, che aveva perso una gara nelle ultime 10 prima del play-off, quindi era assolutamente col vento in poppa, ha dato la prova, la conferma che a questi playoff ci è arrivata nella maniera migliore e con gli equilibri migliori. Due quarti concessi a casa sua Brescia, l'ultimo addirittura garbage time, nemmeno un no contest, proprio fuori da ogni gara. Il messaggio ai naviganti è chiaro, Milano al 32esimo lì, bello fissato come obiettivo e non vuole sentire storie. Aggiungo, sei in doppia cifra con un Bolmaro che sta confermando di essere veramente il giocatore in più, ma soprattutto potendo di fatto non considerare due giocatori italiani come Magnon e Tonut, che ieri a Brescia, se non per il tabellino, non sono stati segnalati in campo con particolari ricordi vivi.
0: È vero, la partita di fatto è durata 20 minuti, il primo quarto è stato equilibrato con Brescia che ha messo anche il naso davanti, poi nel secondo Milano ha impattato, nel terzo quarto ha allungato e nell'ultimo quarto, come diceva Alessio, non c'è, è stata partita solo per le statistiche. Diciamo Milano è sul pezzo, e sta trovando veramente tanta continuità da tutti i punti di vista, sia sugli esterni che sui lunghi. Bolmaro ha fatto una signora partita, è stato l'MVP di gara 1 del Pallalionessa. Sappiamo anche della pericolosità offensiva di Guduric, di Brooks, insomma Milano può contare tantissimo potenziale sul reparto esterni ma anche sul reparto dei lunghi. Nibo sotto le plance si è fatta vedere e ha potuto giocare una partita di assoluto spessore contro una Germania Brescia che in realtà non sta vivendo un momento più che positivo, ha vinto a gara 5 la serie contro Trieste ma è in un momento di difficoltà, come si evince anche dagli ultimi risultati tra il fine del regular season e l'inizio dei playoff con una serie appunto come quella contro i Giuliani, veramente complicato.
1: Assolutamente, una Brescia che oggi col comunicato della proprietà non ha lanciato un messaggio ai naviganti bresciani molto rassicurante, però è chiaramente un tema che non riguarda questo pre-gara ma riguarda la salute del nostro basket, che poi avremo modo magari anche di analizzarlo nelle prossime settimane o dopo l'estate. Il prossimo anno rischiamo di ritrovare completamente irriconoscibile per tante facce e tanti colori. Torniamo invece alle facce, l'ufficio facce di questa settimana, di questa semifinale. Abbiamo analizzato i mismatch, i numeri, i percorsi delle squadre. Ora usciamo dalla parte, fra virgolette, tecnico a statistica e entriamo in quella psicologica, l'ufficio facce. Stiamo vedendo le due ruote delle due squadre. Al momento, se dovessi puntare sugli occhi della tigre, li vedi in oro granata o in nero?
0: Bianco e nero direi, è anche una speranza chiaramente. La Virtus, come dicevo prima, deve approcciare con cattiveria agonistica questa gara perché non si possono lasciare lì minuti sul parquet, minuti di disattenzione, perché la Reyer è una squadra valida, partecipa alle coppe europee, quindi è attrezzata dal punto di vista fisico e tecnico e quindi ci serve concentrazione. E mi sembra vedere, come dicevi tu dall'ufficio facce, che i giocatori della Virtus lo siano, stanno facendo la ruota entrambe le squadre. Diciamo che la Virtus deve riprendere da dove ha finito quell'ultimo quarto contro Trento, obiettivamente è stato molto esaltante.
1: Abbiamo parlato di tanti giocatori ma non abbiamo citato, non abbiamo approfondito se non citandolo uno che nei playoff a questi livelli non li ha mai giocati ma che per percorso è nel momento più importante della propria carriera. Mi riferisco chiaramente a Ferrari. Mi riferisco chiaramente a Francesco Ferrari, che è arrivato qua in corsa, è arrivato trovandosi in un gruppo con il tricolore sul petto, che però onestamente io pensavo potesse arrivare a questa semifinale con un vissuto diverso, non in termini di esperienza ma di utilizzo. Ferrari nelle ultime 6 gare, l'ultima ha giocato un minuto, nelle precedenti 5 non è mai andato sopra i 17, la media si attesta intorno ai 12-11. Precedentemente, a parte la gara ultima di Eurolega con Maccabi, ha sempre avuto minutaggi quasi non in doppia cifra. Ecco, è un giocatore come lui che arriva qua con tanto entusiasmo e poteva essere o potrà essere utilizzato, non dico con maggior fiducia ma con maggior continuità, perché in alcune gare abbiamo visto Ferrari mai utilizzato nel primo tempo, buttato dentro nei secondi 20 minuti, magari spalmarne un po' più di utilizzo. È una domanda che chiaramente ha una risposta molto difficile perché è legata a tanti frangenti, tanti fattori, però in maniera molto asettica, visto il percorso di Francesco Ferrari quest'anno, ad oggi ti aspettavi potesse avere, non dico una gerarchia più alta, ma insomma un ruolo diverso dal punto di vista del peso specifico della squadra?
0: Sì, onestamente mi aspettavo un po' più di minutaggio, anche perché avevamo visto nell'ultima parte dell'era Dusko Ivanovic un maggiore impiego e lui stava dando, e anzi ha dato delle risposte importanti nel poco utilizzo di questi playoff, però quando è entrato in campo secondo me il suo l'ha sempre fatto. È chiaro che dal punto di vista offensivo si sta rivelando anche un giocatore affidabile, soprattutto oltre l'arco, piedi per terra, sta facendo male alle difese avversarie, deve molto migliorare dal punto di vista difensivo, deve migliorare a 360 gradi, però è un giocatore che quando è chiamato in causa secondo me qualche risposta l'ha dato. Probabilmente con Venezia che impone maggiore fisicità rispetto a Trento, un'ala grande come lui potrà servire un po' di più. Vedremo se contro i Lagunari l'ex Cividale avrà un minutaggio un po' superiore.
1: Vedremo, poi magari chiaramente Jakovlević avrà i suoi pretoriani che in qualche modo grazie al campo avrà trovato già in queste 5 gare contro Trento, ma forse anche in precedenza avvicinandosi ai playoff, avendo un primo posto più o meno blindato, anche se poi la Virtus di fatto l'ha conquistato a 2 giornate dalla fine, e quindi alcuni equilibri forse li aveva già in parte anche cominciato a pianificare prima di questa post season. È chiaro che in questa post season, in gare come queste, diventa importante anche la freddezza. Edwards è un giocatore che ha bisogno di avere tanti palloni in mano, raramente riesce a spalmarsi con equilibrio nei 40 minuti, è più facile ammirarlo magari con 20 minuti di furore, 20 un po' fra le righe. Altri giocatori in grado di poter prendere in mano la situazione, diciamo che il vice Edwards potrebbe essere Morgan tatticamente, ma dal punto di vista mentale chi potrebbe essere l'alternativa alla capacità di Edwards di andare magari anche a rompere i giochi nel momento in cui la squadra non stia girando al meglio?
0: Chiaramente abbiamo detto tantissime volte in questa stagione l'importanza di Carson Edwards è fondamentale. Tra l'altro nella serie con Trento, quando lui ha superato i 20 punti, la Virtus ha sempre vinto. Le 3 partite sono arrivate con un Edwards da 20 o più punti, addirittura l'ultima ne ha segnati 31, e quindi è giocatore centrale. Così come Matt Morgan, quando non c'è stato la Virtus ha perso tantissima pericolosità offensiva. Quindi avere il numero 30 al meglio sarà fondamentale per la Virtus. Io aggiungerei un Luca Vildoza, da cui ci si aspetta molto. L'argentino è un giocatore che deve essere imprevedibile, difficilmente decifrabile, e quindi mi aspetto molto da lui, perlomeno dal punto di vista offensivo. Poi è anche, sappiamo, molto abile nel rubare palloni, e quindi anche dai recuperi mi aspetto una Virtus che possa correre tanto in transizione e quindi poter generare dei punti. Quindi direi, oltre ai due che hai citato tu Alessio, Luca Vildoza, e quindi completiamo di fatto il pacchetto degli esterni.
1: Assolutamente, Vildoza è un altro di quelli che queste gare le conosce, in Grecia ne ha affrontate tante, io in Serbia ne ha affrontate altrettante. Fra l'altro Serbia curiosamente quest'anno che non assegnerà il titolo né alla Stella Rossa né al Partizan, un po' come se in Italia la finale fosse Venezia-Brescia, no?
0: Sì, era quella più scontata, però è incredibile che non siano arrivati. Una finale Venezia-Brescia in Italia sarebbe la più assurda. Adesso Venezia non lo so, però Brescia la vedo veramente in difficoltà, quindi non la pronostico in finale come le due squadre che hanno raggiunto la finale in Serbia.
1: Assolutamente, mentre c'è la presentazione in corso dei giocatori della Reier che sta per essere ultimata, e poi ci sarà come sempre il video emozionale, ecco, luci spenti, video emozionale per la squadra bianconera, e poi tutti in fila per ascoltare scanditi i nomi e i cognomi da parte del pubblico dei campioni d'Italia. Campioni d'Italia che arrivano a questa semifinale ancora una volta da favoriti. La Virtus è la squadra che in Italia negli ultimi anni ha conquistato più volte il primo posto in regular season, non è un dato mai da sottovalutare. Poi il playoff è diverso, però arrivarci con questa, con questo seeding e questa testa è chiaramente una cosa sempre importante. L'arena si sta riempendo, non ci sarà sold out, ma il pubblico darà una spinta. Quanto conta il fattore campo, Eugenio, in queste gare, considerando che Venezia poco tempo fa qua ha vinto?
0: Conta tantissimo, chiaramente avercelo è molto meglio che non avercelo, però queste prime serie di playoff, tolta proprio Venezia-Tortona, abbiamo visto dei grandi upset fuori casa. Anche la Virtus ha perso gara 2 sul parquet amico, è andata a vincere a Trento. Tra l'altro Venezia è una squadra abbastanza ondivaga nel rendimento casa trasferta. Contro Tortona ha vinto entrambe le partite in casa, durante il girone di ritorno di regular season ne ha perse tante. Sarà fondamentale mantenere intatto il fattore campo e provare ad andare al tagliercio sul 2-0, però guai a guardare quello che sarà gara 2, prima gara 1.
1: Sì, effettivamente abbiamo visto, beh, Milano con Reggio Emilia non fa testo perché era nettamente superiore, però il fattore campo abbiamo visto che quando la squadra ospitata poi è superiore tende anche a saltare, perché ieri Milano sembrava giocasse in casa a livello mentale. È chiaro che oggi la Virtus è più forte di Venezia, gioca in casa, ma sappiamo che rispetto a come è stata costruita non è la versione, per tanti motivi, pensata in estate. Venezia invece è quella, e quindi da questo punto di vista potrà avere qualche piccola certezza in più. Terminata la presentazione della squadra bianconera, ora tutti in piedi per ascoltare l'inno della Repubblica Italiana. Poi andremo in chiusura per questo pre-gara e la linea andrà poi alla regia, poi alla diretta di Dario Unzulli, ma ora ascoltiamo l'inno.

0: gara, un saluto da Alessio Torri, ora la linea della regia, poi tutti sul treno delle semifinali con la voce di Dario Ronzulli.
1: Buonasera amici del baseball di Nettuno Bologna 1, vi ricordiamo inizio ore 20 la partita della Unipol Fortitudo contro Palfinghi Reggio Emilia per voi sul canale 2 di Nettuno Bologna 1. Adesso restituiamo la linea alla Virtus Arena.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
3: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
5: Ci vediamo in centro?
6: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
5: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
6: Ah già, quello in via Carbonara?
5: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
6: E la ZTL mi arrestano?
5: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici, progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. A Granarolo Emilia, Elettro 2.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
10: Secondo scoglio, vista scudetto per la Virtus dopo aver eliminato Trento al termine di una serie combattutissima. Ce n'è un'altra davanti che promette di essere altrettanto, se non ancora di più, combattuta contro l'avversaria che negli ultimi 2 anni la Virtus ha dovuto sempre superare per arrivare a giocarsi il tricolore, quell'umana Reyer Venezia, che ha sicuramente tanta voglia di rivincita e tanta voglia di fare lo sgambetto già da questa sera. Buonasera dalla Virtus Arena, Virtus Olidata Bologna, umana Reyer Venezia, gara 1 di semifinale playoff. Un saluto da Dario Ronzulli, pronti per accompagnarvi in questa gara 1 di semifinale dalla Virtus Arena qui su Nettuno Bologna 1, per una sfida che, come detto, si preannuncia già molto delicata per l'andamento della serie e per una Virtus che ci arriva dopo aver rischiato tantissimo con Trento, ma poi dopo essere comunque riuscita a passare l'ostacolo. Dall'altra parte Venezia pure ha dovuto arrivare a gara 5 per eliminare Tortona, pure in un cammino diverso, avanti 2-0, poi 2-2 e poi la vittoria in gara 5 per gli uomini di coach Spachia, che partono con Cole, Bowman, Parks, Wincher e Tessitori. Comincia così dunque la formazione orogranata che è in maglia bianca in questa partita. Gli arbitri sono Lanzarini, Gonnella e Capotorto. Il quintetto Virtus è con Vildoza, Edwards, Nyang, Smailagic e Diouf, quindi comincia subito con il quintetto più alto possibile, almeno in questa fase, il coach Jakovlevic, che rispetto a gara 5 con Trento ributta nei 12 Karim Djalov al posto di Iago dos Santos. Squadra in campo per cominciare dunque la battaglia in una Virtus Arena tutt'altro che esaurita, anzi molti spazi vuoti soprattutto nelle due tribune, ma siamo pur certi che il pubblico presente saprà come farsi sentire per accompagnare i bianconeri. C'è anche una folta rappresentanza veneziana nel settore dedicato agli ospiti. Lanzalini alza la palla 2, vinta da Venezia con Tessitori che è la meglio su Diouf. E dunque primo possesso nelle mani di Venezia, nelle mani di Cole, marcato da Vildoza. Palla per Bowman, su di lui Edwards, mentre Nyang ha il compito di marcare Parks. Palla per Wilshere che si trova contro Edwards adesso sul cambio difensivo. Ribaltamento per Cole, poi Parks, palla per Tessitori, lob per Wilshere, scomodo, infatti Wilshere non riesce a controllare il pallone. Rimbalzo Virtus dopo il tentativo di conclusione di Wilshere e possesso per le Munere con Edwards, marcato da Bowman. Blocco di Smailagic che poi riceve, palla per ancora Smailagic che ha cercato lo scarico per Diouf, poi però non l'ha trovato, ma trova comunque il fallo di Kyle Wilshere che commette il primo fallo della sua partita, anche il primo fallo della partita in generale. Rimessa 0 all'attacco per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro, se ne carica Diouf, fuori per Smailagic, poi Vildoza marcato da Cole, arriva Diouf a portare il blocco, ancora Vildoza, palla 2 per Diouf che attacca il ferro, inutile l'aiuto di Wilshere, trova due punti Mobo Diouf, i primi della semifinale griffati dal 35. Attenzione dall'altra parte, Wilshere da 3 su una transizione difensiva virtusina non perfetta, anzi tutt'altro. Wilshere si è trovato a piedi per terra, ha trovato la tripla del primo vantaggio Reier, 3-2. Vildoza attacca Cole, Vildoza si butta dentro, Vildoza sotto mano vincente per Luca Vildoza che ha sfruttato a dovere il blocco di Mobo Diouf. Cole dall'altra parte, palla poi Wilshere che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo lungo di Tessitori che tiene la palla in campo e poi Vildoza prova ad anticipare Bowman, in parte ci riesce, in parte no, perché poi la palla termina fuori, l'ultimo tocco è proprio di Vildoza. E allora rimessa per Venezia. Gara che è iniziata subito a ritmo piuttosto elevato, come del resto era lecito attendersi, almeno in queste prime scaramucce di semifinale. Kyle Wilshere ancora da 3, a segno con Smailagic in ritardo. E Wilshere non ha fatto fino a questo momento una gran playoff con Tortona. Qui è partito però fortissimo, intanto errore nel tiro della Virtus, rimbalzo lungo che premia Vildoza, poi Edwards contro Bowman, 8 secondi per andare al tiro, Edwards ancora che attacca Bowman, Edwards fino in fondo, chiuso dalla difesa con il fallo, anzi no, con la palla fuori, la deviazione di un giocatore reierino e allora possesso che resta per la Virtus con 4 secondi e 4 decimi per andare al tiro. La rimessa affidata a Edwards che scambierà sicuramente con Diouf. Diouf che non riesce a servire Edwards, allora poi si mette in proprio, sbaglia, poi cerca uno scarico ulteriore per Nyang. Una brutta lettura qui di Diouf nel momento in cui la difesa veneziana si è subito adeguata evitando così la consegna per Edwards, e Diouf si è trovato un po' impreparato, poi ha cercato prima un tiro sbagliato, poi un passaggio per Nyang. Infrazione di 24 secondi, Cole per Venezia, raddoppiato, ribaltamento per Wilshere che finta il tiro, poi attacca Vildoza, fallo di Vildoza ed è il primo fallo personale per Luca Vildoza sulla penetrazione di Wilshere ed è il primo fallo anche di squadra per la Virtus. 7-51 per chiudere il primo quarto, 6-4 per la Reier con le due triple di Wilshere che già ci danno un tema di questa gara 1. Rimessa in zona d'attacco per Venezia con Cole, si muove e riceve Tessitori, marcato da Diouf, ancora Tessitori, uno contro uno con Diouf, si mette a spallacanestro Tessitori, Diouf gli sporca il palleggio, ancora Tessitori che si mette in proprio, Tessitori semigancio forzato, sbagliato, quindi un po' testardo Tessitori in una situazione non particolarmente congeniale per lui. Vildoza dall'altra parte, Vildoza la finta per Diouf, lo scarico, poi però quando arriva Cole che devia il pallone che termina fuori, la rimessa per la Virtus, 16 secondi per andare al tiro, 7-31 per chiudere il primo quarto, sempre qui in diretta su Nettuno Bologna 1. Palla per Nyang, fuori per Vildoza, pronto il blocco di Diouf, con la Vildoza si va da Edwards, marcato da Bowman, 7 secondi per andare al tiro, blocco di Diouf, Edwards attacca Bowman, ribaltamento per Vildoza che prende, tira da 3, Luca Vildoza a segno, prima tripla della serie per lui e per la Virtus e sorpasso l'idata 7-6. Cole, palla per Parks, poi Wilshere contro Smailagic, consegnato ancora per Cole, contro Smailagic che gli mette pressione, Cole crossover, tripla sbagliata con sfortuna sicuramente perché la palla rimasta poi inchiodata sul ferro e poi uscita, rimbalzo Virtus e Duarte dall'altra parte ad attaccare subito l'avversario e a trovare il fallo da parte di Cole, il primo fallo personale per lui e due liberi per Carson Edwards che era chiaramente in meccanica di tiro. 6:52 alla fine del primo quarto, subito come detto ritmo piuttosto elevato per due squadre che in questo senso se possono correre corrono, non si tirano certo indietro. Baiocchi, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Giallo, Vaiachele in panchina da una parte, Orton, Lever, De Nicolao, Candy, Whittle, Nicolic e Valentine dall'altra. Primo libero segno per Edwards, che è il primo punto della sua serata, 2 su 2 con un po' di pathos. Il secondo libero alla fine è comunque dentro e allora più 3 Olidata, palla in mano Venezia. Cole, scambio con Wilcher, ancora Cole marcato da Vildoza, pronto il blocco di Tessitori. Cole, ribaltamento in angolo per Wilcher che finta il tiro, poi passi di Wilcher dopo la chiusura di Smailagic che dopo le due triple prese in faccia ha piano piano preso le misure a Kyle Wilcher e l'attacco di Venezia è ancora fermo a quelle due triple lì. Vildoza, pressione di Cole, Vildoza che supera la metà campo anche con l'aiuto di Diouf. Vildoza ancora, palla per Edwards, lato destro del parquet, si va da Smailagic contro Wilcher, Smailagic si prende il tiro forzato, Niang vola, rimbalzo, tiene il pallone in campo, scarico per Diouf che segna senza subire il fallo, dicono gli arbitri, sono comunque 2 punti per Diouf ma sono punti di fatto creati da Salyu Niang, prima con rimbalzo in attacco e poi con l'assist e poi Niang dall'altra parte, fallo su Parks per il primo fallo di Salyu, secondo di squadra per la Virtus. La rimessa in zona d'attacco per Venezia, Tessitori, Vildoza che intercetta il pallone, Niang lo recupera, si mette in proprio Niang, va in angolo da Edwards, scomodo il pallone, lo tiene vivo Edwards, attacco adesso con la difesa schierata dietro la schiena Edwards per Diouf che prova ad attaccare Tessitori, ancora Diouf chiuso da Tessitori con il fallo però da parte di Tessitori, 2 liberi per Momo Diouf. 5:59 alla fine del primo quarto, Virtus sopra di 5 con 2 liberi per Diouf e il primo cambio di coach Spachia con Orton che sta per entrare, in realtà no. Beh, onestamente sembrava anche a me che Orton stesse per entrare, tanto è vero che il tavolo ha indicato agli arbitri il cambio, ma in realtà no, si è solo spostato Orton, quindi nessun cambio, resta in campo Tessitori, mentre Diouf va in lunetta con il primo libero a sua disposizione che porta la Virtus sul più 6 e diventa più 7 con il 2 su 2 del 35 bianconero. 5:59 alla fine del primo quarto, non c'è il cambio di Orton ma c'è il time out per Venezia, time out anche per noi.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
13: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
14: Aereo, dove osano le aquile.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Come detto alla fine del primo quarto con la Virtus avanti 13-6, adesso sì con l'ingresso di Orton al posto di Tessitori con Cole, Bowman, Parks e Wilcher. Virtus che è partita così così in difesa subendo 2 triple da parte del 33 oro granata, poi però preso le misure in difesa, di fatto Venezia non ha più trovato la via del canestro, soprattutto non ha più trovato la via del tiro con 3 palle perse. Vediamo se dopo il time out cambia qualcosa. Wilcher preso da Diouf, consegnato per Bowman, perso da Edwards. Diouf in ritardo, Bowman da tre, sbaglia, tocca Wilcher, non basta. Vildoza lancia Diouf in contropiede, la stoppata di Bowman che è arrivato da dietro a stoppare Diouf. Grande azione di Bowman. E poi dall'altra parte Parks, sempre per Bowman, palla per Orton, difesa Virtus che prova a chiudere. Orton però trova spazio in mezzo a Edwards e Diouf, e due punti per Orton. 5-20 alla fine del primo quarto, meno 5 per la Rayer. Edwards attacca Bowman, Edwards arresto, tiro e canestro per Carson Edwards. Due punti dunque, i primi dal campo per lui. E torna più 7, l'olidata, 15-8 il punteggio. Bowman palla per Wilcher, spalla canestro contro Smailagic. Wilcher ancora fuori per Cole. Cole raddoppiato, spazio allora per Wilcher che riceve, evita Vildoza, tripla sbagliata, rimbalzo Niang, solo Soletto a prendere il rimbalzo e ad affidare poi il pallone a Vildoza che supera la metà campo. Vildoza inseguito da Cole, gioca a due con Orton, piede di Orton, cioè gioca a due con Diouf, chiedo scusa, e piede di Orton a interrompere l'attacco virtussino con 15 secondi adesso a disposizione per andare al tiro. Fuori Diouf, dentro di Arra al suo posto con la rimessa di Vildoza e la palla per Edwards, marcato da Bowman, pronto il blocco di Smailagic che si apre per la ricezione, attacca Wilcher, Smailagic l'arresto, lo scarico per Vildoza, 6 secondi per andare al tiro, palla di Vildoza per Smailagic, non semplice, Smailagic la tiene viva e la trasforma in una tripla. Allen Smailagic, massimo vantaggio Virtus sul 18-8. Bowman, arriva Wilcher per il blocco, Bowman ancora, preso da Diarra, Bowman, ribaltamento in angolo per Parks che attacca lungo linea di fondo, lo scarico per Orton che riceve e schiaccia in mezzo a una difesa Virtus che a quel punto è completamente saltata sull'attacco di Parks lungo linea di fondo. 18-10 il punteggio. Edwards adesso a superare la metà campo, palla per Niang, ribaltamento per Vildoza, blocco ancora di Niang, Vildoza cerca Niang, trova Parks, Vildoza ancora però tiene vivo il pallone, palla per Diarra che prova a mettersi in proprio alzando la parabola, tiraccio Niang, lotta rimbalzo, perde però il pallone e lo riconquista alla fine Cole che può andare dall'altra parte. Cole per Wilcher, sotto mano a segno in contropiede, qui non bene ancora la difesa Virtus che qualche problema nella transizione difensiva lo sta manifestando in questo primo quarto. 18-12 comunque per le Levonere, 3-25 alla fine del primo quarto. Edwards, pronto il blocco di Diarra, Edwards finta il passaggio, attacca il ferro, semigancio di Mancino, complicato e sbagliato, rimbalzo Parks, transizione ancora di Venezia con Parks che ribalta in angolo per Cole, poi Bowman, fallo di Smailagic su Bowman e sono credo due liberi per l'ex Brindisi, no, fallo prima dei due liberi, tra l'altro Bowman resta a terra dopo il contatto con Smailagic che è il primo per lui, primo fallo intendo, terzo di squadra per l'olidata. Fuori Vildoza, dentro Hackett e Bowman resta ancora a terra, adesso però si rialza, è arrivato anche il medico della Rayer ma non dovrebbe essere nulla di grave per Bowman che resta dunque sul parquet. Campo anche per Lever al posto di Wilcher, campo anche per Giallov al posto di Smailagic. Allora ricapitoliamo i quintetti per la Virtus: Hackett, Edwards, Niang, Giallov e Diarra. Per Venezia Cole, Valentine, campo al posto di Bowman, Parks, Orton e Lever. La rimessa già dall'attacco dunque per la Rayer con Valentine che riceve, attacca il ferro, Valentine, ribaltamento per Cole, di tocco per Parks, tripla a segno per Jordan Parks e Venezia ha messo a posto un paio di cose in attacco a cui la Virtus deve trovare contromisure. 18-15 olidata, Niang consegnato per Edwards, Edwards che ribalta per Niang, poi Giallov in palleggio, Giallov fuori per Diarra, vuole Edwards, ce l'ha Edwards ancora, gioca due con Diarra che attacca il ferro, chiuso dall'intervento di Parks dal lato debole che però è falloso ed è il primo fallo per Jordan Parks. Con Aliu Diarra che avrà due tiri liberi a sua disposizione. 2:38 alla fine del primo quarto. con la Virtus avanti 18-15 e con Diarra in lunetta per due tiri liberi. Il primo non va. Altra opportunità per il Maliano, grande protagonista di questi playoff. Si è sentita e come la sua assenza in gara 3 a Trento. Sta per entrare Morgan intanto, mentre Diarra realizza il secondo libero a sua disposizione. Il cambio però di Morgan non è per Edwards ma è per Nyang, e quindi quintetto più basso per Jakovlevic con Hackett, Edwards, Morgan, Giallov e Diarra. E allora attenzione anche agli accoppiamenti difensivi, soprattutto su Parks, preso per ora da Edwards. Cole, tacca Hackett, chiuso, ancora Cole, in palleggio, blocco di Horton, che poi si apre bene per la ricezione profonda. Cole però non ha un angolo di passaggio pulito, la palla non arriva precisa a Horton che non la controlla e palla persa da Venezia, numero 4 di questo primo quarto. Morgan in palleggio, ribaltamento per Giallov, ancora Morgan, preso da Parks, pronto il blocco di Diarra. Morgan gioca a due che non riesce, forse per un piede di Parks, non secondo gli arbitri. Recupero del pallone per Venezia. Parks, ribaltamento per Valentine che prende, tira dall'angolo e corta, poi Diarra spazza via e la palla recuperata da Edwards. Ultimi due minuti del primo quarto, Edwards accelera, Edwards fino in fondo a prendersi il fallo di Cole, ed è il secondo fallo per RJ Cole. E questo già non è una bella notizia per Venezia, e infatti entra già Leo Candi, bolognese veracissimo, al posto di Cole che aveva chiuso gara 5 con Tortona con 27 punti, 6 falli subiti e 6 assist e 34 di valutazione. Edwards intanto in lunetta con il primo libero a segno, sta per entrare anche Whittle, penso al posto di Parks, ma staremo a vedere. 1.55 alla fine del primo quarto, su Nettuno Bologna 1. Primo libero per Edwards a segno, secondo pure. E allora 21-15 per l'Olidata, con Venezia già in bonus e con la Virtus che invece ha un fallo da spendere. Fuori Parks, dentro Whittle con Candy, Valentine, Lever e Horton per Spachia. Hackett, Edwards, Morgan, Giallov e Diarra invece per Jakovlevic, Valentine, la palla per Whittle, poi Candy, lato destro del campo, vorrebbe Horton, non ce l'ha, torna da Whittle, poi Valentine che attacca Edwards, chiuso, bella palla di Valentine per Lever che attacca lungo la linea di fondo, fallo di Diarra su Lever, bella palla di Valentine per il taglio di Lever e poi il fallo commesso da Giallov, non da Diarra. Sono andati entrambi su Lever che stava saltando per andare a schiacciare. Alla fine fallo sanzionato al tedesco, il primo per lui. Bonus esaurito per la Virtus, liberi per Alessandro Lever. Che sbaglia il primo, che sbaglia il primo tiratore da 53% in campionato, tra l'altro con pochissimi liberi tentati, 1 su 2 in questo caso. Allora 21-16 per l'Olidata, 1.35 alla fine del primo quarto. Edwards a superare la metà campo per vedere Giallov, non riceve, poi Hackett scambia con Edwards, con il palleggio di Edwards, raddoppiato, ribalta per Giallov in angolo Morgan, poi Diarra che riceve in post basso, bella palla per il taglio di Giallov, 2 punti per Karin Giallov, schiacciata sull'assist di Diarra. 1.10 alla fine del primo quarto. Lever, palla per Valentine che attacca il ferro, scarico per Horton che sbaglia, ma c'è il fallo di Diarra, c'è il fallo di Diarra ed è il primo fallo per Diarra sul braccio di Horton, la mano di Diarra a commettere infrazione. 2 liberi allora per l'ex giocatore di Trapani. Fuori Edwards, dentro Francesco Ferrari. Dunque per il momento è lui a prendersi minuti e non Achele, poi vedremo se sarà così anche nel proseguo della partita. Vale anche per Venezia, però la lever è non Nikolic come primo cambio di Wilshere. Tanto Orton in lunetta, primo libero a segno. Altra opportunità per Chris Orton. Dentro anche il secondo, 23-18 il punteggio per l'Olidata. Hackett inseguito da Candy, ultimo minuto del primo quarto. Ancora Hackett in palleggio, palla per Jallov. Jallov che attende il movimento di Morgan in uscita dei blocchi, consegnato per il 30 che attacca il ferro Morgan fino in fondo. Morgan sbaglia, rimbalzo di Valentine che poi guida la transizione, palla per Candy, ribaltamento per Lever che prende, tira da tre, sbaglia Orton a rimbalzo, no, c'è Jallov che recupera il pallone, parte subito il contropiede Virtus Morgan, ribaltamento in angolo dove c'è Ferrari che non tira, attacca Lever, Ferrari, ribalto per Morgan che lui si tira e sbaglia, rimbalzo in attacco di Diarra che poi scivola, palla che in qualche modo arriva ad Hackett per la tripla sbagliata, rimbalzo Orton, palla per Valentine, 18 secondi per chiudere il primo quarto. Whittle, fallo in attacco però di Valentine che sfonda su Hackett in un momento di enorme confusione. 45 secondi di basket giocato a mille all'ora, alla fine fallo di Valentine ed è il primo per lui su Hackett che ha preso uno sfondo ed è rimasto anche a terra un po' dolorante Hackett, ma si rialza. 16 secondi, 6 decimi per chiudere il primo quarto di gioco con un po' di cambi per Jakovlevic che butta dentro Edwards e Zmajlagić con Morgan, Hackett e Ferrari per avere un quintetto evidentemente più offensivo. Hackett, l'ultimo pallone del primo quarto nelle mani della Virtus, 7 secondi, Ferrari, arriva Edwards a prendersi il pallone, marcato da Valentine, 4 secondi, 3 secondi, Edwards, palleggio, arresto, tiro, da 3, l'errore, rimbalzo, Candy, suona la sirena e allora primo quarto in archivio, Virtus avanti 23-18, la linea alla regia, torniamo tra pochissimo.
16: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
17: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la

0: Derino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
1: Ci vediamo in centro?
2: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
1: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
2: Ah già, quello in via Carbonara?
1: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
2: E la ZTL mi arrestano?
1: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
3: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
7: Nuovamente in diretta dalla Virtus Arena qui su Nettuno Bologna 1, secondo quarto di gara 1 di semifinale playoff. Olidata avanti 23-18 dopo i primi 10 minuti di gioco. Si riparte con Hackett, Edwards, Morgan, Smailagić e Diarra sul parquet per le Bunere, con il pallone proprio per il padrone di casa, e Hackett in palleggio. Arriva Diarra che prende il pallone anche per dare un po' di fiato ad Hackett sulla pressione di Candy. Smailagić, 9 secondi per andare al tiro, consegnato ancora per Hackett, perso per un attimo dalla difesa. Hackett raddoppiato adesso da Candy Orton, ribaltamento per Morgan in angolo, prende, tira da 3. Matt Morgan a segno, prima tripla della serata per il 30 bianconero, e la Virtus torna più 8. E poi fallo di Hackett su Candy, e primo fallo per Hackett. Candy con Valentine, Whittle, Lever e Orton per Venezia. La rimessa di Candy, palla per Whittle, arriva Valentine che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo Hackett che supera la metà campo di gran carriera. Ancora Hackett in palleggio, insistito contro Whittle, arriva Morgan, consigliato per lui, blocco di Diarra. Morgan ancora, bella palla dentro per Diarra, in angolo Edwards, in tocco Smailagić, chiuso da Whittle. Smailagić allora attacca l'inglese, Smailagić fuori per Morgan, ancora una tripla e non va a segno, ma Diarra recupera un gran rimbalzo. Aliu Diarra su Denzel Valentine e prende il fallo di Valentine, che è il secondo per lui, è il secondo dopo Call per Venezia. Qui gran lavoro di Diarra rimbalzo, che ha sfruttato la maggiore stazza. Fuori Valentine, dentro Parks, grandi fischi del pubblico con Valentine che certamente non è uno che si tira indietro dal sentirsi in qualche modo coinvolto anche dai fischi del pubblico. E infatti, insomma, grandi chiacchierate di Valentine con gli spalti, uscendo e accomodandosi in panchina. Dentro Jordan Parks, dunque prova ad alzare un po' il quintetto, spacchia con Parks e Whittle in campo insieme. Rimessa in zona d'attacco per le Bunere, Diarra fuori per Morgan, si muove Smailagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente per il massimo vantaggio Virtus, più 11, 29-18. Parks adesso spalla canestro contro Edwards, Parks protrae il doppio di Diarra, Parks si gira, canestro per Jordan Parks che chiaramente è più alto di Edwards, e quell'altezza se la sfrutta può essere deleteria per la Virtus. Hackett, palla fuori per Smailagić, arriva Edwards, consigliato per lui, Edwards, bella palla per Smailagić che non tira, però ribalta per Hackett, dentro per Diarra, Diarra ancora da sotto, sbaglia ma recupera il rimbalzo e ne segna altri due. Aliu Diarra per il nuovo più 11. Candy, palla per Orton, chiuso da Diarra, Orton sbaglia ma c'è il fischio degli arbitri, fallo di Diarra. Fallo di Diarra, dicono gli arbitri. Fallo di Diarra ed è il secondo per Diarra. Proteste di Jakovlević, anche un Diarra piuttosto, come dire, espressivo nel suo disappunto. Richiamo di Lanzarini a Jakovlević e anche a Diarra. Secondo fallo per Diarra, rientra Diouf allora al suo posto. mentre ci sono due liberi però.

0: Dorton, è contatto un po' dubbio quello tra Diarra e Dorton sotto il canestro virtusino. Secondo fallo di squadra anche per le Lebunere in questo quarto. 8-0-8 alla fine del primo tempo, più 11 Olidata, ma ci sono due tiri liberi per Orton, per la Reyer. Primo segno per Chris Orton. Seconda esperienza in Italia dopo i due anni a Trapani. Altro libero per Orton, 2 su 2. E allora 31-22 il punteggio, 8-0-8 come detto alla fine del primo tempo. Edwards, palla per Hackett, sempre pressato da Candy. Hackett a superare metà campo, arriva Edwards a prendersi il pallone, lato sinistro del parquet, pronto il blocco di Diouf. Edwards, fischio degli arbitri, e il fallo è di Parks su Morgan, e secondo fallo anche per Jordan Parks. Anche per Jordan Parks. Due falli Parks, due falli Cole, due falli Valentine per Venezia, e due falli di squadra nel quarto. Candy sulla rimessa, devia il pallone di Edwards, e allora si resta sempre lì con 14 secondi per andare al tiro a disposizione delle Lebunere. Edwards cerca lo scambio con Diouf, che non c'è. Palla per Morgan, anzi no, direttamente per Wilcher, rientrato sul parquet, contropiede con Candy che alza per Parks, e alley-oop vincente per Jordan Parks. Qui brutta palla di Diouf per Morgan, e da lì contropiede per Venezia. Wilcher in campo al posto di Lever. Hackett ancora in palleggio, gioca due con Diouf, chiuso da Wilcher. Diouf però si trova lo spazio e subisce il fallo da parte di Orton, ed è il secondo fallo, anzi primo fallo, chiedo scusa, personale per Chris Orton. Con due liberi allora per Momo Diouf. 6 punti finora, ma anche due palle perse che hanno prodotto punti in contropiede per Venezia. Primo libero a segno per Diouf. Altro libero dentro. E allora 33-24 il punteggio per l'Olidata, 7-30 alla fine del primo quarto. Vildoze Nyang sul parquet al posto di Hackett e Edwards, e quindi con Morgan, Smailagic e Diouf a completare il quintetto. Dall'altra parte Candy, Parks, Whittle, Wilcher e Orton. Candy a superare la metà campo, marcato da Vildoza. Palla per Wilcher, poi Parks, lato sinistro del parquet. Parks ancora per Wilcher, chiuso da Vildoza, in post basso. Wilcher è un mismatch, prova a sfruttarlo. Wilcher, semigancio sbagliato, rimbalzo in attacco di Orton. E due punti per Orton, e Diouf deve fare meglio su quel tagliafuori, perché Orton poi è questo giocatore qua, bello dinamico, sui rimbalzi in attacco soprattutto. Vildoza, palla per Smailagic, poi Morgan, chiuso da Candy, ribalta Morgan per Diouf, passaggio per Vildoza, 10 secondi per andare al tiro. Vildoza contro Whittle, Vildoza ancora, palleggia il stilo di Vildoza, qui si fugge il pallone e lo recupera fuori per Morgan, 4 secondi, 3 secondi, Morgan attacca Candy, Morgan conclusione, sbagliata, anzi no, perché la palla si impenna dopo essere andata sul primo ferro ed entra nella retina. Due punti con un pizzico di fortuna per la Virtus, avanti di 9. Parks raddoppiato, Parks ancora a spazio, ma poi non lo trova più lo spazio, finisce il campo e palla persa dall'Umana Reyer Venezia, sesta palla persa della partita fin qui per la Reyer. 6-25 per chiudere il primo tempo. Vildoza a superare la metà campo, fallo di Candy, è il primo per Candy ed è il terzo di squadra per Venezia. Si riaccomoda in panchina Candy, sostituito da Cole. 6-22 da giocare per chiudere il primo tempo. Il possesso è per la Virtus con Vildoza che supera la metà campo. Palla per Morgan, preso da Whittle. Morgan ancora, fallo di Wilcher che ha allargato il braccio sulla penetrazione di Morgan. Fallo di Wilcher, secondo per Kai Wilcher. Fuori fuori Whittle invece, dentro Bowman, è liberi per Morgan, visto che Venezia è già in bonus, mentre la Virtus ha due falli da spendere e questo bonus è certamente interessante e certamente da sfruttare. Come fa Morgan con il primo libero a segno? Il Losa Morgan, Young, Smailagic e Diouf per la Virtus, con Cole, Bowman, Parks, Wincher e Orton per Venezia. Cole gioca 2 con Orton, chiuso da Diouf, in angolo c'è Wincher che riceve, tira e segna da 3, perso da Smailagic che è andato al centro per aiutare su Orton. Bella lettura di Venezia, tripla di Wincher, sono 11 per lui. 3-7-2-9 per la Virtus. Morgan manda via Smailagic, non vuole il suo blocco, vuole quello di Niang. Morgan ancora in palleggio, insistito contro Bowman, 7 secondi per andare al tiro. Morgan ancora, va da Smailagic che prende, tira da 3 per riscattarsi, sbaglia Orton a rimbalzo a recuperare il pallone e poi l'apertura per Bowman. Siamo già dall'altra parte con Wilcher che vuole Parks in post basso contro Morgan, fallo di Morgan, fallo ben speso da Morgan, situazione di totale emergenza per lui in post basso contro Wilcher, non c'era molto da contro Parks, chiedo scusa, non c'era molto da fare. È primo fallo per Morgan, terzo di squadra per la Virtus, che ha solo di Arra con due falli commessi. La rimessa di Cole, palla lunga per Orton, si muove Wilcher, Orton però attende l'arrivo di Cole, consegnato per lui, 8 secondi per andare a tiro. Cole in palleggio contro Diouf, fallo di Diouf, primo per lui, bonus esaurito anche per la Virtus. 5-17 alla fine del primo tempo, Olidata che sta giocando meglio, più efficace in difesa, anche sufficientemente pulita in attacco, ma vantaggio ancora ovviamente minimo, più 8. Parks marcato da Niang, palla per Bowman, il resto del campo, ancora Parks, vuole il post basso contro Morgan. Parks si gira, Morgan, raddoppio di Diouf, arriva Vildoza ad anticipare Orton, gran lettura di Vildoza, palla fuori e un secondo e mezzo a disposizione di Venezia per andare al tiro dopo la deviazione di Vildoza. La rimessa di Cole, la palla per Parks che prende, tira e segna allo scadere di 24, però Niang una mano alta lì, bisogna metterla se non altro per complicare la vita a Parks. Meno 6 Venezia. Morgan in palleggio supera la metà campo, palla per Vildoza, blocco di Diouf, Vildoza attacca Cole, Vildoza dentro l'area, Vildoza, gancio di Luca Vildoza e 2 punti per lui, sono 7 per l'argentino. E possesso per Venezia con Cole in palleggio contro Diouf. Cole lo attacca, la finta, ribaltamento per Wilcher che evita Smailagic, Wilcher altra tripla, ancora a segno Kyle Wilcher, sono 14 per lui e quarta tripla di serata per Kyle Wilcher, meno 5 Reyer, 4-15 alla fine del primo tempo. Vildoza a superare la metà campo, Vildoza ancora, blocco di Diouf, Vildoza in palleggio, bella palla per Diouf che attacca il ferro ma sbaglia da sotto anche per il buon intervento dal lato debole di Parks, rimbalzo Orton, Parks ancora per Orton che in mezzo al traffico riceve e inchioda la schiacciata, super giocata di Orton, meno 3 Venezia, time out Virtus, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
3: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross, capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Quattro minuti esatti alla fine del primo tempo, con la Virtus avanti 39-36 dopo la bella giocata di Orton, è una Venezia che passato momenti difficili, complicati in attacco, ma che soprattutto grazie ai 14 di Wilcher con 4 triple è rimasta a contatto, di fatto parziale di 10-2 dal massimo vantaggio virtusino sulle più 11. Si riparte dopo il timeout chiamato da Jakovlevic, Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic e Diouf per le monere, quintetto con cui è iniziata la partita. Vildoza supera la metà campo, marcato da Cole, sono Bowman, Parks, Wincher e Tessitori per Venezia, anche Venezia col quintetto con cui è iniziata la partita. Edwards ribalta per Smailagic, piedi per terra per la tripla sbagliata e rimbalzo di nessuno con la palla che termina fuori e il possesso per Venezia. Smailagic quel tiro però se lo deve prendere perché era piedi per terra da solo, è il suo tiro e poi tendenzialmente se lo mette per la Virtus è meglio. Bowman, palla per Tessitori, consegnato per Cole contro Vildoza, ancora Cole, serie di palleggi, palla fuori per Tessitori, ancora Cole, 8 secondi per andare al tiro, Cole e alza la parabola per Tessitori, complicato questo passaggio, Tessitori tira ma fuori equilibrio e sbaglia, rimbalzo di Diouf, poi palla per Vildoza, dall'altra parte già Diouf che attacca il ferro, sbaglia ma c'è il fallo, c'è il fallo di Parks, attenzione, anzi no, Tessitori. Fallo di Tessitori, mi sembrava il terzo di Parks, invece il secondo di Tessitori. E il secondo anche per Tessitori, due liberi per Momo Diouf, entrambe le squadre in bonus a 3-16 dalla fine del primo tempo. Tessitori, Cole, Parks, Wincher e Valentine con due falli commessi. Sbaglia Diouf il primo libero. Ho litigato col ferro dalla lunetta di Diouf nella serie con Trento. Okay, in generale in questa stagione, quindi riferimento al campionato italiano, tira i liberi col 66%. Qui fa 0-2 e Parks recupera il rimbalzo. Palla per Bowman, marcato da Edwards. Si avvicina a Wilcher, Bowman ancora in palleggio. Palla per Wilcher che si apre, perso dalla difesa, sbaglia la tripla, ma la palla finisce direttamente nelle mani di Tessitori e poi Wilcher da solo, da sotto, solissimo, solissimo, appoggio comodo di Wilcher, due punti, l'ha perso Vildoza, non l'ha preso Edwards, non l'ha preso nessuno, Edwards intanto dall'altra parte sbaglia, Dio fa rimbalzo in attacco e a segnare due punti per il nuovo più tre. Cole dall'altra parte per Venezia, Cole alza la parabola ancora per Tessitori che non può fare granché se non controllare il pallone, tirare, sbagliare, Diouf fa rimbalzo, schiaffeggia il pallone e poi la palla per Vildoza, la tripla in transizione, sbagliata, Nianga rimbalzo, gran senso del rimbalzo, arriva Diouf che poi commette fallo in attacco, commette fallo in attacco Diouf, si è fatto ingolosire non poco Momo Diouf, però era lì Parks ad aspettare e fallo di Diouf, il secondo per lui. 2:23 per chiudere il primo tempo, time out Venezia, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia a Calderino di Monte San Pietro.
5: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: 2:23 alla fine del primo tempo, gara adesso in equilibrio con il 41-38 per l'Olidata. Si ripartirà con il possesso per la Reyer che si è giocata il suo secondo timeout del primo tempo, ne ha un altro a disposizione Jakovlevic, mentre per quanto riguarda il bonus entrambe le squadre hanno già superato quota 4 falli di squadra. Si parte dunque con il possesso per la Reyer e la palla nelle mani di Cole, superata la metà campo adesso dal numero 1 veneziano, marcato da Vildoza. Palla per Tessitori, c'è Chele sul parquet al posto di Diouf. Sotto canestro Bowman contro Smailagic, Bowman per Tessitori, poi Wilcher in post basso contro Edwards, mismatch, fallo di Edwards e due liberi per Wilcher. E l'ha costruita bene Venezia, costringendo la Virtus a mandare Edwards in post basso contro Wilcher, esattamente come prima Morgan con Parks. Quella è una situazione in cui difensivamente le guardie virtusine possono fare poco. È più facile che abbia la meglio il lungo veneziano, per intenderci. Non sempre, ma la maggior parte delle volte sì. Qui primo fallo per Edwards, due liberi per Wilcher. Primo assegno, sta per entrare Hackett intanto, mentre Wilcher sbaglia il secondo. E rimbalzo Niang, già quota 5 rimbalzi catturati. Saliu. Vildoza supera la metà campo, la palla per Achele, consegnato per Vildoza. Palleggio ancora di Vildoza, palla per Achele che attacca bene il ferro. Tessitori che arriva e stoppa Achele. E possesso per Venezia, Bowman ribalta per Cole, palla ancora per Tessitori, post basso contro Achele, a vuoto Achele, Tessitori, passo d'incrocio, il canestro alla Tessitori per la parità, quota 41, 1.35 alla fine del primo tempo. Edwards, blocco di Smailagic, Edwards perde palla, Vildoza si tuffa per tenerla in vita e poi alla fine il duello con Cole e Venezia che recupera il pallone, perché gli arbitri dicono contesa, la contesa non c'è più, la freccia dice Venezia. 1.27 per chiudere il primo tempo, fuori Cole, dentro Candy, con un po' affannato si riaccomoda in panchina. Non mi sembra però infortunato, ma semplicemente un po' provato da questi ultimi possessi. Candy allora in campo per Venezia. Wilcher contro Niang, spalla canestro, Wilcher in post basso. Niang prova a tenerlo, Wilcher in allontanamento. Due punti per Kyle Wilcher e più due Reier. 4-3-4-1, 1-0-8 alla fine del primo tempo. Vildoza, battamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Chele, fuori Vildoza, 12 secondi per andare al tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza a segno! Con gran coraggio, anche un po' di incoscienza, tripla del sorpasso, 44-43, 45 secondi alla fine, Bowman, palla per Whittle. Vorrebbe Tessitori, chiuso da Chele, palla comunque arriva, Tessitori, post basso, ancora contro Chele, 6 secondi per andare al tiro, fallo di Achele su Tessitori, che è sempre molto fisico, molto presente, molto vivo in post basso, e per Achele è dura, oggettivamente dura lì sotto. Primo fallo per Achele, due liberi per Amedeo Tessitori. Sul 44-43 per l'Olidata. Assegno il primo per Tessitori. Dentro Hackett intanto con Vildoza, Edwards, Niang e Achele. Questo è il quintetto di Jakovlevic, 2 su 2 per Tessitori. Sorpasso allora per Venezia, 4-5-4-4. Fuori Tessitori, dentro Nikolic per questo finale con Candy, Bowman, Whittle e Wilcher sul parquet. Vildoza, pensato da Whittle, con la Vildoza, supera la metà campo. Palla per Edwards, braccato da Bowman, 13 secondi per andare al tiro, Edwards attacca Bowman, Edwards lo sposta, Edwards fino in fondo, sotto mano vincente per Carson Edwards, e più uno Olidata, 15 secondi per chiudere il primo tempo, e l'ultimo tiro nelle mani di Venezia, Bowman, arriva Wilcher a portare il blocco, Bowman contro Achele allora, e Wilcher contro Edwards, Bowman, palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo però di Whittle che ha l'ultimo tiro, lo sbaglia Niang poi, a rimbalzo a chiudere il primo tempo con l'Olidata avanti, 46-45, ci sono 11 punti di Edwards, 10 di Vildoza e Diouf da una parte, 12 di Orton, soprattutto 19 di Kyle Wilcher con 4 su 7 da 3. La linea adesso alla regia, tra poco l'intervallo con Alessandro Iannacci e Luca Giardini. State qua su Nettuno Bologna 1.
7: Fino a domenica, sconti fino al 50% su tutti i mobili da Ricci Casa. Tutto l'arredamento è in sconto fino a metà prezzo. Approfitta di questa occasione prima che sia troppo tardi. Scopri il negozio più vicino. Ricicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Ricicasa.it.
8: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
9: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
8: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
9: Chi ha fatto tutto?
8: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
9: Quindi zero pensieri.
8: Zero.
9: E spendi meno di quello che pensi.
10: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
11: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
12: Quello famoso per gli abiti da sposa.
11: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
14: Dimmi.
13: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
14: E si sente.
15: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
13: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
15: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
13: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
16: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
19: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Intervallo di questa gara 1 di semifinale scudetto tra Virtus e Olidata Bologna e Reyer Venezia. La squadra di Jakovlevic in vantaggio di un punto, 46 a 45. Ne parliamo con Luca Giardini. Ciao, ben trovato.
20: Buonasera a tutti.
0: Allora, un primo tempo dove la Virtus aveva approcciato bene la partita, era arrivata anche a diversi punti di vantaggio, anche sulla doppia cifra. Poi si è incrinato qualcosa nel corso del secondo quarto, soprattutto nella seconda metà del secondo quarto, un parzialone per Venezia che ha tirato anche un po' giù la serranda in difesa, e in attacco invece ha creato molte difficoltà alla Virtus, soprattutto con i mismatch. Wilshere è stato sicuramente premiato in diverse situazioni da questo punto di vista. Generale, appunto, una Venezia che è entrata molto bene nella partita in questo secondo quarto. È servita la tripla di Vildoza e il canestro, diciamo, in uno contro uno di Carson Edwards per regalare alla Virtus questo più uno all'intervallo, che però praticamente è un pari patto e si deciderà tutto nei secondi 20 minuti.
20: La Virtus ha approcciato queste semifinali molto più concentrata di Venezia, soprattutto è stata più cinica, e questo le ha permesso di spingersi per ben due volte sopra la doppia cifra di vantaggio. Una volta ha toccato anche gli 11 punti di vantaggio, poi soprattutto nel secondo quarto, quando è iniziato la panchina, quando l'allenatore di Venezia ha iniziato a richiedere risorse dalla propria panchina, Venezia è stata brava a mescolare le carte, a aumentare, pareggiare la fisicità della Virtus. Ha comportato questo dei contatti più accentuati che non sempre gli arbitri hanno deciso di sottolineare con un fallo, e Venezia è riuscita a a pareggiare innanzitutto l'energia, in primis poi la partita, perché punto dopo punto è ritornata sotto, lo ha fatto con tre uomini in particolare, e il primo, colui che ha retto Venezia nel momento di massima difficoltà del primo quarto, ovvero quello in cui sembrava che Venezia non si fosse presentata in termini di concretezza alla partita. Wilcher, che è fin qui autore di 19 punti, un primo tempo pazzesco per l'ala statunitense degli Oro Granata, autore di 4 triple su 7 tentativi. E possiamo dire sicuramente il migliore degli ospiti. E poi, una volta che ha sostituito Tessitori, ha creato dei problemi nel ruolo di 5, il lungo, l'ex Trapani Orton, ha creato delle difficoltà agli accoppiamenti della Virtus, ha caricato Diouf e Diarra di falli e ha prodotto, è lui il secondo uomo in doppia cifra, quota 12 punti. Poi la prestazione più totale per gli ospiti porta il nome e cognome di uno dei giocatori più eleganti, dinamici, verticali e completi dell'intero panorama di LBA, Jordan Parks, 9 punti, senza errori dal campo, 3 assist e 3 rimbalzi. Uno che in questa serie tante volte durante le quali ha affrontato questa contro la Virtus, ha affrontato la Virtus non solo con la maglia di Venezia, ha sempre creato dei grattacapi e in fondo sarà poi un pochino anche l'ago della bilancia per le ambizioni di una Reyer che è arrivata qui a Bologna battagliera, supportata anche da un contingente numero di tifosi che si sono fatti sentire. Chi invece non sembra essere venuto qui alla Virtus Arena per farci degli amici è Denzel Valentine, che deve chiaramente ancora entrare in partita, non l'ha fatto con le sue triple, ci ha provato a mettersi emotivamente in partita ma è stato respinto dal popolo della Virtus, che l'ha accolto con dei fischi anche solo quando un millimetro dei suoi polpastrelli toccavano il pallone.
14: Più che altro perché il pubblico virtusino se lo ricorda dall'anno scorso, da quella sfida contro Trieste nella quale venne proprio espulso, e non fu un'espulsione poco pirotecnica, nel senso che uscì insomma tra i fischi del pubblico anche con qualche battibecco. Lì fu molto bravo Hackett, ci ricordiamo, in quella partita a provocarlo sportivamente parlando nella maniera migliore, portare poi quell'espulsione. Quindi ci sono dei trascorsi, ecco, tra Valentine e il pubblico virtusino, detto che l'augurio ovviamente è quello che appunto non si accenda, perché è un giocatore un po' da montagne russe, no? Nel senso che è un po' come Carson Edwards dal punto di vista del concetto di giocatore, cioè se si accende rischia di essere un vero problema per la squadra avversaria.
20: Genio e sregolatezza, se me lo permetti.
14: Andiamo con qualche numero di questo primo tempo, con la Virtus che tira peggio rispetto agli avversari, 45% dal campo rispetto al 53% di Venezia. Per quanto riguarda la Virtus, la differenza più netta è sicuramente dal pitturato, con una Venezia che si avvicina al 69% rispetto al 50% della squadra di casa. Da tre invece le percentuali si equivalgono abbastanza, con la Virtus leggermente meglio, 38% rispetto al 35% di Venezia. A rimbalzo la Virtus ha trovato più soluzioni, in generale sono 19 contro i 14 della Reyer, 8 di questi in attacco, ed è uno dei dati sicuramente determinanti per far sì che la Virtus in questo momento all'intervallo in questa gara 1 di semifinale scudetto sia in vantaggio per 46-45. Meglio invece, nettamente meglio, Venezia dal punto di vista della circolazione palla, con 15 assist rispetto ai 9 della Virtus. Ci sono anche 3 stoppate, a dimostrazione di come la difesa di Venezia è estremamente cresciuta nel corso di questo finale di secondo quarto. Ci sono 6 palle perse per la Reyer, 5 per la Virtus, 3 palle recuperate anche per gli ospiti. Per quanto riguarda invece i numeri dei singoli, andiamo con Venezia, come dicevamo, un Wilcher in grande spolvero, come purtroppo spesso capita quando incrocia la strada della Virtus. Per lui 19 punti in questo primo tempo, triple importanti, ma anche, come stavamo raccontando, un Wilcher che è stato capace di sfruttare le tante rotazioni difensive sbagliate di fatto della Virtus, che si è un po' andata a incartare in quello che era stato il problema anche nella serie con Trento, che avevamo vista di quei continui cambi sui blocchi che hanno appunto permesso a Venezia di trovare Wilcher spesso sotto canestro in uno contro uno o contro Vildoso, contro Edwards. Chiaro che la costituzione fisica dei giocatori è differente, quindi Wilcher ha trovato sicuramente maggiore occasioni, maggiori occasioni per arrivare al canestro. Orton 12 punti per lui con 4 rimbalzi dopo che non aveva fatto assolutamente bene nella serie contro Tortona, 9 punti anche per Jordan Parks con 3 rimbalzi e 3 assist, 4 punti per l'ex di turno Amedeo Tessitori con 2 rimbalzi. Per quanto riguarda invece la Virtus, abbiamo un Carson Edwards con 11 punti e 2 assist, 10 punti per Momo Diouf, 2 rimbalzi, 10 punti anche per Luca Vildosa, 3 rimbalzi e 2 assist, 7 punti per Matt Morgan, 3 per Aliu Diarra che è stato però importante a rimbalzo con 4 carambole recuperate, 3 punti per Smailagic, 2 anche per Iallo, da segnalare i 6 rimbalzi importanti di Niang che non ha ancora trovato modo di sbloccarsi, però insomma 6 rimbalzi fanno la differenza.
20: Sei rimbalzi che stanno facendo la differenza, come hai citato tu poco fa, anche perché sono 8 i rimbalzi catturati in attacco dalla Virtus. Virtus che su queste seconde opportunità dovrà provare a costruire il primo punto di queste semifinali e dovrà farlo cercando di mantenere sempre la testa, mantenere sempre il comando del punteggio, perché Amsic, che psicologicamente può essere importante, è stata brava a farlo nel primo tempo nonostante sia stata rimontata, lo ricordiamo, dopo essere stato sopra anche di 11 lunghezze, e lo dovrà fare partendo dalla difesa e rimanendo come aveva chiesto alla vigilia di queste semifinali contro la Reyer il suo allenatore coach Nedan Jakovlevic, essendo duri ma allo stesso tempo contatti, cercando di non disunirsi, cercando di ricostruire quell'alchimia e quell'unità che la Virtus nei playoff ha fatto brillantemente vedere fin qui soltanto nell'ultimo quarto di gara 5 contro Trento.
14: Grazie Luca Giardini.
20: Grazie, a dopo.
14: Saluto da Alessandria Nacci, linea alla regia, e poi torniamo dalla Virtus Arena. 46-45 al momento per la Virtus.
3: Diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
21: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
22: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
23: Ci vediamo in centro?
24: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
23: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
24: Ah già, quello in via Carbonara?
23: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
24: E la ZTL mi arrestano?
23: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
25: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Nuovamente in diretta dalla Virtus Arena, sempre su Nettuno Bologna 1, per il secondo tempo di gara 1 di semifinale playoff. Virtus solidata Umana Reyer Venezia. Punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco 46-45 per la formazione bianconera. Una gara che fin qui è decisamente equilibrata. Ha provato la Virtus a prendere un po' di vantaggio andando anche sul più 11, ma poi Venezia, soprattutto con le triple di Kyle Wilcher, autore fin qui di 19 punti, ha ricucito lo strappo, mettendo anche la testa avanti nel finale di primo tempo. Occhio ai falli per Venezia, che ha Tessitori, Cole, Parks, Wilcher e Valentine con due falli commessi. Dall'altra parte invece Diarra e Diouf, e quindi due centri da tenere d'occhio. Sono alla sirena dell'intervallo, quindi stiamo per ripartire. Cole, Bowman, Parks, Wilcher e Tessitori è il quintetto con cui riparte Sfachia dall'altra parte per Jakovlevic, con Edwards, Niang, Smailagic e Diouf. C'è anche Luca Vildoza, che è l'ultimo ad entrare sul parquet. Pronti dunque per ricominciare il match con il possesso per la Virtus. È Vildoza che gestisce il pallone. Arriva Edwards a prendersi la sfera, lato destro del parquet. Blocco di Smailagic. Edwards scappa via. Arresto, tiro, errore, rimbalzone di Saliu Niang. E questo è un oggetto volante. Un oggetto volante identificato. E come? Ormai lo conosciamo. Salta, rimbalzo, schiacciata più 3 Virtus. Bowman. Palla per Cole, ribaltamento per Parks che prende, tira da 3. A segno, parità, quota 48, subito risponde Venezia. Con Niang che in difesa su Parks deve essere più aggressivo. Vildoza, palla per Edwards, altro blocco di Smailagic. Stavolta si va da Smailagic, poi deciso sulla farsi, vorrebbe Edwards che alla fine ce l'ha. Edwards ancora, fallo in attacco di Smailagic. Blocco irregolare su Bowman, fischio in ritardo da parte degli arbitri. Poteva anche stare il fischio, ma ormai Edwards se n'era andato. Non che ci sia una regola per cui c'è un limite temporale, però insomma, fischio un po' più repentino sarebbe dopo. Possesso dunque Venezia. Cole deve ancora accendersi, come sempre lo diciamo, però sottovoce, se informazioni di servizio sui giocatori. E poi ancora dall'altra parte Kyle Wilcher con un'altra tripla, quinta tripla di serata, sono 22 per lui e vantaggio Venezia 51 a 48. 8:45 alla fine del terzo quarto. Edwards, palla per Vildoza, si va da Diouf, spalla canestro contro Tessitori. Diouf prova a farsi spazio, chiuso da Tessitori con un fallo, ed è il terzo per Amedeo Tessitori. Bravo Momo qui a trovare spazio, a farsi spazio, a crearsi lo spazio. E poi Tessitori che abbassa le braccia all'ultimo momento, commettendo il terzo fallo e mandando in lunetta Momo Diouf. Un po' di ossigeno per la Virtus in questo momento di difficoltà della partita con Venezia, che ha messo la testa avanti 2-2 per Diouf, e Spachia costretto a togliere Tessitori e inserire Orton, che però ha 2 falli anche lui, anzi no, chiedo scusa, un fallo. Intanto Tex non prende bene il cambio, ma d'altra parte ha 3 falli, insomma mi sembra abbastanza inevitabile che Spachia lo cambi. Cole inseguito da Vildoza, Cole ancora, palleggio, arresto, niente, perché c'è Vildoza che gli sporca il pallone, che però finisce le mani di Cole che si prende la tripla e sbaglia. Vildoza ha subito anche un colpo, tutto buono per gli arbitri. E poi Edwards dall'altra parte accelera, gancione, sbagliato Diouf, però a rimbalzo e segna Momo Diouf per il sorpasso all'idata, 4-0 di parziale, firmato tutto da Momo Diouf, 5-2-5-1. Orton, palla per Cole che non ha ancora segnato in questa serata. Cole fuori per Parks, no, c'è Niang che lo anticipa e poi vola a schiacciare il contropiede. Saliu Niang, che quando può alzarsi in cielo diventa inarrestabile. Bowman, palla per Orton, ribaltamento per Cole, piedi per terra, tripla, eccolo qua, il primo canestro di RJ Cole. Beh, prima o poi doveva segnare. Parità, quota 54. Edwards supera la metà campo, blocco di Smailagic. Edwards attacca il ferro, Edwards chiuso da Bowman. Edwards arresto, tiro, errore, rimbalzo Orton. E qui la palla però gira poco, e se gira poco è chiaro che i tiri diventano un po' più complicati, non solo per Edwards ma per chiunque. Cole, lato sinistro del campo, vuole Parks, preso da Edwards in post basso. Parks in palleggio, Parks fronte a canestro, conclusione, a segno per Jordan Parks e vantaggio ancora Reier, 5-6, 5-4. Adesso la partita è veramente molto molto bella, è tutta da gustare qua su Nettuno Bologna 1. Smailagic consegnato per Vildoza, arriva Diouf, gioco a due con Diouf, si scontra con Parks, perde palla Diouf, contropiede Venezia, Cole per Parks, no, non c'è la Liup, sbagliato la misura del passaggio, Cole, rimbalzo, Smailagic, Vildosa allora per Niang, perde palla Niang. E la partita resta bella anche con questi errori, perché le squadre corrono, tengono il ritmo alto ed è chiaro che gli errori poi sono dietro l'angolo. Però sono due squadre che se le stanno dando di santa ragione, cestisticamente parlando. Cole, lato destro del parquet, pronto il blocco di Orton, ancora Cole, Cole contro Diouf, Cole alza la parabola per Orton che riceve e sbaglia da sotto. Altro errore di Chris Orton, altro errore di Venezia. E rimbalzo Virtus, Edwards. Edwards in palleggio, insistito contro Bowman. Edwards ancora, Edwards sguscia via, Edwards sbaglia però, qui sfortunato Edwards che aveva fatto una gran cosa, poi la palla beffarda ad uscire, Edwards però dall'altra parte ad anticipare Cole, palla fuori, possesso Reyer. 5-56 alla fine del terzo quarto, più 2 umana, 5-6-5-4. Adesso la partita è di un'intensità spaventosa. Bowman, e d'altra parte gara 1 di semifinale playoff. Cole preso da Vildosa, si rinnova il duello, ancora Cole, palla per Orton, un po' di spazio, va da Wilcher, piedi per terra, tripla questa sbagliata, Orton a rimbalzo, lotta con Smailagic, fallo di Smailagic, terzo del serbo e secondo di squadra per l'Olidata. 5.43 alla fine del terzo quarto, sta per rientrare Jallov al posto proprio di Smailagic, quindi un po' di modifiche nel quintetto, anche se Jallov prende Wilcher e resta su Wilcher. Che effetto alla rimessa, palla lunga per Orton, c'è ancora Vildosa, c'è ancora Vildosa, Paiolesco nell'anticipare Orton, palla fuori, l'ultimo tocco è di Orton e possesso Virtus. Questo è un recupero a tutti gli effetti di Vildosa, non va come tale nelle statistiche, ma ancora una volta Vildosa difensivamente su queste palle, su queste traiettorie, sempre un passo avanti agli altri. Edwards marcato da Bowman, Edwards ancora in palleggio, va da Diouf, Diouf per Niang, sotto mano a segno per Saliu Niang. Posso bene la difesa di Venezia, la Virtus trovando due punti per Niang che sale a quota 6. Cole e parità a quota 56. Cole ancora, blocco di Wilcher, Cole contro Jallov, Cole ancora, 10 secondi per andare al tiro, Cole arresto, tiro e errore e rimbalzo Vildosa. Anche per Venezia vale lo stesso discorso di prima, la palla si muove poco, la difesa si muove poco e i tiri sono a bassa percentuale. Diouf consegnato per Vildosa che non tira, se in palleggio, gioca due con Diouf che attacca il ferro, poi la finta e sbaglia però da sotto la schiacciata. Diouf aveva fatto saltare a vuoto Wilcher, Cole, palla per Orton, ribaltamento per Wilcher in angolo, non tira, raddoppiato, c'è un uomo libero, c'è Niang però, c'è Niang che anticipa Parks e si prende il fallo di Jordan Parks, è il terzo anche per Parks dopo Tessitori. 4.40 alla fine di un terzo quarto condensato di errori da una parte e dall'altra, parziale 11-10 Reyer, fuori Parks ovviamente, dentro Whittle, fuori anche Cole, dentro Candy, Cole in grande difficoltà stasera, 3 punti e 3 tiri presi, decisamente pochi per i suoi standard. Possesso per la Virtus, Vildosa inseguito da Candy, ancora Vildosa, svada Edwards contro Bowman, Edwards attacca, Edwards fino in fondo, Edwards sbaglia da sotto, rimbalzo fuori, ultimo tocco Niang, vediamo se chiede challenge, no, accetta la decisione degli arbitri. Niang ha calato vistosamente le sue percentuali del tiro, Carson Edwards in questo secondo tempo, Candy in palleggio, prima pausa, andiamo a vedere anche un po' di statistiche. Orton consegnato per Bowman, Blocco di Orton, lato destro del campo, Bowman raddoppiato, perso da Edwards, poi ribalta per Wilcher, poi Whittle in palleggio, ancora Bowman, 3 secondi, 2 secondi, Bowman deve tirare, lo scadere dei 24, non prende neanche il ferro, palla persa da Venezia, Bowman che ha forzato e non poco qui nella situazione di gioco. È infrazione di 24 secondi per Venezia, dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf fa fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro di Momo Diouf per il più 2 Olidata, 3.36 alla fine del terzo quarto, time out Venezia, time out anche per noi.
27: Nettuno Bologna 1.
1: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
2: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
27: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: .36 alla fine del terzo quarto. Diouf è salito a quota 16 punti segnati in questa partita del top scorer Virtus. Questo è anche leggibile come un problema, perché se Diouf è il top scorer vuol dire che qualcosa non va nell'attacco. 0 su 5 nel quarto da 2 per Edwards. Comunque i punti arrivano e va bene così, almeno per il momento per la Virtus. 3.30 alla fine Venezia del terzo quarto, Venezia in attacco, Wilcher contro Giallov che gli sporca il palleggio, palla fuori, possesso che resta a Venezia, 12 secondi per andare al tiro, Vildoza, Edwards, Nyang, Giallov e Diouf per Jakovlevic con Candy, Valentine, Whittle, Wilcher e Orton per Spachia, 10 secondi per andare al tiro, Valentine che riceve, ribalta per Candy in angolo, la tripla a segno per Leonardo Candy, primo canestro della serata per l'ex Fortitudo, sorpasso Reyer, 5-9-5-8. Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, si va da canestro contro Orton, Diouf, ancora contro Orton, palla per Nyang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Giallov, 3 secondi, 2 secondi, Giallov deve forzare e va a segnare l'uomo meno atteso, Karim Giallov, e poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia, sporca un pallone, ma l'ultimo tocco è di Candy e il possesso è per la Virtus. 6-1-5-9 Olidata dopo la tripla di Giallo, va allo scadere dei 24 e poi il recupero del pallone con Vildoza che si riaccomoda in panchina, sostituito da Hackett. Edwards contro Whittle, supera lui la metà campo, ancora Edwards, fallo di Whittle, fatto vedere da Edwards, furbo Carson qui, molto furbo, primo fallo per Whittle. 2.36 alla fine del terzo quarto, terzo di squadra per Venezia. Ne ha ancora due invece da spendere la Virtus prima del bonus. Rimessa di Nyang, la palla per Diouf, poi Hackett, si muove Edwards che va a prendersi il pallone, Edwards cerca uno scarico, non lo trova, recupera il pallone, Edwards ancora, e stavolta Carson Edwards va a segno, è il primo canestro della ripresa per Carson Edwards, 6-3-5-9. Whittle in palleggio per la Reyer, Whittle ancora, si butta dentro, scivola Whittle, perde palla, Diouf la recupera, palla per Hackett, ribaltamento per Edwards che attacca il ferro, ancora Edwards, ancora 4 di fila per Carson Edwards, Sono due pesanti ancora per dare più 6 all'Olidata. Bello sprint adesso della Virtus. Una gara punto a punto, più 6 a un peso. Valentine preso da Niang, 10 secondi per andare al tiro. Valentine ancora contro Diouf. Valentine lo attacca, palleggio, arresto, tiro da 3 a segno. Denzel Valentine, che è questo? Che è questo? Giocatore totalmente folle nel senso migliore cestistico del termine. Fallo di Candice Wackett. Tanto primo canestro tra l'altro di Valentine della serata e secondo fallo di Candy. Bonus esaurito per Venezia, fuori Edwards e fuori Diouf, dentro Morgan e Diarra con dunque Hackett, Morgan e Giallo va a completare il quintetto e Niang anche. Fuori Wilcher, dentro Nikolic invece per Spachia con Candy, Whittle, Valentine e Orton. Whittle su Morgan e Candy su Hackett. Su Niang invece ci va Nikolic. Diarra consegnato per Hackett, palla poi per Morgan, ancora Hackett, ancora Hackett, lato sinistro del campo, insiste nel palleggio Hackett, blocco di Diarra, non c'è spazio per Servillo, giallo, vinagolo, Niang che riceve ma scivola, poi recupera il pallone, ancora Niang, scivola ancora, Niang tiene il pallone, Niang fuori per giallo, allo scadere dei 24, altra tripla, questa non va, poi la lotta rimbalzo, la vince Valentine per Venezia, ribaltamento per Candy, palla per Orton, tutto fermo, fallo di giallo ed è il secondo per Karim Giallo. 1-0-6 alla fine del terzo quarto, più 3 per l'Olidata e rimessa in zona d'attacco per gli ospiti. Candy si incarica della rimessa davanti alla panchina Virtus, palla per Whittle, si muove Valentine, arriva Orton per il blocco, ancora Whittle in palleggio, ribaltamento per Candy, Candy ancora, Candy che insiste, palla per Orton contro Hackett, 7 secondi per andare al tiro, arriva Valentine che prende, tira da 3, la sbaglia, rimbalzo Niang e recupera il pallone, salì ottavo rimbalzo della sua partita. Hackett, ancora Niang, palla per Morgan che non tira, va da Hackett, 14 secondi per andare al tiro, 38 per chiudere il terzo quarto. Niang, palla alle spalle a canestro contro Valentine, Niang ancora, ribaltamento per Morgan che stavolta si tira, sbaglia, lotta rimbalzo Valentine e poi il contropiede con Nikolic che appoggia in solitudine, bella lettura di Valentine e Nikolic in contropiede con i primi punti della sua partita. Più uno l'Olidata, 18 secondi per chiudere il terzo quarto e ultimo tiro dunque a disposizione della Virtus. Morgan marcato da Whittle, Morgan ancora, arriva Niang a portare il blocco, Nikolic allora su Morgan, 5 secondi, 4 secondi, Morgan si prende l'ultimo tiro, Morgan si butta dentro, scarico per Diarra, conclusione sbagliata da Diarra, vorrebbe un fallo la Virtus che per gli arbitri non c'è. E allora 10 minuti alla fine, siamo sempre lì, più 1 ridata, 6-5-6-4, regia e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti di gara 1, state qua.
27: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
4: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
27: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
6: Ci vediamo in centro?
24: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
6: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
24: Ah già, quello in via Carbonara?
6: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
24: E la ZTL mi arrestano?
6: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
25: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici, progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. A Granarolo Emilia, Elettro 2.
27: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: È una gara 1 durissima, come da pronostico. Virtus avanti di un punto, 65-64, pari 19 nel parziale del terzo quarto. È una gara in cui nessuna delle due molla, ovviamente. È una gara che ancora deve prendere una piega definitiva. E la raccontiamo ovviamente qua su Metturo Bologna 1, con il primo possesso del quarto nelle mani della Reier. Candy, palla per Nikolic, fuori ancora per Candy, in palleggio, ribaltamento per Whittle, poi Nikolic, c'è Hackett che lo anticipa, palla fuori, ultimo tocco di Hackett, 7 secondi per andare al tiro. Hackett, Morgan, Nyang, Jalov e Diarra per la Virtus. Candy, Whittle.

Lavagna però, e poi l'imbalzo toccato da Orton per ultimo. E allora rimessa Virtus, 9-0-6 alla fine del match. Questo è un quintetto di Venezia che almeno per il momento in attacco sta rendendo poco, anche perché Orton è innescato pochissimo e Valentine per ora si è preso solo quella tripla. Hackett pressato da Candy, Hackett ancora, palleggio insistito di Hackett. Morgan prova ad uscire dai blocchi e riceve. Morgan ancora, pronto il blocco di Diarra. Morgan però perde palla, la recupera Whittle che va in contropiede, fallo di Hackett, due liberi. Fallo di Hackett, Spacchia vorrebbe l'antisportivo, secondo me non ci sono i prodromi per l'antisportivo, però Venezia potrebbe chiamare un challenge se lo ritiene. Secondo fallo per Hackett. Ma Spacchia non è di questo avviso. E allora, due liberi per Whittle. Hackett, due falli come Diarra, giallo Vegiuf, tre falli invece Sbailagic da una parte, dall'altra Tessitori e Parks con tre falli. E un libero segno per Whittle, secondo pure per l'inglese di formazione italiana. E allora 6-7-6-6 per la Virtus. Hackett a superare metà campo, fallo Candy. E terzo fallo di Candy, sanzionato però dall'arbitro che è dalla parte opposta. No, un po' più di reattività da parte della terna non guasterebbe. Fuori Nikolic, dentro Wilcher. Anche Parks aveva capito di dover entrare in campo, ma per il momento ancora no. Morgan marcato da Whittle, 16 secondi per andare a tiro. Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton. Morgan! Matt Morgan senza paura, due punti, poi Candy perde palla, la riprende giallo, va contropiede con Karim che inchioda la super schiacciata dopo la palla recuperata. Karim Jalov più 5 Virtus. Questa fa male, questa potenzialmente fa molto male. Orton per Whittle, fallo della difesa a interrompere l'attacco. Il fallo è di Hackett ed è il terzo fallo personale per Hackett. 8-12 alla fine del match, fuori Candy, dentro Cole. E anche Candy un po' battibecca col pubblico, mentre Lanzarini va a richiamare Candy attraverso Spacchia. Battibecco di Candy a distanza col pubblico virtussino e richiamo di Lanzarini, giusto, perché cose che tendenzialmente non si fanno. Cole contro Hackett, palla fuori per Whittle, fuori per Valentine che prende e tira da 8 metri. Denzel Valentine, questo è Denzel Valentine, eh? Capace di tutto e il contrario di tutto, anche di segnare da 8 metri. Meno 2 Venezia. Niang, palla per Hackett, lato sinistro del campo, poi Diarra contro Orton, torna da Hackett, 8 secondi per andare al tiro, ancora Hackett, fuori per Morgan, palla per Diarra, sbagliata da Morgan, attenzione a Diarra che ha sbattuto anche la mano sul ferro, speriamo nulla di grave. Fallo di Jalov, visto che Diarra si era attardato. Ha sbagliato Morgan a calibrare il passaggio per Diarra e terzo fallo di Jalov dall'altra parte. Nulla di grave per Diarra che resta lì, poi non le insito la mano, ma nulla di grave. Possesso Venezia, Valentine che si palleggia però addosso sulla pressione di Diarra e palla persa dalla Reyer. Palla persa numero 15 della partita Reyer e son tante e sono troppe per l'Umana. Più due Olidata, rientra Edwards al posto di Niang con Hackett, Morgan, Jalov e Diarra. Hackett ancora in palleggio, scambio con Jalov, si muove Edwards, prende, tira da tre, sbaglia, rimbalzo di Valentine ma c'è il fallo di Orton nella lotta con Diarra. Commesso fallo Orton ed è il secondo fallo personale per Orton. Non ci sono ancora liberi per la Virtus. Un fallo da spendere per l'Olidata, due per l'Umana,

0: Jakovlević ha 3 timeout, Spachia ne ha 2. La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett. Marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo! Daniel Hackett! Canestro e fallo subito! Dal 23 bianconero, i primi punti della serata sono punti che pesano, quelli di Daniel Hackett. Terzo fallo anche per Valentine. È libero aggiuntivo per Hackett. Fuori Orton, dentro Tessitori. Fuori Whittle, dentro Bowman per Venezia. In campo dunque Cole, Bowman, Valentine, Wincher e Tessitori. Da una parte Hackett, Edwards, Morgan, Jallov e Diarra dall'altra. Libero aggiuntivo per Daniel Hackett. Dentro. 7-4-6-9, più 5 all'idata. E possesso Venezia. Cole. A superare metà campo. Cole ancora, arriva Wincher a portare il blocco. Cole, fallo della difesa. Fallo di Hackett, è il quarto fallo per Hackett. Quarto fallo per Daniel Hackett. Fuori Valentine, dentro Parks. Fischi del pubblico per Valentine, non si è fatto molti amici stasera alla Virtus Arena, il 45-0 Granata. Tessitori, consegnato per Bowman. Ancora Bowman, raddoppiato, palla per Parks, poi Tessitori, in ritardo Jallov, due punti Tessitori. E non si è mossa bene qui la difesa Virtus dopo il raddoppio su Bowman. Meno 3 Venezia, Hackett, scambio con Edwards, ancora Hackett che ha 4 falli, fallo di Tessitori, anche lui 4. E anche Tessitori 4 falli. E bonus esaurito anche per Venezia. Quindi 6-39 alla fine del match, entrambe le squadre in bonus. Questo significa che la gara tendenzialmente sarà ancora più lunga. Edwards, attacca Edwards, fino in fondo Edwards, lo scarico per Morgan contro Bowman, passi di Morgan che ha provato a battere dal palleggio Bowman, ma ha commesso infrazione di passi. E palle perse tante anche per la Virtus, sono 11, 4 di Morgan stasera. Cole. Sta per entrare Vildoza, ma intanto c'è l'attacco di Venezia. Ancora Cole, marcato da Jallov. La palla per Tessitori. Tessitori, passaggio per Wincher, corto perché arriva Hackett che si avventa sul pallone, perso dalla difesa. Allora la tripla sbagliata, rimbalzo lungo però ancora di Hackett e non tira di nuovo. E poi incomprensione Jallov Morgan. Hackett ha passato il pallone lì dove c'erano sia Jallov che Morgan, e quindi forse più errore di Hackett che errore di Jallov e Morgan, che non hanno visto l'altro e alla fine sono andati a toccare il pallone tutte e due perdendolo. Capo per Vildoza al posto di Hackett. Possesso Venezia, 6 minuti da giocare. Bowman, palla per Cole, lato destro del parquet. Non c'è spazio per servire Tessitori. E allora Cole si mette in proprio. 5 secondi per andare al tiro. Cole si butta dentro. Fallo di Vildoza. Due liberi per Cole. Secondo di Vildoza. E per Cole il primo viaggio in lunetta questa sera. Intanto sul canale 2 dello streaming c'è la Unipol Fortitudo Baseball avanti 5-0 contro Reggio al sesto inning. Lo potete seguire sul canale 2 dello streaming di Natura Bologna 1. Qui invece dalla Virtus Arena il 2 su 2 di Cole manda la layer a meno 1, 7-4-7-3, 5-38 alla fine del match. Vildoza, palla per Niang, rientrato sul parquet, blocco per favorire Edwards che attacca il ferro, sbaglia, rimbalzo, tocca Diarra, tocca Niang, recupera Edwards che sbaglia ancora, Niang sbaglia ancora anche lui, Parks recupera il pallone, contropiede, Parks stoppato da Niang e poi il fischio degli arbitri. per il fallo a Bowman. È una battaglia enorme, enorme, botte da Orbi sui due lati del campo. E adesso due liberi per Karim Djalov sul 7-4, 7-3. Per Bowman è il primo fallo personale, uno dei pochissimi giocatori ad avere un fallo e basta per Venezia. Due liberi per Djalov che sbaglia il primo. Altra opportunità per il 34, 1 su 2. E allora 7-5, 7-3. Possesso Venezia, 5-15 alla fine. Cole supera la metà campo, arriva Bowman, preso da Edwards. Bowman, ora da Niang, poi Wilcher, in ritardo Vildoza, Wilcher da 3. Kyle Wilcher, 25 per lui, sorpasso umana, 7-6, 7-5. Sta per rientrare Hackett, ha 4 falli ma serve lui, dietro Vildoza, attacca Vildoza fino in fondo, sotto mano, a segno per Vildoza sulla difesa di Venezia che si è aperta come il Mar Rosso. Cole, palla per Bowman, arriva Wilcher a portare il blocco. Cole contro Djalov, Bowman, chiedo scusa. Palla per Wilcher contro Vildoza. Wilcher spalla a canestro contro l'argentino, raddoppiato Wilcher, fallo della difesa, due liberi per Kyle Wilcher. Fallo di Edwards. Ed è il secondo fallo personale per Carson Edwards. E allora, fuori giallo vedi Arra, dentro Hackett e Diouf. Mentre Wilcher va in lunetta e sbaglia il primo libero. 6 su 10 da 3 per lui e 1 su 3 dalla lunetta. Secondo dentro. 7-7, 7-7. Parità assoluta alla Virtus Arena e 4-25 da giocare. Niang consegnato per Vildoza. Preso da Cole. Vildoza. Ancora Vildoza, ribaltamento per Edwards, piedi per terra, la tripla sbagliata, rimbalzo Cole e poi fallo di Vildoza che protesta, ma il fischio degli arbitri è arrivato, è il terzo di Vildoza, due liberi per Cole. Più che costruire per Edwards, piedi per terra dall'angolo, non so cosa possa fare la Virtus, poi tiri entrano o non entrano, lo sappiamo come è fatto questo giochino. Però il tiro costruito molto bene. Due liberi per Cole. 4 e 11 per chiudere il match. A segno Cole. Sono 7 i suoi punti. Anzi 6 i suoi punti, chiedo scusa. E uno di vantaggio per la Reyer. Altro libero dentro. Più 2. Per gli ospiti Vildoza, Edwards, Hackett, Niang, Diouf per Jakovlevic. 4 minuti e 05 alla fine del terzo del match. Edwards in palleggio, lato sinistro del campo. Edwards contro Bowman. Edwards lo attacca. Edwards scivolando, Carson Edwards, 2 punti, parità ancora, quota 79. Cole dall'altra parte, Cole sguscia via, alza la parabola, LJ Cole. Attenzione perché potrebbe essere entrato in partita appena in tempo per l'Umana che torna avanti di 2. Edwards preso da Bowman, supera la metà campo. Edwards ancora, palleggio, arresto, tiro cortissimo, credo anche per una stoppata di Tessitori. E poi il fallo di Edwards sulla palla recuperata da Venezia. Stoppata di Tessitori su Edwards e poi il fallo dello stesso Edwards, terzo per lui. E liberi per Jordan Parks a 3:27 dalla fine del match, è ancora lunghissimo, un'eternità davanti a noi. Mettetevi comodi, provateci almeno se siete tifosi virtussini, la vedo dura, ma provateci, noi siamo qua su Nettuno Bologna 1 dalla Virtus Arena e vi raccontiamo questo finale. con Parks in lunetta, ha segnato il primo, ha segnato anche il secondo e più 4 Reier. 8-3-7-9, massimo vantaggio Umana. Hackett, Edwards, Morgan, Nyang e Diouf. Nyang consegnato per Edwards, preso da Parks, 15 secondi per andare al tiro. Edwards in isolamento, Edwards attacca Parks, Edwards passo di incrocio, sbaglia ma ci sono due liberi. Ci sono due liberi per il quarto fallo di Jordan Parks. Si gioca anche sui falli naturalmente. Parks, Tessitori ne hanno 4, sono in campo insieme a Cole, Bowman e Wilcher. E restano in campo. Anche Hackett ha 4 falli e dal parquet non si sposta neanche con le cannonate in questo momento. Primo libero segno per Edwards. Sono 18 per lui. 8-3-8-0, 3-13 alla fine. 2 su 2 per Edwards. 2 time out per Spachia, 3 per Jakovlevic. 3-10 alla fine del match. Bowman a superare la metà campo. Arriva Cole, preso da Morgan. Cole, a vuoto Morgan. Cole in angolo per Parks che prende, tira da 3, corta, rimbalzo. La palla vagante la prende Parks. E Axa possesso ancora per Venezia. 9 secondi adesso per andare al tiro. Bowman in palleggio, blocco dei Tessitori. Bowman attacca, alza la parabola. Bowman e Reier avanti di 4 a 2.46 dalla fine. Time out Virtus, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici, progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. A Granarolo Emilia, Elettro 2.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Due minuti e 46 secondi alla fine del match. Venezia avanti 85-81. Questa gara 1 di semifinale playoff non è ancora finita naturalmente, però la Virtus deve darsi una mossa, soprattutto difensivamente passa un po' più fragile in questo quarto periodo e anche in attacco meno lucida, però è lunga ancora, è lunga, è lunghissima. Vildoza, Hackett, Edwards, Nyang e Diouf per le Lemonere. Vildoza che supera la metà campo, palla per Edwards, marcato da Bowman. Edwards ancora, lato sinistro del campo, arresto, tiro da 3, corta, Nyang rimbalzo, tocca ma non basta. E Parks recupera il pallone con Bowman, Parks appunto, Wilcher e Tessitori per Venezia. Cole in palleggio, Cole contro Nyang, Cole fino in fondo, fallo di Nyang, due liberi. Fallo di Nyang è il secondo per lui. E due liberi per AJ Cole e una situazione non semplice, tutt'altro per le Lemonere, con Edwards che non si sta prendendo neanche dei brutti tiri, ma nel secondo tempo soprattutto ha litigato col ferro. Sono 19 stasera, intendiamoci, non sono pochi. E come detto neanche di scarsa qualità, anzi. Primo libero segno per Cole, massimo vantaggio Venezia, più 5. Altro libero, dentro, più 6. Serve un canestro adesso, serve un canestro adesso di qualunque fattura, in qualunque modo. Vildoza, attacca il ferro, Vildoza, perde palla, Vildoza, probabilmente anche con un fallo, non secondo gli arbitri. Stoppato da Parks, se non ho visto male, comunque stoppato e comunque palla persa. Cole, due minuti per chiudere il primo tempo. Cole, fuori per Wilcher, contro Nyang. Wilcher si butta dentro, la finta, la virata, la conclusione, cadendo indietro, l'errore, tocca di un far rimbalzo. Vildoza tiene il pallone in campo servendo Edwards. 1.44 alla fine. Edwards attacca il ferro. Edwards stoppato da Tessitori. C'è fallo però. E ci sono i due liberi per Edwards. E il fallo di Parks, dicono gli arbitri. E Tessitori l'aveva stoppato Edwards. Ma prima il fallo. E il quinto per Jordan Parks. Partita di Parks, uno direbbe, ma insomma, mica tanto bene. 16 punti, 6 su 8 dal campo, 7 rimbalzi. Eh no. È andato bene come? Forse meno vistoso rispetto ad altre prestazioni, ma i numeri sono quelli e sono indiscutibili. Però 5 falli. Al suo posto Whittle. Edwards in unetta, primo assegno, meno 5 l'idata. 1.41 alla fine del match. Sono 20 per Edwards. 2 su 2. E più 4 adesso per Venezia. Bowman pressato, raddoppiato. Bowman palleggio. Palla per Wilcher. Zona 2-3 per la Virtus. Vediamo come l'attacca Venezia. Cole. Palla per Bowman. Si va ancora da Cole. Poi Wilcher. 7 secondi per andare al tiro. Bowman. Bowman attacca Niang. Bowman palleggio, arresto, tiro cortissimo. Vildoza recupera il pallone, poi lancia Niang che tiene il possesso. Niang però dall'altra parte gli sfugge il pallone fra le mani e perde palla Saliu Niang, che già aveva fatto un miracolo su una palla complicatissima di Vildoza. Time out Venezia, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
5: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
0: Un minuto e 13 alla fine del match di gara 1 qui su Nettuno Bologna 1. Venezia avanti di 4 e palla in mano dopo la palla persa di Niang. Si riparte dopo il time out di Spachia. Cole, Bowman, Whittle, Wilcher e Tessitori, che ha 4 falli. Vildoza, Edwards, Hackett, che ha 4 falli. Niang e Diouf per la Virtus. Sempre zona 3-2 stavolta, con Niang in punta. Cole, non so se fosse quella la chiamata, comunque Cole in palleggio. Cole contro Hackett. Cole palleggio, arresto, tiro, errore. Tessitori tocca ma non basta, palla fuori, possesso ancora per la Virtus. Onestamente non ho capito come volesse difendere la formazione bianconera in questo caso, ma alla fine Cole si è preso un tiro a bassa percentuale, l'ha sbagliato. Possesso Virtus, 53 secondi, un decimo per chiudere il match. 4 punti da recuperare. Vildoza a superare metà campo. Vildoza ancora marcato da Cole, blocco di Diouf. Vildoza in angolo per Hackett. Hackett mette a posto i piedi, sbaglia la tripla e il rimbalzo di Bowman. Corre in contropiede Bowman, che inchioda la schiacciata del nuovo più 6. Time out Jakovlevic a 34 secondi e 4 decimi. Qui si fa durissima. Qui si fa veramente durissima. Esultano naturalmente i tifosi di Venezia, non possono fare altrimenti. Più 6 a 34 secondi e 4 dalla fine sulla tripla sbagliata di Hackett, il rimbalzo di Kai Bowman, che poi si è fiondato dall'altra parte con la difesa Virtus in ritardo. E appena il secondo canestro di Bowman, ma potrebbe essere quello della staffa. Dipenderà tutto dal prossimo possesso Virtus. Ovviamente vi ricordo il post partita con Alessandro Iannacci, Alessio Torri e Luca Giardini per commentare l'esito di questa gara 1. Che dipenderà in grandissima parte dall'esito del prossimo possesso. La Virtus ovviamente rimette nella metà campo avversaria, quindi 14 secondi per andare al tiro. Vildoza, Hackett, Edwards, Nyang e Diouf. Da una parte Cole, Bowman, Whittel, Wilcher e Tessitore dall'altra. La rimessa di Vildoza. Palla per Nyang, arriva Edwards in gran carriera, Edwards si palleggia sul piede e palla persa. E palla persa. 32 secondi e 2 decimi per chiudere gara 1 con la Virtus che la vede sempre più lontana. Vildoza, fallo su Cole, ci sono un po' di storie tese intanto dalla curva con la panchina di Venezia. Impegnati gli steward adesso per provare a placare le acque. Intanto Cole ha subito il fallo, avrebbe due liberi ma è dolorante al problema muscolare, credo, per RJ Cole. Stiamo cercando anche di capire come procede un po' con il diverbio panchina Venezia curva Virtus, quella alle nostre spalle. Intanto primo libero segno per Cole, più 7 Venezia, che sostanzialmente si è presa gara 1 di semifinale. 2 su 2 per Cole, 9-1-8-3. E fuori Cole che non sta benissimo, questo può essere un tema per gara 2, poi lo scopriremo. Dentro Candy intanto per questi 27 secondi e 3 decimi alla fine che mancano di gara 1, che Venezia vede vicinissima. Vildoza, palla per Edwards, tripla di Edwards sbagliata, tocca di un fare rimbalzo, palla vagante, la recupera Bowman che riesce anche a tenere in campo. E allora la Reyer sbanca la Virtus Arena, si prende gara 1 di semifinale playoff e si prende il diritto quantomeno di giocarne 2 al Taliercio, e si prende il vantaggio del fattore campo in una partita che rischia già di indirizzare seriamente la serie. 26 di Wilcher, 16 di Parks, 13 di Cole, tutti chirurgici nell'ultimo quarto per la squadra che ha vinto. 21 di Edwards, 16 di Diouf, 12 di Vildoza invece per quella che esce sconfitta e con tanti punti interrogativi sul proprio futuro a stretto giro di posta. Si torna in campo per gara 2 lunedì sera, sempre qui alla Virtus Arena. Ribadisco il finale: Reyer batte Virtus 91-83. La linea adesso alla regia e poi Alessio Torri, Alessandro Iannacci e Luca Giardini per il post partita. State con noi.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
6: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
7: Ci vediamo in centro?
8: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
7: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
8: Ah già, quello in via Carbonara?
7: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
8: E la ZTL mi arrestano?
7: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
9: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
1: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è. Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Momenti in diretta dalla Virtus Arena, ben ritrovati da Alessio Torri. Finisce malissimo questo primo match di semifinale tra Virtus e Reyer, 91-83 per i lagunari. Parliamo con Alessandro Iannacci.
10: Ben trovati a tutti, ciao.
9: E con Luca Giardini.
11: Buonasera a tutti.
9: Il peggiore di modi è finita questa gara 1 qui alla Virtus Arena, con Venezia a prendere il vantaggio più deciso nel finale di gara dopo una seconda frazione in gran parte guidata dalle triple per gli uomini di coach Spaia, in parte limitati nel pitturato per almeno 15 minuti, poi gli ultimi 5 invece sono stati deleteri anche a quelle latitudini, e Venezia è stata di fatto padrona del campo tout court. Alessandro, poi andiamo a analizzare anche le cifre, però da Quito l'impressione è che le difficoltà manifestate contro Trento di questa squadra, parlo di data, purtroppo spesso troppo affidata non solo ai numeri ma anche al baricentro, alle iniziative di Carson Edwards, finisca bene o male, o meglio male più che bene, per tagliare fuori il resto della squadra e non farla trovare pronta nei momenti decisivi, perché è evidente che la squadra nel finale anche di testa facesse fatica a trovare il piano B.
10: Sì, gli ultimi 3 minuti sono stati 3 minuti di basket abbastanza semplice, per non dire un po' raro, nel senso che sono stati 3 minuti sostanzialmente di uno contro uno di Carson Edwards o di Luca Vildoza con la difesa, anzi con i compagni della Virtus, che si impegnavano meramente ad aprire la difesa per favorire le penetrazioni di Edwards e di Vildoza. È chiaro che è stata una partita strana, perché nel primo tempo la Virtus aveva approcciato meglio, l'avevamo raccontato anche con Luca Giardini che è qui con noi in questo post partita. È una Virtus che appunto era riuscita ad andare addirittura sulla doppia cifra di vantaggio, poi Venezia era stata molto brava proprio prima dell'intervallo a rientrare in partita, e credo che lì un po' sia arrivato il colpo mentale ad una Virtus che, lo sappiamo, lo stiamo raccontando già nel corso di questi playoff, purtroppo non è una squadra che ha una stabilità e una solidità mentale, e lì è arrivata un po' di paura, una Venezia che è riuscita sicuramente a tornare sotto, e poi una Venezia che ha approcciato meglio anche il terzo quarto con delle triple. Virtus ha provato a sistemare qualcosa in difesa, soprattutto quei costanti cambi che avevano premiato tantissimo Wilcher nel corso del primo tempo, però è una Virtus che, come stavi giustamente raccontando tu, nel secondo tempo di fatto non è riuscita a cercare delle soluzioni di squadra, delle trame di squadra per provare ad arrivare a quelli che potevano essere i canestri che le davano la partita. È un peccato, però è solo gara 1, Alessio, nel senso che è chiaro che il dispiacere per i tifosi virtusini questa sera sia enorme, ma è gara 1, c'è una gara 2 da giocare lunedì sera, questa squadra comunque ha dimostrato di poter far bene anche in trasferta, quindi io credo che ci sia da analizzare la sconfitta, però anche da resettare il prima possibile, perché come dicevamo c'è già una partita lunedì sera, potrà essere una partita anche diversa rispetto a quella che abbiamo raccontato questa sera, quindi analizziamo adesso in questo post partita questo match, siamo anche in attesa ovviamente delle parole del coach, però già testa gara 2.
9: Testa gara 2, Luca, a parte gara 1 con Trento, 71 punti subiti, c'era ancora Olson Junior in quel frangente, Le gare successive hanno visto i bianconeri subire 87, 85, 81, 95 e oggi appunto 91 contro Venezia. L'impressione è che il trend difensivo di questa post-season, al di là dell'avversario, comincia a essere un tema.
11: E qui viene fuori la grande assenza del migliore difensore della Virtus, che sarà out fino al termine della stagione, Alessandro Paiola, che si è sottoposto la scorsa settimana all'operazione al ginocchio. E sì, hai detto benissimo, la Virtus si sta un po' sciogliendo dal punto di vista della retroguardia difensiva che fino a durante tutta la regular season, che sia stato LBA, ovvero campionato italiano, Eurolega, è sempre stato uno dei baluardi della formazione bianconero, su cui la formazione bianconera ha cercato di costruire le sue fortune. È chiaro che ci sia un po' di disunione, lo si era intravisto nella serie con Trento, ci sia un po' di nervosismo anche spesso tra i compagni, perché si fatica ad avere una lettura coesa, spesso sono più le chiamate sono molteplici, e quindi questo crea confusione sia nel reparto offensivo che nella fase difensiva della manovra della squadra allenata da coach Nedad Jakovljević, che anche oggi, quando si è trovato spalle al muro, ovvero con il risultato che non ammetteva altro se non una rimonta che poi è stata incompiuta, ha provato a riproporre quella zona che sembrava aver acceso la micia della rimonta contro Trento, comunque sembrava aver cambiato l'inerzia nella gara 5 contro Trento, e questa sera purtroppo la Virtus non è riuscita ad invertire il risultato, anzi è stata condannata dalle sue palle perse e dalla scarsa condivisione del pallone in attacco, perché anche questa sera, un po' come avevamo certificato nelle scorse sconfitte, in particolare in post-season della Virtus, ma comunque è stato un leitmotiv dell'intera stagione, gli assist distribuiti sono ampiamente sotto i 20 passaggi vincenti, e quindi anche in questo è da ricercare le motivazioni, e Nenad Jakovljević parlerà con i suoi sicuramente di una scarsa condivisione del pallone, di una ricerca magari dell'isolamento, appunto come detto, di Carson Edwards, che questa sera ha fatto vedere un po' la seconda faccia della medaglia rispetto ai due elimination game a cui la Virtus si era sottoposta contro Trento, in cui aveva chiuso con 21-26 punti. Questa sera chiude comunque con 21 punti, quindi rimane in linea con la sua media di 20 playoff, di 20 punti per partita, con il quale sta disputando i suoi primi playoff nel campionato italiano. Lo fa però mettendo a referto 6 canestri su 23 tentativi, tirando quindi ben al di sotto del 30%, faticando tantissimo dalla lunga distanza, tirando 1 su 7. Questo è troppo poco per permettere alla Virtus di poter pensare di far gara alla pari con una Reyer che ha avuto un protagonista su tutti, Wilcher, però l'ha avuto nel primo tempo, perché nel secondo tempo è un po' scomparso e ha ritrovato i suoi uomini chiave in Denzel Valentine, che avevamo definito genio sregolatezza, ha messo 2 triple importanti da altro distretto telefonico, e RJ Cole, che ha sigillato assieme a Bowman il successo che strappa il fattore campo, soprattutto dalla lunetta.
9: Eh sì, andiamo ad analizzare anche i numeri di squadra. Virtus avanti 34 minuti, la Rey era comandato appena 3,5, con un massimo vantaggio di 6 lunghezze contro i 18 campioni d'Italia. Alessandro, andiamo un po' a analizzare i numeri di squadra.
12: Sì, sono numeri che sono cambiati rispetto al primo tempo, rispetto a quello che abbiamo raccontato. In generale comunque una Virtus che ha tirato peso rispetto agli avversari, 43% del campo rispetto al 51% di Venezia. È un po' migliorata la differenza nel pitturato, nel senso che la Virtus nel secondo tempo è riuscita a coprire meglio il pitturato, però è anche vero che poi una Venezia che è andata molto spesso con tentativi da 3, tra l'altro con Luca dicevamo anche nell'intervallo che era importante che non si accendesse Valentine, che era un giocatore che poteva trovare dei canestri importanti, purtroppo l'ha fatto, nel senso che alla fine, dopo andremo a vedere anche i tabellini individuali, non è stata una grandissima serata prolifica per lui a livello realizzativo, però ha trovato 2-3 canestri molto importanti in un momento decisivo in cui Venezia aveva necessità appunto anche di magari soluzioni estemporanee per tornare vicino. A rimbalzo la Virtus ha vinto nettamente la sfida nei rimbalzi in attacco, però non è riuscita poi a concretizzare questo vantaggio, soprattutto nel corso del secondo tempo. In generale comunque una Virtus che vince a rimbalzo per 34-29, però è insomma la Palissiano, il dato degli assist, pensate che Venezia ne ha fatti 22 contro i 12 della Virtus, a dimostrazione di come Venezia dal secondo quarto in poi è stata estremamente capace, meglio della Virtus, di far circolare la palla. E invece la squadra di Jakovlevic non è stata in grado, appunto, di trovare, come dicevamo, delle soluzioni di squadra che potessero sopperire a quella che è stata un po' anche la difficoltà maggiore che dal mio punto di vista è arrivata in attacco nel corso del, soprattutto del quarto. Sono numeri che insomma sottolineano ancora una volta come la Virtus non sia stata così tanto inferiore degli avversari, ma soprattutto la concretezza della Reier ha fatto la differenza nel corso del secondo tempo.
13: Differenza anche di baricentri, 44 punti in area per la Virtus, appena 25 per Venezia, testimonianza del fatto che le due squadre si siano spese con spaziature e baricentri punto diversi. Torno a coinvolgere Luca Giardini. Luca, al di là delle cifre dei singoli, promosso per l'impatto Vildoza a centrocampo, qualcosina di buono Niang, anche se in finale ha lasciato quel pallone sanguinoso per terra, però certamente gare insufficienti per Smajagić, che invece ultimamente aveva dato ottime risposte anche allungando rotazioni. Poi una serata, a mio modo di vedere, assolutamente negativa, al di là dei numeri di Matt Morgan, che tutto ciò che poteva sbagliare in momenti importanti, che fossero un passaggi, tiri o azioni difensive o palle perse, da fatto.
14: Sì, non il miglior approccio di Matt Morgan a queste semifinali e playoff, mentre invece si rivede positivamente dopo una serie opaca in cui era stato sottotono contro Trento, in cui ha faticato per 5 partite, in cui ha anche magari lasciato strada a un derrapio brillante. Momo Diouf, che nei 24 minuti in cui Nenad Djakovic gli ha chiesto il suo contributo sul parquet, ha chiuso con 16 punti e con un solidissimo 5 su 8 da due punti e un 6 su 8 dalla linea della carità, segno comunque che il centro italiano stia provando a mettersi in ritmo in questa post-season. Questa sera l'ha fatto cercando soprattutto di ferire gli Orogranata nelle vicinanze del ferro. Tuttavia questo non è bastato. Andavamo a sottolineare anche Matt Morgan, che ha faticato ad accendersi. Matt, che è spesso stato uno di quei giocatori che alzava il volume della radio alla Virtus Arena, coinvolgeva maggiormente il pubblico con le sue triple in uscita dai blocchi o con le sue penetrazioni, ha fatto fatica a mandare a referto questi canestri questa sera, tirando 1 su 4 dalla lunga distanza, 25%, creando poche conclusioni anche da due punti, perché si è preso soltanto 3 conclusioni mandandone a referto 2. Sono soltanto 9 i suoi punti in 15 minuti. Segno anche che Nenad Jakovlevic, una volta appurate una serata non proprio complicata, è intanto arrivato il coach di Venezia, lo andiamo ad ascoltare.
13: E ora andiamo ad ascoltare parole di coach Spaia, che appunto comincerà a breve la conferenza post game, per pochi istanti.
15: Buonasera a tutti, iniziamo la conferenza stampa post partita con le prime dichiarazioni sulla gara da parte di coach Spacchia. Prego coach.
16: Buonasera a tutti, complimenti alla nostra squadra per un ottimo lavoro, vittoria qua contro Virtus, una squadra con così tanto talento non è facile, però noi abbiamo avuto un'idea prima di partita, un game plan, e abbiamo riuscito a fare. Siamo stati in un parte di partita a meno 11, penso che dove squadra non è persa testa, siamo stati calmi, siamo andati con nostro cammino, nostra direzione, e al finale abbiamo meritato questa vittoria. Come io sono un allenatore con tanta esperienza, capisco molto bene che è un passo importante, però vincere quella serie va a essere molto molto difficile, perché simplemente Virtus è un'ottima squadra. Anche stasera 70-80% di partita hanno giocato a un livello alto. Noi dobbiamo essere umili, positivi, preparare per prossima partita come 0-0. Grazie mille.
15: Grazie coach, ci sono domande? Prego.
17: Sì, coach, buonasera. Congratulazioni. Ne abbiamo parlato al termine dell'ultima partita contro Tortona, la durezza mentale nei minuti finali, l'essere concentrati, lucidità nei momenti chiave.
16: Questo è una di cose che ci sono state importanti e decisive per questa partita. Non solo questo, ci sono state anche altre cose, però durezza mentale era molto molto importante.
17: Poi le chiedo anche un commento sul tanto pubblico venuto da Venezia per supportarvi.
16: Ringrazio, sono stati bravissimi.
18: Coach, vorrei invece sottolineare il piano partita che avete avuto, perché avete avuto sia un Kyle Wilger straordinario da 26 punti che ha trascinato la squadra per tutta la partita, ma nel finale è emerso RJ Cole che con 10 punti, diciamo, ha un po' deciso la vittoria in vostro favore.
16: Però se Kyle Wilger non ha fatto gli altri ragazzi che, questo che devono fare di prima, quello che lui fa non vale. Dunque questa è una vittoria di squadra.
15: Ci sono altre domande? Dario.
19: Coach, giusto una curiosità, perché abbiamo visto Cole uscire un po' dolorante, se ci può dire qualcosa.
16: In questo momento non posso dire niente, non perché non voglio, non lo so. Ha preso una botta, vediamo dopo in albergo, più o meno domani, ci vuole un po' di tempo per capire se è infortunio o no.
15: Grazie. Se non ci sono altre domande, liberiamo il coach. Grazie, coach.
16: Grazie mille. Grazie.
20: E queste sono le parole di coach Spaia, che ha raccontato in ottica veneziana questa gara 1 che giustamente dal suo punto di vista non è decisiva, ma certamente possiamo aggiungere da una bella indicazione. Stando proprio in ottica Reier, se le prove superlative di Jordan Parks e Cole ce le aspettavamo, torniamo un attimo con Luca Giardini, poi andiamo con Ale anche per chiudere i numeri dei singoli. Diciamo, se le prove mostruose di Jordan Parks e Cole ce le aspettavamo, probabilmente un po' sottotono rispetto alle attese Whittle, un po' sottotono magari rispetto a quanto aveva mostrato finora anche nei playoff sottotitori, seppure a rimbalzo si è fatto sentire. La Reier ha dimostrato di non essere dipendente da nessuno, e credo che questo sia il messaggio più importante. Poi vedremo se Cole starà bene o avrà qualche problema per appunto l'ultima dichiarazione del coach.
14: E come è il messaggio più importante per Sponda Venezia, direi che è il messaggio più pericoloso che deve ricevere la Virtus, perché sì, questa sera Venezia ha saputo dimostrare quanto fatto vedere nel corso della stagione, ovvero la sua capacità nel trovare un protagonista diverso in grado di trascinarla ogni partita, in momenti diversi della partita, vista anche l'affidabilità e la lunghezza del roster che Kospanka ha a disposizione. E oltre a Wilcher, che chiude come il top scorer dei suoi con 26 punti, mi sottolineerei la prestazione, la prestazione completa di Jordan Parks, come avevamo fatto all'intervallo qui su Nettuno Bologna 1, che alla fine della partita manda a referto 16 punti, cattura 7 rimbalzi e distribuisce 4 assist, mentre Wilcher ha segnato praticamente soltanto punti, dato che ne ha realizzati 26, ma ha preso un rimbalzo e distribuito 0 assist. Il tabellino di Jordan Parks racconta di una prestazione un po' più a tutto tondo, e una prestazione di un giocatore la cui fisicità fa molto bene alla Reier e crea grandissimi grattacapi alla squadra di coach Nedad Jakovlevic, anche e soprattutto in termini di jolly difensivo che l'allenatore degli Eurogranata può giocarsi per difendere sui principali terminali offensivi della Virtus. Un altro giocatore che è mancato ma potrebbe accendersi da un momento all'altro, visto che è un tiratore purissimo, Kai Bowman, che ha un passato anche in NBA con la canotta di Golden State. Tessitore ha detto bene, questa sera è un po' mancato, non è mancato invece il centro suo cambio ex Trapani Chris Orton.
20: Allora andiamo ad ascoltare le parole anche di coach Jakovlevic per avere anche la versione virtussina di questo Game 1.
15: Continuiamo la conferenza stampa con le parole di coach Jakovlevic sulla partita. Prego, coach.
21: Non siamo stati abbastanza aggressivi fisicamente, soprattutto pronti mentalmente a tenere i nostri ritmi per 40 minuti della partita. Abbiamo mollato gli ultimi, cioè non è che abbiamo lato, non abbiamo più avuto forze fisiche e mentali a concludere la partita, e gli ultimi minuti sono la prova di quello che ho appena detto. Abbiamo commesso alcuni errori molto importanti gli ultimi minuti, soprattutto regalando i tiri liberi agli avversari, che nell'ultimo quarto credo avessero fatto 14 tiri liberi, e tanti di questi tiri liberi sono colpa nostra. Detto questo, dobbiamo assolutamente migliorare il flow, ossia il movimento del pallone nell'attacco, e quando non lo abbiamo fatto abbiamo perso dei palloni che hanno generato tanti punti in contropiede di Venezia, che è veramente brava a sfruttare queste situazioni. Questo dobbiamo limitare assolutamente, e ripeto, muovere la palla un po' di più in attacco, giocando la nostra pallacanestro per 40 minuti. Purtroppo stasera non siamo stati in grado di giocare la nostra pallacanestro per 40 minuti, e sicuramente siamo dispiaciuti per questo.
15: Grazie coach, ci sono domande? Andrea? Qui.
3: Sì, ci sono sicuramente stati diversi problemi oggi. Ricordavamo, Wilcher è un giocatore molto forte, ha tirato tanto, però è stato molto agevolato con quella storia del cambio sistematico. Si è trovato spesso a tirare da tre, marcato da un piccolo, se non addirittura da solo. E un'altra cosa, Edwards anche lui è un grandissimo giocatore, però se lui è impostare il gioco, la palla non gira più. Lo dicono anche Barai, anche i risultati, cioè i dati dell'ultimo quarto, dove lui ha molto portato la palla, effettivamente poi la squadra non ha quasi più giocato, non ha fatto più assist, sono andati, insomma, il gioco che l'hai visto meglio di me.
21: Wilcher è un ottimo giocatore, sicuramente abbiamo aggiustato la difesa contro di lui, perché nei primi 20 minuti ha fatto, se ricordo bene, 19 punti, poi negli ultimi 20 minuti ne ha fatti 7. O 8-7 credo, perciò la difesa contro di lui sicuramente è migliorata, ma purtroppo abbiamo perso qualche altro giocatore loro, e anche per le qualità che hanno loro. Detto questo, mi ripeto, non siamo stati in grado di squadra a giocare per 40 minuti la nostra pallacanestro. È una maratona, domani ne parliamo, guardiamo le situazioni e troviamo le soluzioni di squadra.
15: Altre domande? Grazie a tutti.
20: E queste sono le parole di coach Nedra Jakovlevic, che quindi ha rilanciato la palla in avanti, come si suol dire, per cercare di ripensarci a gara 2, che sarà, Alessandro?
5: Sarà lunedì sera, in mezzo al ponte, però sicuramente ci vedremo qui alla Virtus Arena, poi saremo presenti come sempre per i collegamenti pre-intervallo e post, quindi appuntamento a lunedì 1 giugno.
20: Ore 20, l'orario è sempre lo stesso. Ringraziamo Luca Giardini per essere stato con noi.
22: Grazie, ci vediamo a gara 2.
20: Grazie anche Alessandro Iannacci.
5: Buona serata a tutti, ciao.
20: Un saluto da Alessio Torri, ma ora non andate via perché la linea va direttamente al Falchi per la Fortitudo Baseball. A tutti quanti, la più cordiale buona serata.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Prima base. Teada va ora a far due chiacchiere con Carrasco. E intanto salutiamo gli amici del canale 1. Salutiamo gli amici del canale 1, siamo in diretta dal Gianni Falchi, dove è in corso la partita della gara dell'italiano tra la Fortitudo Unipol Bologna e la Palfinger Reggio Emilia. Al momento la partita ci vede sempre in vantaggio per 6-5, ma era un vantaggio che fino al sesto inning era per noi molto più cospicuo. Infatti fino all'inizio del sesto inning eravamo in vantaggio per 5-0, poi Reggio Emilia con un inning da 4 punti aveva parzialmente compiuto la rimontata, come causa anche infortunio di Civit, che ha scombinato un po' i piani di battaglia della nostra Fortitudo, della nostra Fortitudo. Era salito Filippo Crepaldi, che inizialmente si era anche ben disimpegnato, poi purtroppo ha concesso 3 valide in fila. Poi c'è stato anche l'errore decisivo da parte di Francinel Martina, che avrebbe, se avesse controllato correttamente la pallina, avrebbe sicuramente portato al conseguimento del terzo out. Invece alla fine ha permesso a Reggio Emilia di riavvicinarsi sul parziale di 5-4, parziale che poi si è reincrementato di un punticino nel corso del nostro sesto attacco, dove noi abbiamo segnato un punto per il parziale del 6-4. Poi Reggio Emilia, nel corso del precedente attacco numero 7, ha segnato su volata di sacrificio il punto che al momento ci vede in vantaggio sempre per 6-5, quindi minimo vantaggio da provare a incrementare in questo attacco. In tutto ciò andiamo a riepilogare quello che è successo in questo momento. Mentre stavo facendo il mio riepilogo, Xian Vega è arrivato in base per ball, Gilberto Borghi, se non sbaglio in 4 lanci consecutivi, ha ricevuto la base per ball. Tra l'altro ma tanto era comunque il quarto ball, se non ho fatto male i conti, quindi due basi per ball consecutive concesse da Carrasco, che ora proprio in questo momento viene sostituito con un nuovo lanciatore. Andremo adesso a darvi conto di chi è. Andiamo intanto ad aggiornare il nostro score. Quindi il nuovo rilievo di Reggio Emilia, che ora si appresta a fare i propri lanci di riscaldamento, dovrà... Ok, dicevo, il nuovo rilievo, che risponde al nome di Fabio Riccò, eredita quindi una situazione di un out, un punto da cioè un punto di svantaggio da difendere per poi cercare di ripareggiare nel corso del prossimo attacco, e uomo in prima e seconda. Chiaramente dal nostro punto di vista l'augurio e l'auspicio è che la nostra Unipol riesca a toccarlo subito duro per provare di rimpinguare ulteriormente il nostro vantaggio e metterci in una condizione di affrontare i nostri presumibilmente ultimi due inning in maggiore sicurezza. Tutto è pronto, Riccò ha effettuato i suoi lanci di riscaldamento e si appresta ad affrontare il suo primo battitore questa sera, che è Ernesto Liberatore, che va subito aggressivo sul primo lancio a casa base di Riccò, ma non trova il contatto e quindi swing a vuoto e primo strike sul nostro Ernesto Liberatore, che ora con la punta della mazza va a caccia di una pallina che probabilmente non era tanto strike. Ernesto Liberatore, che viaggia questa sera a 0 su 3 con uno strikeout subito,

0: Ed è salvo salvo a casa base Xian Vega. Gilberto Borghi però viene eliminato nel tentativo di arrivare in terza. Si è chiesto forse troppo a questo punto. Allora, se non vado errato, allora singolo a sinistra da parte di Ernesto Liberatore, che porta a casa il punto di Xian Vega per il nuovo parziale, che recita 7-5 per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. E Gilberto Borghi raggiunge il sacchetto di seconda, poi prosegue la sua corsa verso la terza, ma viene eliminato 2-5. E quindi secondo out con la nostra Unipol Fortitudo, che ora ha segnato un altro punticino, e c'è ora il lancio pasto sul conto di un bolle, uno strike. Potrebbe essere che mi sia perso un lancio, chiedo scusa. Un bolle, uno strike, ok, sul conto di Alessandro Laise, che consente, grazie al lancio pazzo di Ricò, di far avanzare Ernesto Liberatore sul sacchetto di seconda, e ora arriva l'out sulla battuta di Alessandro Laise. Interbase Echevarria in avvitamento fa sua la pallina, effettua l'assistenza verso la prima, con Laise che secondo il nostro giudizio era arrivato tutta la vita salvo, sarebbe a questo punto stato il punto dell'8-5, ma l'arbitro di prima, il signor Costantini, chiama invece l'out, e quindi con questa eliminazione 6-3 il nostro settimo attacco si chiude con una battuta valida e soprattutto un punto segnato, che ci porta sulla nuova situazione qui a Gianni Falchi di vantaggio sulla Palfinger Reggio Emilia per 7-5. Teniamo la linea in questo settimo inning con Alex Bassani, che si appresta a fare i suoi lanci di riscaldamento, e questo ottavo inning però sarà raccontato dalle sapienti parole di Fabione Straziari.
1: Grazie per il sapiente. Anche perché, ma vista la mia età, ci potrebbe anche stare ormai di essere sapienti. Comunque, scherzi a parte, è entrata Alex Bassani, come era abbastanza prevedibile, insomma, per cercare di salvare questa partita, una partita che si è complicata proprio in virtù di Marcini, che si parla di una vescica. Adesso poi saremo più precisi nel dopo partita. Beh, insomma, se è una vescica è una cosa molto easy, ecco, direi che non c'è nulla di muscolare, che sarebbe stata, insomma, la cosa più preoccupante. Una vescica è una cosa che ti dà fastidio sul momento, ma poi in proiezione futura è facilmente recuperabile. E ora Alex Bassani è pronto per andare ad affrontare Echevarria, autore di questa eliminazione piuttosto contestata, anche perché sinceramente Laise sembrava assolutamente salvo, ma così non è stato per il signor Costantini. Quindi adesso arriva il primo ball di Bassani. A casa batte Echevarria verso Newton, che raccoglie, assiste in prima e fa l'out, bene così, 6-3, primo out, bravo Alex. Ora a battere c'è Mark Rodriguez, è la parte alta delle navi di Reggio Emilia, prodotto davvero pochino.
2: Vedi che adesso viene anche cambiati.
1: Ecco, ecco, quindi Crepaldi, nessun PGL. Oh, meno male, no, perché
2: però mi hai visto, certo.
1: Va bene essere un po' rincoglioniti, permettetemi il termine, ma insomma le regole ancora le sappiamo, quindi Crepaldi non ha nessun punto guadagnato.

0: Menandretta.
1: E nemmeno Andretta, perché appunto c'è l'errore di Liberatore.
0: Colpito.
1: Intanto viene colpito Rodriguez al primo lancio, quindi uomo in prima per Reggio. E ora battere Tejada, Kevin Tejada, il catcher della Palfinger. Quindi in pratica solo non abbiamo PGL noi.
0: No,
1: nessun PGL, incredibile. 5 punti subiti, nessuno guadagnato. Meglio così per i nostri lanciatori, ovviamente. A casa Bassani, dritta interna, primo ball. Un ball e zero strike. A casa Bassani, ancora ball, attenzione, dai Alex, due ball, zero strike su Tejada. Sette a cinque, ricordo, prima parte ottavo, conduce la Fortitudo. È pronto Bassani, uomo in prima sempre, pick off senza problemi, Rodriguez torna in prima base. È pronto Bassani, va a casa, batte in foul ball, no non ce n'è, non ce n'è per Gamberini, è solo uno strike, quindi due ball e uno strike alla situazione, quindi conto che si riequilibra fra lanciatore e battitore. E uno strike a casa Bassani, palla alta, terzo ball da tirare dentro, Alex, dai. 3-1. A casa c'è la battuta in foul ball, quindi Ciavaria deve tornare, cioè Rodriguez deve tornare in prima. Chiamate di batti e corri, Tejada ha provato ovviamente, vista il segnale, a toccare comunque la pallina in foul ball, quindi 3-2, conto pieno, dai Alex, conto pieno. Adesso Tejada è pronto, per aver visto tutti i segnali, batte Tejada, niente, ancora in foul ball, continua il duello, palla su me era un po' alta, Tejada è andata a cercarla, fondamentale fare quest'out, fondamentale, non portare sul cuscino il punto del potenziale pareggio di Reggio. Pronto Bassani, a casa, batte Tejada, non credo ce ne sia per Martina, infatti così è, troppo difficile sinceramente raccogliere questa pallina, ci voleva davvero un terza base di Major per raccogliere al volo la battuta di Tejada, e quindi conto che ancora rimane pieno, 3 ball, 2 strike. A casa Bassani, questa volta la palla è in campo e viene presa al volo, bene così, F7.
0: No, con calma, è che non si facciano problemi.
1: No, F7. Bene così, secondo out, bravo Alex, e ora Sainz, Alejandro Sainz, che ha da 1 su 4. Partita davvero strana, perché sì, proprio fuori dagli schemi, la verità era veramente senza senso fino all'infortunio di Civit. Poi insomma 5 punti, nessuno guadagnato dai nostri pitcher, anche questo è contro ogni logica. Intanto arriva il ball di Bassani su Sainz, con risultato che comunque ha reagito insomma al tentativo di rimonta della Palfinger, ma deve soffrire in un match che, ripeto, fino a un'ora fa non aveva nessun tipo di disputa. Intanto arriva lo strike sul filo interno per Alex, quindi un ball, uno strike, Furioso che stava conducendo piuttosto tranquillamente la gara. Un ball, uno strike a casa Bassani, interno, questo è salvo tutta la vita, non può essere strike. Liberatore ci ha provato col chest swing, insomma Costantini questa volta ha avuto ragione. Due ball e uno strike per Sainz. A casa in foul ball Sainz, secondo strike, due ball, due strike per Bassani. Due ball, due strike. Ricordo Fortitudo che in caso di vittoria si sarebbe da sola al secondo posto dietro a Parma, che ha una vittoria di vantaggio o una sconfitta in meno, come, secondo come vogliate vederla. La casa Bassani, gran palla, K guardato, gran palla di Bassani, che davvero infila un filo interno con un cambio di velocità che stende completamente Sainz, anche perché non se l'aspetta un lancio di questo genere. E allora insomma, voglio dire, la classe viene fuori quando conta. E quindi non subiamo punti, questa è la cosa più importante. E non subiamo valide, quindi sono sempre 3 le valide concesse dai nostri lanciatori. Reggio Emilia ha fatto 5 punti con 3 valide, che non è mica semplice, e nessun punto guadagnato sui lanciatori avversari. Davvero, intanto passiamo alla giornamenti. Allora, 3-1 BBC, parte alta settimo sul Big Mat, 17-2 Parma, si aspetta solo la manifesta, con seconda parte sesto, San Marino è andato in vantaggio, adesso tira Leal per San Marino, quindi 2-1, seconda parte settimo, e Macerata è andata via, 5-1 su Nettuno, seconda parte sesto, quindi direi che Parma Fortitudo da una parte e molto di più San Marino e Macerata dall'altra sono le prime 4 squadre. Intanto Celli ogni volta che entra nel box ha ormai il coro personalizzato, esatto, che è riservato solo a lui, tra l'altro, quindi vorremmo far notare questa cosa, Celli, che ricordo per tanti anni è stato nostro avversario, prima Rimini, dove ha costruito i momenti migliori della sua carriera, e poi a San Marino, adesso gioca in Fortitudo, e questo insomma è stato preso subito in simpatia da, intanto arriva il primo strike di Ricò, dicevo, da, nonostante i trascorsi da avversario, ma insomma è stato preso subito con grande affetto qui a Bologna dai tifosi, che hanno comunque sempre stimato le sue qualità, anche se all'avversario, ma le sue capacità in campo. Intanto arriva il primo ball di Ricò, 1-1. like, va a casa Enrico, batte Celli, e purtroppo questa però non è sufficientemente lunga, anche se finisce nel warning track, ed è F8 il volo da Sainz, quindi primo out per un Celli comunque che va tutta 500 con due doppi, una base per ball e un punto segnato, direi che insomma la pagnotta Fede se l'è guadagnata ampiamente oggi. Adesso a battere Alessandro Vaglio, 0 su 3 più un colpito e un punto segnato, questo è il suo ruolino finora nel match. Primo ball di Ricco che va a casa, veloce bassa, secondo ball 2-0. Casericò, altra palla molto alta, quindi terzo ball per lui, scusate, 3-0 per Vaglio. Se riuscissimo a segnare un altro punticino, insomma, dopo ci sarebbe una buona zona di comfort, intanto comfort zone, come si dice nel calcio. Intanto arriva il primo strike, un po' altino, ma insomma chiamato dall'arbitro capo, quindi 3-1. Tre ball, uno strike. Casericò batte, vediamo Vaglio, ce n'è per l'out, no, è valida, valida interna, valida 1-4, perché la palla tocca Ricò, quindi valida 1-4, poi rimbalza verso la seconda base che tenta un out, raccogliendo la pallina a mani nude e sparando in sottomano in prima, ma Vaglio arriva salvo. E ora con uomo in prima a battere c'è Newton, anche per lui serata positiva, con 1 su 3 più una base per ball e due punti segnati. Primo strike di Ricò, 8 valide Fortitudo, 3 Reggio Emilia, ma il punteggio comunque è 7-5, quindi c'è ancora match qui al Gianni Falchi. Va a casa Ricò, a vuoto Newton, quindi secondo strike, 0-2. Adesso un attimo di pausa con Ricò che scende dal monte. Va a casa, alza una lunga volata, ma purtroppo anche qua però indietreggia, ma viene raccolta al volo anche ma la palla allora è caduta.
2: No, la palla è stata presa al volo, ma Vaglio ha provato a fare questa cosa.
1: Ecco, allora quindi c'è l'out di Newton, esatto. Grazie Matteo, quindi F8, anche questa è una battuta lunga nel warning track, poi queste corri, esatto, di Vaglio che è riuscito in qualche maniera ad arrivare in seconda grazie alla profondità della battuta di Newton, che comunque è il secondo eliminato.
2: Non si vede molto spesso un test.
1: No, è molto raro in effetti. Sì, sì. E quindi primo ball adesso su Gamberini. Va a casa Ricò, basso ed esterno, quindi secondo ball 0. Terzo ball di Rico. Bene così. Zero. A casa Rico, palla bassa, 4 buoni stecca, quindi base per ball a Samuele Gamberini, la prima concessa da Rico e ora prima e seconda occupata, due fuori Martina nel box di battuta per noi. È visita. Non so se Reggio Emilia ha qualche altra cosa nel bullpen, perché o come presumibilmente sarà, si terminerà con Rico, anzi sempre che ci sia una fine, ce l'auguriamo, una fine vicina diciamo, vediamoci la visita adesso, vediamo cosa succede, ma penso che Rico venga confermato. Così è. Quindi confermato Rico, che riceve anche un buffetto di incoraggiamento dal proprio staff tecnico, e quindi termina la visita, prima e seconda occupata, due eliminati, 7-5 Fortitudo e Martina nel box di battuta. Casa Rico, esterno, quindi primo ball per il secondo rilievo della Palfinger, che ha sostituito Carrasco. Va a casa Rico, si lascia ingolosire Martina, per fortuna la pallina finisce in foul ball, quindi un ball e uno strike, palla a mezza altezza, si poteva anche stare il la scelta di girarla. 1-1, numero 4 il casacca è il nostro Francinel. Va a casa Rico, batte Martina e alza, vediamo, la palla dovrebbe esserci, sì, così è, F9, quindi termina l'attacco della Fortitudo che non segna punti, quindi l'Unipol rimane a quota 7 e allora ci apprestiamo all'ultimo, speriamo, attacco di Reggio Emilia con due punti da difendere. Ovviamente prima la linea andrà alla regia per lo stacchetto pubblicitario.

0: colazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Torniamo in diretta qui dalla Gianni Falchi, dove nel box di battuta per la prima volta questa sera c'è il numero 4 Nicolò Scala al posto di Daniele Torelli, che incassa il primo strike sul primo lancio di Alex Bassani, chiamato a portare a termine la partita e a difendere il vantaggio di 2 punti. Ricordiamo che il parziale qui all'inizio del nono inning ci vede in vantaggio per 7-5, quindi 2 punti da difendere in questa nona e speriamo ultima difesa questa sera. Ora, durante il mio riepilogo, sono arrivati 2 ball di Alex Bassani. Intanto vado ad aggiornare il mio score, sostituendo Torelli con Scala, che batte su Newton, che assorbe, assiste in prima, ma purtroppo l'assistenza è spostata rispetto al cuscino di prima. Gamberini deve staccare il piede dal cuscino e Nicolò Scala, questo che ha appena battuto, e anche questo che entra nel box battuta non è Federico Dentoni, che è il numero 77, ma è il numero 22, Alex Giovanardi. Se ho visto bene, dovrebbe esserci anche un pinch runner in prima al posto di Scala. Adesso andremo a darvi il conto di tutte le sostituzioni. Intanto primo strike a vuoto sul primo lancio di Bassani, il buon Giovanardi, che chiede ora tempo. Questo mi dà anche la possibilità di aggiornare il mio score. Se riuscissimo anche a capire chi è il pinch runner subentrato a Scala. Intanto Giovanardi va a vuoto su... dovrebbe essere Acosta, il numero 10, Edgar Acosta. Quindi Acosta in prima a posto di Scala, che ha ottenuto il suo, battendo valido su Alex Bassani, e Alex Giovanardi nel box battuta, 0 ball e 2 strike, che in questo momento chiede tempo. Ora tutto è pronto per il lancio di Bassani, che arriva in questo momento, è basso, con liberatore che riesce a fermare la pallina. Un ball e 2 strike, quindi su Alex Giovanardi. la Bassani a casa e c'è il K guardato da parte di Alex Bassani su Alex Giovanardi, K looking numero 3. E adesso nel box di battuta al posto di Lorenzo Ceriali
0: un altro,
6: sì, però purtroppo stavolta mi sono perso l'annuncio. Strike intanto, il numero 35 di Casacca, risponde al nome di Luis Perez, lo giudice, quindi diversi cambi in attacco, a vuoto Perez. Essere Torelli, credo. No, hai ragione, forse solo due. Zero ball e due strike. Intanto ora tocca Perez, ma è direttamente su Borghi che la fa sua. Ha preso proprio il classico birillo Perez per l'out F9. E ora Edgar Rodriguez con due out e uomo in prima, che avrà il compito per la Palfinger di provare a far avanzare sulle basi a Costa. Ovviamente noi invece abbiamo l'onere di chiudere la partita, ci manca un solo out. Ora Bassani va per il primo lancio, ma è ball, con Ernesto Liberatore che poi chiede all'arbitro di cambiare la pallina, ottiene una nuova pallina che viene prontamente restituita ad Alex Bassani, che ora trova l'accordo con Ernesto e va a casa per il secondo lancio, che viene subito battuto da Rodriguez. È una pop insidioso, ma con una gran corsa in avanti Borghi si fa sotto e la fa sua per l'out F9, che chiude la contesa. Onore a Reggio Emilia, che comunque ha venduto cara la pelle, ma la Unipol Fortitudo Bologna fa sua anche gara 2, completa lo sweep ai danni della Palfinger, vincendo questa sera la gara dell'italiano per 7-5. Lanciatore vincente direi Mark Civit e salvezza per Alex Bassani, lanciatore perdente ovviamente Enrico Zanchi per la Palfinger Reggio Emilia. Per quanto riguarda questa partita e il racconto da parte di Fabione Straziari e di Matteo Balduzzi è tutto, ma restate in linea, proviamo ad andare a raccogliere qualche parola dai protagonisti di questa gara 2, giusto il tempo di raggiungere il dugout e approntare le necessarie operazioni per raccogliere qualche intervista. Restituiamo quindi la linea alla regia e a tra poco per le interviste del dopo partita.
7: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. In collaborazione con...
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
8: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
8: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Di nuovo in diretta qui dal Gianni Falchi, dove si è appena conclusa la partita tra Reggio Emilia e Fortitudo. La nostra Unipol ha vinto anche gara 2 per 7-5 e ha completato lo sweep ai danni della formazione di Reggio. E nel frattempo che proviamo di aspettare gli ospiti per due paroline sulla partita, sul weekend in generale di stasera, andiamo anche a darvi conto di quello che sarà il prossimo weekend che andremo ad affrontare la prossima settimana, dove venerdì sera la nostra Fortitudo Unipol,
0: allora dammi Ernesto magari, ci riesce a dare due paroline per il post partita? Grazie, un attimo solo. Scusate, nel frattempo sono riuscito a intercettare Ernesto Liberatore, al quale tra poco chiederemo un po' di commenti sul weekend e sul momento della nostra Unipol in generale. Dicevo, la prossima settimana andremo a far visita a Macerata venerdì sera per la prima di due gare che saranno assolutamente insidiose, e poi Macerata renderà visita alla nostra Unipol Fortitudo qui a Bologna sempre sabato prossimo ore 20, salvo cambiamenti di calendario. Ma tutto è pronto per l'intervista ad Ernesto Liberatore, che ringraziamo per essere qui con noi. Ciao Ernesto.
9: Ciao.
0: Innanzitutto, come sta la squadra in generale, e dacci un tuo parere sulla partita di questa sera.
9: No, la squadra in generale è positiva, stiamo giocando al 100%, facciamo un piccolo aggiustamento ogni partita e pronti per la prossima, sempre andando avanti, giocando duro e pronto.
0: Ieri sera la partita è stata vinta in maniera abbastanza agevole, questa sera forse qualche errorino di troppo che ha rischiato di compromettere questa gara 2, però tutto sommato in attacco si sono viste delle cose pregevoli, 10 battute valide, tra cui anche numerosi extra base. Cosa sta maturando anche a livello mentale sia in attacco che in difesa?
9: In attacco ti dico che quando si fa la battuta uno deve correre sempre per cercare di prendere la prossima base, come abbiamo fatto in queste due partite, per quello il risultato si vede così quando facciamo le extra base. E in difesa sempre facendo il piccolo aggiustamento, facendo le giocate di routine, e per quello siamo riusciti a fare un buon lavoro questa settimana.
0: A proposito di difesa, forse l'unica nota negativa è che questa squadra forse commette qualche errore di troppo. Stasera ad esempio ce ne sono stati due, tra cui purtroppo anche uno tuo, e immagino che comunque siate consapevoli di questa situazione e siate comunque in grado di approntare le giuste contromisure per limare anche questi errorini che ogni tanto saltano fuori durante la partita.
9: Sì sì, quegli errori ce ne si stanno, delle volte c'è la battuta che è un po' difficile, il rimbalzo, la cosa, vabbè, ci sta l'errore, però quello che dobbiamo provare a fare il prossimo out e fare la prossima giocata. Comunque il mio c'è stato un lancio che era un lancio che può dire un 50-50, che magari ho visto io il giocatore che mi ha dato la schiena, comunque ho detto faccio il lancio, è stato un po' alto, il primo passo non è riuscito, vabbè, con la prossima facciamo un piccolo aggiustamento da basario, ci sta.
0: Ultima domanda per quanto riguarda il prossimo weekend: non sarà comunque una partita semplice, perché andremo ad affrontare comunque una hot sand Macerata che ha costruito sicuramente un'ottima squadra e ha diversi punti di forza. Sapete già, avete già pensato a come affrontare la prossima partita, o avete già un'idea di come affronterete il discorso e quali tattiche pensate di mettere in campo per affrontare Macerata il prossimo weekend?
9: Sì, per affrontare Macerata si deve fare lo stesso, giocare al 100% e vedere come va la partita, fare piccole cose, fare la battuta quando si deve fare, muovere il corridore. Già, non si può dire niente fino adesso perché sono due squadre forti che adesso si vede, però aspettare fino alla fine la settimana prossima e vediamo come come va la partita. Quello che ti posso dire è giocare al 100%.
6: Come finora comunque sempre è stato fatto. Io ti ringrazio Ernesto, grazie di tutto. Ancora in bocca al lupo per il proseguimento della stagione e ci risentiamo alla prossima settimana per Macerata.
9: Grazie.
6: Grazie a te. E per quanto riguarda il collegamento qui a bordo campo al Gianni Falchi, direi che è tutto. Sì, direi che possiamo chiudere qui. Non vedo altre possibilità di poter rubare qualche altra parolina ad altri protagonisti di questa partita, per cui direi che possiamo chiudere qui il nostro collegamento in diretta dal Gianni Falchi. Ricordiamo che la Fortitudo Unipol Bologna ha battuto Reggio Emilia per 7-5 e ha completato lo sweep ai danni della formazione reggiana. La prossima settimana doppio appuntamento, prima a Macerata e poi qui a Bologna, rispettivamente venerdì sera e sabato sera, sempre per voi e con voi in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Da Fabione Straziari e il sottoscritto Matteo Balduzzi, la più cordiale buonanotte.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa, un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa, Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia, www.cozzadicervia.com. La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: The music just turns me on.
16: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicago Land, sabato 27 giugno, a Baricella.
17: Chicago History. Let's go!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine e piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicago Land, sabato 27 giugno, a Baricella.
13: Chicago History.
14: Let's go!
15: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

sono DJ Neo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

0: Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
2: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.
1: Chicago History. Let's go!

Sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate.

Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate.

Sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate.

0: era Chicago History. Su Nettuno Bologna 1, la musica che ha fatto la storia del Chicago. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, l'unico vero remember del Chicago nella terra del Chicago. Sabato 27 giugno, a Baricella. Let's go! Chicago History torna sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 2:01.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.